0: scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino. Celtic and Native. La prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano. E non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

arrivata alle 1:30.

scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino. Celtic and Native. La prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano. E non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche per un messaggio di speranza proteso verso il futuro, verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23 su Radio Dreamland a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Da un comunicato stampa LEAL, giustizia per l'orsa Amarena, udienza predibattimentale fissata per il 24 giugno 2025. È stata fissata l'udienza predibattimentale relativa al caso dell'uccisione dell'orsa Amarena. Andrea Leonbruni è accusato della morte dell'orsa Amarena avvenuta il 31 agosto 2023 nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le accuse contestate includono l'uccisione di animali, la crudeltà immotivata e l'esplosione pericolosa in un'area abitata. Secondo le indagini, Leonbruni ha sparato per uccidere, colpendo l'orsa con un proiettile calibro 12 che le ha perforato un polmone. Oltre a LEAL, il Comune San Benedetto dei Marsi, la Regione Abruzzo, il Parco Nazionale d'Abruzzo e il Parco Regionale Sirente Velino si sono costituiti parte civile nel procedimento. Chiunque per crudeltà o senza necessità causi la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. La legge prevede un aumento della pena se l'uccisione avviene con sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, portando la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 10.000 a 60.000 euro. Luca Fontana, esploratore dei giorni nostri, in montagna senza hashtag per preservare la natura. Gli animali abbiamo disimparato la convivenza. Non temo orsi o lupi, mi fanno più paura le zecche. Il patto del non racconto per non alimentare gli algoritmi che creano turismo di massa omologato e irrispettoso dei territori. Questo esploratore ha fatto del rapporto diretto e ininterrotto con la natura la cifra della sua nuova vita, dopo che in quella precedente è stato tante altre cose, vivendo in città e lavorando come responsabile commerciale nell'azienda di famiglia. La prima svolta è arrivata grazie alla fotografia, una passione che si è via via trasformata in attività professionale che lo ha portato a rapportarsi con la wilderness sulle nostre Alpi, ma anche e soprattutto in tanti luoghi remoti della Terra. Il panda gigante è ancora vulnerabile, salvato dall'estinzione ma non ancora fuori pericolo. Il 16 marzo è il National Panda Day, un'occasione per sensibilizzare sulla specie simbolo della tutela della biodiversità. Dalle macchie alla passione per il bambù, tutto quello che c'è da sapere su di lui. Per molti anni è stato il simbolo degli animali a rischio di estinzione, ma dal 2016 l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, IUCN, ha ufficializzato il suo passaggio nella categoria delle specie vulnerabili. Un cambiamento che riflette l'aumento della popolazione che gli studi più recenti stimano in circa 1.800 individui in natura. Il 16 marzo si celebra la giornata del panda, mammifero simbolo della Cina, amato in tutto il pianeta e tornato alla ribalta anche come protagonista della pellicola Kung Fu Panda. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825. Con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Buonasera a tutti e bentornati con la nuova puntata di Madre Terra Chiama, ai microfoni Marco
1: e Alice. Buonasera a tutti.
0: Oggi parleremo del caso del cane marrone, una testimonianza che ci mostra come la sensibilità animalista e antispecista non sia qualcosa di riconducibile solo agli ultimi anni, ma che in realtà dalla nascita stessa di queste grandi ingiustizie c'è chi si è battuto per fermarle. Infatti il caso del cane marrone ha spaccato praticamente l'opinione pubblica dell'Inghilterra di inizio Novecento. Andiamo a vedere il contesto in cui è nato questo caso. In Inghilterra, diciamo, si cominciava a praticare la vivisezione dalla fine, più o meno la seconda metà del 1800, però era un fenomeno molto, molto limitato all'inizio almeno. Infatti nel 1875 ci sono stati più o meno 300 animali su cui sono stati fatti esperimenti, ed era qualcosa che era molto opposto. C'era una forte opposizione da parte sia del Parlamento locale, del Parlamento inglese ovviamente, anche da parte della regina, che in quel momento era la regina Vittoria. Questo portò infatti nel 1875 a creare una legge apposita, il Cruelty to Animal Act, che in realtà non fece felice veramente nessuno, perché non portò a un'abolizione della vivisezione, ma comunque la normò. Ad esempio, una delle cose principali era che un animale non poteva essere vivisezionato più di una volta, e che doveva, quando veniva fatto un intervento, doveva essere fatto con un'anestesia. Purtroppo tutte le venienti, in tutti questi casi il vivisettore poteva dire semplicemente che per l'esperimento era indispensabile rifare un intervento su un animale già vivisezionato, oppure farlo in assenza di anestesia, e praticamente veniva concesso.
1: Beh,
0: tutto questo.
1: Però in qualche modo bisognava dimostrare la necessità di questo, oppure no, bastava la parola?
0: Beh, nel caso in cui ci si fosse arrivati a processo bisognava poi dimostrarlo, però i casi ovviamente erano rari, come vedremo. Ce n'è uno molto famoso, poi ne parleremo, Coleridge versus Bayliss, però tendenzialmente erano operazioni che si svolgevano tra professori e studenti di medicina durante i corsi, quindi erano, diciamo, tutti della stessa scuola letteralmente, ma anche, vedremo poi, anche proprio ideologicamente e non solo parlando. Allora, il caso del cane marrone però viene alla ribalta in un contesto un po' diverso. Siamo nel 1903 e il numero degli esperimenti sui cani è passato da 300, come abbiamo detto, nel 1875, adesso sono 19.000 all'anno, quindi è qualcosa che sta già prendendo piede. Per fare un conto, nel 1970 erano 5 milioni di animali su cui venivano fatti esperimenti, e nel 2012 4 milioni, quindi oggi la situazione purtroppo è molto peggiore rispetto ad allora, teniamone sempre conto. E, diciamo, comunque nel 1903 erano 19.000, e c'erano due lady del tempo, due intellettuali suffragette dell'epoca, due donne svedesi, Lizzie Lind af Ageri e Lisa Catherine Chardin, che dopo aver, questo poi ce lo racconterà Alice, no?
1: Sì.
0: Però diciamo che per la storia che stiamo raccontando è importante sapere che si opponevano alla vivisezione, avevano addirittura fondato delle prime associazioni contro la vivisezione in Inghilterra. Però non erano delle squinternate, come cercava di farle passare all'opinione pubblica i vivisettori del tempo, ma in realtà erano anche iscritte alla facoltà di medicina della corona, solo a Londra, ovviamente la sezione femminile, perché tutto era separato, dove non si praticava la vivisezione. Loro praticamente si parteciparono a un esperimento da parte di un famoso professore dell'epoca e uno dei più ferventi vivisettori dell'epoca, che era Sir Bayliss, che su un cane marrone, e riportarono nelle loro memorie, nei loro diari, questa vivisezione che era fatta su un cane che era già stato operato, quindi questo era illegale, era già stato vivisezionato una volta. Poi vabbè, descrivono tutto l'intervento, ve lo risparmio perché è terribile, e comunque loro dicono di averlo visto cosciente senza alcun tipo di anestesia, che comunque loro avrebbero saputo riconoscere perché erano praticamente del mestiere. L'hanno visto muoversi e lamentarsi per il dolore, e poi è stato anche alla fine ucciso in una maniera praticamente con una pugnalata al cuore, cosa che era anche quella illegale. Tutte queste memorie che le due attiviste dell'epoca avevano scritto le hanno fatte leggere a un signore che si chiama Coleridge, che è tra l'altro il nipote del poeta Coleridge, è figlio di un lord della Corte Suprema inglese, che allora era ancora inserita nella House of Lords.
1: Sì, le due, oltre a far leggere i loro scritti, li pubblicarono anche nel 1903 con il titolo di The Shambles of Science, Extracts from the Diary of Two Students of Physiology.
0: Esattamente. Questo avvenne appena dopo, mentre in contemporanea con il processo tra Coleridge e Bayliss, perché Coleridge stesso praticamente a mezzo stampa, pubblicandolo sul Daily News, che era il giornale tra l'altro fondato da Charles Dickens, racconta questa storia come l'hanno raccontata le due signore. L'opinione pubblica insorge contro questo Bayliss, che si scandalizza e lo denuncia per diffamazione. E sempre nel 1903 parte questo processo, un processo seguitissimo all'epoca, perché si tratta comunque di due personaggi molto pubblici, autorevoli. Stiamo parlando comunque del nipote del poeta forse nazionale più famoso
1: d'Inghilterra.
0: Sì, infatti le cronache dell'epoca raccontano proprio delle code che si formavano davanti al tribunale, e spacca diciamo l'opinione pubblica. Vengono chiamati a testimoniare dei veterinari che dicono che l'anestesia praticata al cane non era sufficiente, mentre invece tutti quelli presenti, praticamente a parte le due attiviste, Lizzi e Leisa, tutti gli studenti di medicina praticamente difendono il loro professore, dicono che è andato tutto perfettamente. Però in questa sorta di cover up che mettono in atto si smentiscono anche l'uno con l'altro, perché a un certo punto viene testimoniato sotto giuramento, ovviamente, che il cane è stato soppresso con un gas apposito, e invece poi lo studente che l'aveva
1: pugnalato,
0: esatto, cui era stato chiesto di fare una parte d'operazione, ovvero rimuovergli il pancreas, e poi l'ha ucciso, si lascia sfuggire che invece l'ha pugnalato lui stesso al cuore, che anche questo era illegale. Anche il fatto che lui avesse operato era illegale, perché era ancora uno studente. Quindi siamo di fronte almeno a tre, cioè fondamentalmente viene ricostruita la versione di Coleridge, ciononostante il giudice è assolutamente parziale, perché ricordiamo, cioè entriamo anche un po' nella forma mentis dell'epoca. Questo non è solo un conflitto animalista, cioè riguardo i diritti degli animali, è anche proprio qualcosa di fortemente connotato dal punto di vista sociale, perché qui abbiamo degli studenti e dei lord che vengono praticamente accusati dall'opinione pubblica, perché era molto diffuso questo all'epoca, quindi quelli che ai loro occhi erano dei buzzurri, vengono accusati di appunto di essere inumani nelle loro pratiche, e rifiutano totalmente questa cosa, e il giudice stesso definisce le due, Lizzi e Leisa, che ripetiamo sono due lady di alta società, due intellettuali dell'epoca, le definisce isteriche, perché ovviamente sono donne, perché stiamo anche parlando di un periodo fortemente maschilista, sì, dove le donne non hanno neanche il diritto di votare, infatti le due sono anche suffragette.
1: La lotta femminista e quella animalista sono fortemente intrecciate, soprattutto in questi anni e soprattutto in Inghilterra. Infatti anche Lizzi farà notare più volte come l'emancipazione della figura femminile sarà una vittoria per le donne e comporterà anche un aiuto per gli animali. Quindi sono due lotte che si intrecciano e che dal punto di vista sociale si contrapponevano al, come definisce lei, dal macismo imperante che vigeva in quel periodo in Inghilterra e non solo.
0: Assolutamente, lottare per i diritti degli animali allora come oggi significa lottare anche per i diritti degli esseri umani, perché la discriminazione non ha faccia, non guarda nessuno. Se posso discriminare un animale, posso discriminare anche una donna, un essere umano con un altro colore di pelle o uno che è più povero di me. Infatti è proprio il tipo di ragionamento che viene fatto sia da Lizzi all'epoca, ma poi anche ripreso ad esempio in tutti i figli di Madre Terra, parla esattamente di questo tipo di correlazione che è evidente poi se uno c'entra dentro.
1: Sì, però direi che questa parte, le protagoniste e il pensiero che sta dietro questo,

0: Con la natura, la meditazione dinamica della Chemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Chemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Chemovad. Per maggiori informazioni chemovad.org oppure 011 530 846. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Bentornati ai microfoni di Madre Terra Chiama, qui con voi ci sono Alice
1: e Marco.
0: Marco, io mi sono d'accordo, però, anzi tu mi hai fatto notare, che non ci hai detto come è finito questo processo. Quindi...
1: Sì, allora, alla fine vince Baylis, anche come ho spiegato, per l'atmosfera del momento, tant'è che i giornali dell'epoca dicono che è stato fatto un disservizio alla giustizia, è evidente a tutti che si tratta di una decisione più politica che altro. Però non finisce qui la storia del nostro cane marrone, perché poi Mark Twain anche scrive Storia di un cane, che parla praticamente di questa storia. Sì. Poi viene eretta una statua, che è un grande simbolo contro la vivisezione, a Battersea nel 1906, dove tra l'altro è presente anche un ospedale contro la vivisezione, un ospedale che non usa la vivisezione, non ammette medici che usano la vivisezione.
0: È attivo ancora oggi?
1: No, è stato chiuso credo nel 1970, però è stato in attività per quasi un secolo. E questo genera... Su questa statua c'è la scritta che dice, che racconta la storia del cane, dice: signore e signori d'Inghilterra, per quanto ancora tollereremo che avvengano queste cose? E questo genera delle proteste, un'erazione violenta, proprio ovviamente, per 4 anni vanno avanti a fare manifestazioni gli studenti contro gli operai e le femministe e che si uniscono in un fronte contro la vivisezione, una roba che costa un casino di soldi anche gestire, e infatti poi decidono di abbatterla proprio con la scusa di che costa troppo praticamente. Tutto questo ambaradan, ma fortissimo, che si è creato intorno a questa statua, che però per fortuna verrà rieretta nel 1985, anche se in una forma un po' diversa.
0: Sì, quindi si deciderà di eleggere una statua un po' per ricordare questo caso, che purtroppo nella sua forma, cioè nella vivisezione, non possiamo dire che sia un argomento chiuso e finito.
1: No, assolutamente, infatti è stata rieretta proprio dalle stesse associazioni che erano state fondate da Lizzie Lind Af Ageby e Leisa Catherine Chardin, di cui magari ci parli un po'.
0: Sì,
1: tu Alice?
0: Sì, sì. Su Leisa Chardin si sa meno rispetto a Lizzie, che probabilmente anche proprio per le sue origini nobili è molto ben conosciuta e molte delle sue azioni sono documentate, anche perché questo non è l'unico processo a cui Lizzie prende parte. Ci sarà un altro processo nel 1913 dove le accuserà per diffamazione il Daily Mail, perché lei aveva riportato delle immagini e delle informazioni sulla vivisezione e il Daily Mail aveva detto che non era vero, erano tutte falsità. Lei sarà avvocatessa di se stessa, si difenderà per ben 32 ore e infatti la stampa la ricorderà come una grandissima oratrice, perché fu considerata un'impresa veramente eroica. E da parte dell'opinione pubblica questo servì anche a sensibilizzare sul fatto che, mentre ci si aspettava che le donne stessero a casa a badare i figli e alla casa, lei si difendeva in Parlamento da sola, ma teoricamente non sarebbe potuto entrare in Parlamento. Sì, ce l'ho fatta. Comunque, purtroppo lei perse il caso, ma in suo onore è venuta una cena vegetariana, perché questa cosa non l'abbiamo detta prima, è vero, ma sia lei sia la Chardin erano vegane e insieme collaboravano.

0: Con le associazioni vegetariane di Inghilterra per promuovere il vegetarianesimo come opzione alimentare, ma anche per raccolte fondi, cene, comunque tutto quello che forse si addice anche a una nobile donna.
1: Sì, tra l'altro una cosa di cui non si parla mai è che proprio nei primi anni del Novecento, prima della tragedia della Prima Guerra Mondiale, era molto diffuso il vegetarianesimo.
0: Sì, e a proposito di Prima Guerra Mondiale, noi vediamo l'impegno di Lizzi continuare anche dopo i primi anni del Novecento. Infatti lei era una convinta pacifista, si schierò fortemente contro la Prima Guerra Mondiale e anche in questo caso lei dedicò le sue attenzioni non solo agli animali ma anche agli umani, perché in Francia fondò sia un sanatorio per i soldati sia un ospedale veterinario per i cavalli feriti durante le battaglie.
1: Sì, tra l'altro questo dimostra, come dire, spazza via un po' quel preconcetto che viene spesso usato dagli anti-animalisti che dicono gli animalisti difendono gli animali ma degli umani non gliene frega niente. In realtà no, poi se uno è sensibile e aiuta chi ha bisogno.
0: Sì.
1: Anche perché poi spesso chi non aiuta gli animali poi non aiuta neanche gli umani.
0: Infatti come dicevamo prima, l'idea che quando si combatte per un mondo migliore non si combatte solo per una delle specie, per una specie, solo per un determinato gruppo di persone o di esseri viventi in generale, ma si combatte per un mondo migliore per tutti. E questo pensiero che io trovo che ricorre in tanti personaggi della storia è anche quello che viene portato avanti dal pensiero dell'ecospiritualità di Giancarlo Barbadoro. C'è l'idea che un mondo antispecista, un mondo ecospirituale, non può vedere sopraffazione né dell'uomo nei confronti degli altri animali né nei confronti dell'uomo verso gli altri della sua stessa specie.
1: Assolutamente, cioè non si può chiudere il rispetto a compartimenti stagni, no? Un senso di giustizia, rinchiuderlo solo a una specie, è proprio un'azione comune, l'armonia non può, come dire, essere diretta solo verso un oggetto, verso una parte, verso un individuo, è qualcosa che emana, no? Naturalmente, che vedere questo tipo di ingiustizie sia verso gli umani come c'erano all'epoca e ci sono ancora oggi, verso gli animali ancora di più, porta inevitabilmente a voler rovesciare questo sistema che si basa su queste ingiustizie, portare a un mondo più giusto.
0: Sì, ma questo era un pensiero condiviso da tantissime persone già all'epoca, cioè tra le varie dichiarazioni fatte verso Lizzi ce n'è una di Sir Frederick Cardew in cui sostiene che il giorno in cui le donne avranno il diritto di voto sarà il giorno in cui la campana da morto suonerà per la vivisezione. Ora, fu molto ottimista perché il diritto di voto alle donne fu concesso negli anni 10 del Novecento e qui in Italia un po' dopo, però restiamo comunque nel secolo precedente e invece la vivisezione si pratica ancora oggi. Però secondo me è da mettere in evidenza come Cardew e tanti come lui vedevano una giustizia sociale collegata tra tutte le specie.
1: Assolutamente. E poi dall'altra parte invece c'erano, come dire, una mentalità che è viva ancora oggi secondo me, che è quella di una scienza, ma io non la chiamerei neanche così, quasi più un, come si chiamavano loro, ecco, il nuovo clero. I medici dell'epoca dicevano che loro erano il nuovo clero, nel senso che si sentono portatori di una verità e non accettavano, ma ancora oggi, di essere messi in dubbio da persone, quelle che reputano persone comuni, che sono viste dal popolino, possiamo dirlo, persone che non sono all'altezza di discutere con queste persone, no? Mi viene in mente quella frase di Burioni, no? Che diceva la scienza non è democratica. Ecco, appunto, fate voi quello che in ambito accademico, che se la vedano anche un po' loro, però dal punto di vista etico è evidente che vanno messi dei paletti, no? Alla ricerca medica, perché sennò poi si sfocia in quegli esperimenti che sono stati fatti ancora fino a qualche tempo fa. Uno che era stato a capo del OMS aveva fatto degli esperimenti sulla sifilide che erano terrificanti, per decenni non aveva reso disponibile la penicillina a un intero villaggio abitato da persone di colore in America, questo, negli Stati Uniti d'America, perché lui voleva vedere come evolveva l'infezione. E questi sono, bisogna mettere dei paletti, no? Anche sulla ricerca animale è qualcosa. Beh, di
0: sì, dove entra in gioco la bioetica, ma cioè, è il pensiero che emerge anche dagli scritti di Lizzi, che lei si poneva dal punto di vista di medico, perché lei è iscritta ufficialmente alla facoltà di medicina in Inghilterra, ha visitato l'Istituto Pasteur a Parigi, ma lei si era resa conto che da medico non poteva accettare lo sfruttamento di altri esseri viventi, come appunto, cioè, come gli animali, per una ricerca medica. E quindi è lì che c'è, cioè, il nocciolo della questione. Nessuno propone di non fare più ricerca. Si cerca un modo diverso di farla per non ledere altri esseri viventi.
1: Assolutamente, anche perché, cioè, dal punto di vista stesso medico è molto opinabile l'uso degli animali a livello scientifico, tralasciando l'aspetto etico, anche proprio a livello scientifico ci sono molti che lo mettono in dubbio, no? E infatti ci sono anche tanti medici, tanti scienziati al giorno d'oggi, mi viene in mente OSA, no? L'associazione contro la sperimentazione animale, ma ce ne sono tante che mettono in dubbio la validità del modello animale per curare gli esseri umani. Tra l'altro, poi sempre su questo tema, che continua a essere imperante ancora oggi, c'è stato notizia di pochi giorni fa che negli Stati Uniti è sotto inchiesta l'azienda di Elon Musk, Neuralink, sì, perché è accusata di aver fatto morire una quantità, 1600 scimmie pare, e giustamente le autorità vogliono scoprire cosa sta succedendo. E penso che sia alla fine lo stesso tema che ritorna, no? E che poi come dire, si ancora oggi trova quello scontro che c'era intorno alla statua del cane,
0: sì,
1: marrone.
0: È vero, nuovi personaggi, ma alla fine la storia di base è quella. Però purtroppo vi dobbiamo salutare. Io volevo raccontarvi ancora della povera Lizzi, ma troveremo altre occasioni, altri contesti, perché questa donna, che visse più di 80 anni, ebbe una vita veramente piena di attività. Però adesso noi chiudiamo.
1: Sì.
0: Chiudiamo presentandovi un libro che abbiamo anche citato durante la nostra trasmissione, quindi Tutti i figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Rosalba Nattero e Giancarlo Barbadoro, edito da Edizioni Triskel. Lo potete trovare in Piazza Statuto 15 a Torino o in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: E visto che abbiamo parlato di bioetica, vi suggerisco anche un altro libro, che è un cahier del Centro Sud di Giancarlo Barbadoro, ad opera di Enrico Morricone, già garante dei diritti animali della Regione Piemonte, e si intitola Bioetica e benessere degli animali. Anche questo è disponibile in ebook o in formato cartaceo, lo trovate anche questo presso la Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 a Torino.
0: E direi che adesso ci troviamo a salutare i nostri ascoltatori.
1: Sì.
0: Quindi ciao da Alice
1: e da Marco, mi raccomando, restate incollati a Radio Dreamland e ricordatevi, share the vision. Ciao,
0: ciao.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Vegan Sì, consigli di alimentazione vegana. Conduce Miriam Madau.
2: Ciao a tutti, cari ascoltatori di Radio Dreamland. Ed eccoci in estate. E siete pronti? Avete già scelto dove passare le vostre vacanze? Molto probabilmente c'è chi andrà all'estero e chi invece prediligerà una meta italiana. Perché giocando in casa è possibile trovare tutto quello che si può volere da una vacanza, tipo mare, montagna, campagna, laghi, fiumi e città d'arte. E sempre più, di anno in anno, le città si stanno attrezzando per facilitare le necessità alimentari di tutti, vegani compresi. In Europa, moltissime città, capitali e non, hanno visto negli ultimi anni una crescita importante di ristoranti e locali 100% vegetali, proprio perché i vegani aumentano. Il rapporto Eurispes Italia 2026 conferma la crescita della scelta plant-based, dove si evidenzia che l'8,% degli italiani oggi segue un'alimentazione vegetariana o vegana, e i vegani raggiungono oggi, secondo la raccolta dati, il 3,2%, cioè il dato più alto mai registrato in Italia a partire dal 2014. Un valore che, se confrontato con i dati storici, erano lo 0,6% nel 2014, certifica l'affermazione di questa scelta verso un cibo rispettoso degli animali e del pianeta. Il vegan comunque procede, e a dimostrazione di questo anche il sindaco di New York, Mamdani, si muove verso il cibo vegetale, nominando Siddhartha Sanchez, vegano, a capo delle politiche alimentari della città. Questa nomina rappresenta una presa di posizione precisa che potrà influenzare importanti dibattiti su nutrizione, accesso al cibo, la salute pubblica, sostenibilità e futuro dei programmi alimentari in tutta la città. Dalle mense scolastiche ai programmi di nutrizione comunitaria, all'educazione alimentare e a come la città possa affrontare problemi come il cambiamento climatico e il mercato alimentare. Ma torniamo alle vacanze. Oggi organizzare una vacanza vegana è più semplice, perché esistono strumenti e risorse mirate per viaggiare. Ad esempio, esistono delle app come Epicao per trovare bar, negozi di alimentari e ristoranti vegani o con opzioni vegane ovunque vi troviate. Oppure è possibile consultare le guide vegane di Vago e Vego, che hanno itinerari dettagliati e vegan friendly. Oppure ci sono delle piattaforme di prenotazione come Veggie Hotels per cercare e prenotare hotel, bed and breakfast e agriturismi con proposte culinarie 100% vegetali in tutto il mondo. O ancora, se preferite un'esperienza guidata, si possono valutare i pacchetti offerti da agenzie specializzate come Green World Viaggi Etici. Ma vediamo un attimo insieme questi strumenti un pochino più nel dettaglio. Epicao è la più famosa piattaforma e applicazione al mondo per la ricerca di ristoranti vegani, vegetariani o con opzioni plant-based. È nata nel 1999 e funziona come un navigatore e una guida collaborativa per trovare i locali ovunque ci si trovi. Le sue caratteristiche offrono intanto una mappatura globale che permette di geolocalizzarsi e scoprire locali, negozi di alimenti a base vegetale e mercati in oltre 180 paesi. Poi ha dei filtri specifici e permette di filtrare i risultati in base alle proprie esigenze, per esempio completamente vegano, vegetariano o con opzioni vegane. Dispone di oltre 1,5 milioni di recensioni scritte dalla community, oltre a foto dei piatti e informazioni su orari e prezzi. Offre anche la pianificazione e praticamente è possibile salvare i propri ristoranti preferiti in liste, in modo da poter pianificare un viaggio. Per esempio, è disponibile gratuitamente sul sito web di Epicao e tramite l'applicazione ufficiale per dispositivi mobili. Quindi potete fare www.epicao.net/europe o anche /italy. Un altro aiuto, se state cercando un bed and breakfast o un hotel vegano per le vostre prossime vacanze, vagoevego.com può darvi ispirazione e consigli, in quanto ne elenca intanto alcuni dei migliori, dall'Italia all'Europa, oltreoceano fino al Giappone e la Thailandia. E poi ancora, per l'Italia, ci sono soggiorni vegan friendly da nord al centro al sud e sulle isole. Un'altra cosa, offre anche delle guide vegan dedicate ad alcune città come Roma, Malaga, Zagabria, oppure luoghi come il Lago di Garda o Maiorca o Rodi, dove si possono trovare i migliori indirizzi vegan friendly, per esempio dai migliori ristoranti vegan alle caffetterie in cui poter fare un'ottima colazione, sempre vegana, negozi e mercati dove fare shopping o dove mangiare street food. E poi hotel, bed and breakfast e agriturismi, tutti vegan friendly. E poi ancora varie informazioni utili sul posto, per esempio luoghi da non perdere o visite guidate. Altro aiuto lo si può avere anche da veghiotels.com o veganwelcome.com. In che modo? Allora, cliccate sulla mappa ed esplorate gli hotel, i bed and breakfast e le pensioni vegane e vegetariane in oltre 60 paesi del mondo. Così trovate alberghi al mare, in città, in montagna, compresi hotel che accettano animali e tanto altro. Se invece volete fare un viaggio organizzato, ma all'insegna del vegan friendly, potete riferirvi al Green World Travel Tour, viaggi etici. Il Green World Vegan Tour è l'esperienza ideale per chi desidera esplorare le città italiane o internazionali più vegan friendly, usufruendo anche di un tour gastronomico plant-based, in cui si verrà guidati nel gustare la cucina vegana locale, soggiornare in strutture eco-friendly e sostenibili e visitare realtà etiche che si distinguono per il proprio impegno verso l'ambiente. Se state cercando vacanze vegan organizzate in Italia o in altre parti d'Europa, il tour si svolge, come dice il sito stesso, con una particolare attenzione alla sostenibilità, al rispetto della natura e dei suoi abitanti. Se invece preferite optare per l'agriturismo in Italia e vorreste un aiuto alla ricerca e alla scelta di vacanze all'insegna del vegan, nel rispetto per gli animali, la tutela dell'ambiente, con una cucina autentica e genuina a contatto con la terra e la natura, potete riferirvi a ecobnb.it, alla pagina speciale vegan di Ecobnb, dove è possibile filtrare strutture per tipologia, regione e caratteristiche vegan, e dove si possono trovare sia agriturismi 100% vegan che strutture vegan friendly. E cosa offrono? Allora, prima di tutto un menù 100% vegano o vegan friendly, dove tutte le portate dalla colazione alla cena sono prive di ingredienti animali, compresi latticini, uova e miele. In alcuni casi si tratta di strutture vegan friendly che garantiscono opzioni complete per ospiti vegani. Ma diciamo pure che con queste opportunità, quando uno non deve andare a fare la spesa e cucinare quando è in vacanza e trova piatti buoni e senza sofferenza animale, allora insomma, vegani si può anche diventare proprio nel provare queste opzioni in vacanza e portandosi poi a casa le ricette e le idee di una buona cucina e anche di una cucina facile. La cucina vegana in agriturismo è a base di prodotti vegetali biologici tendenzialmente. Tendenzialmente sono anche certificati su questo, e quindi verdure, ortaggi, erbe aromatiche dell'orto, legumi, cereali integrali, frutta fresca di stagione. La colazione tipica comprende pane fatto in casa, marmellate artigianali, bevande vegetali tipo di solito a base di soia, di avena o di riso, cereali e frutta. E i pranzi e le cene spesso propongono piatti delle tradizioni regionali rivisitate in chiave plant-based. Insomma, come potete vedere, il vegan spacca davvero anche in vacanza, e una ulteriore spinta la si può dare soprattutto con la sempre maggiore richiesta di menu vegan friendly anche in posti non dichiaratamente vegan. Quindi anche noi, girando per le vacanze in posti che non sono dichiaratamente vegan, possiamo insomma fare la differenza, dare un aiutino mangiare bene e insegnare a molti come è possibile rispettare gli animali e l'ambiente. Ma adesso fermiamoci un attimo per la pubblicità. A tra poco.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata.

parlerei di un cibo antico, diffuso su tutto il pianeta e grande alleato estivo, per le sue proprietà nutritive, rinfrescanti e che accompagna bene un sacco di altri alimenti. È il riso. Di riso ne esiste una stragrande varietà. Intanto è uno dei cereali più antichi e diffusi. Oryza sativa è il suo nome in botanica ed è una pianta erbacea. Il riso, come il frumento, è una graminacea a ciclo annuale, cioè viene seminata in primavera e matura, secondo le varietà, fra settembre e ottobre. La pianta del riso è originaria del territorio asiatico, in particolare nella Cina orientale, e si attribuisce ai cinesi e agli indiani il merito di averne scoperto i benefici nutrizionali e di averne iniziato la coltivazione. Oggi il riso è coltivato in tutto il mondo e soddisfa il 50% delle richieste alimentari per la popolazione generale. In Italia si produce soprattutto in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Secondariamente in Toscana, Sardegna e Calabria, accaparrandosi i primi posti nella produzione europea. Ogni tipologia ha le sue qualità organolettiche e nutrizionali, ma vediamone qualcuna. In base alla forma del chicco di riso, possiamo distinguere più tipologie con diverse caratteristiche culinarie. Allora, il riso tondo o quello comune è di dimensione piccola e tondeggiante, indicato per la preparazione di minestre, zuppe e arancini, come il balilla. Il riso semifino, caratterizzato da una forma leggermente più oblunga, tiene meglio la cottura ed è quindi più adatto alla preparazione di prodotti da forno come i timballi. Il vialone nano ne è un esempio. Poi il riso fino o superfino, più affusolato e resistente alla cottura, si presta perfettamente alla preparazione di risotti ma anche di insalate di riso piatti freddi come il carnaroli, l'arborio o il ribe. In base ai processi di lavorazione, invece, il riso si definisce integrale quando si preserva la sua parte esterna del suo guscio, praticamente la crusca. Il parboil, quando il chicco di riso integrale viene sottoposto a vari processi di immersione in acqua ed essiccatura e così appare meno bruno, più giallo e pur mantenendo le sue caratteristiche nutrizionali. E poi c'è il brillato, quando oltre all'essiccatura il chicco di riso subisce un'ulteriore smerigliatura per rimuovere la cuticola esterna e poi una successiva lucidatura. Già solo in Italia oggi sono elencate circa 150 varietà di riso, mentre in tutto il pianeta si calcolano oltre 3.000 varietà coltivabili. E ognuna presenta caratteristiche uniche, dall'aroma alla consistenza e al colore e ai valori nutrizionali. Possiamo dire che i valori medi nutrizionali sono circa da 80-85 grammi di carboidrati per 100 grammi di prodotto e circa 7 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto. Tanto che il riso viene a rappresentare la base dell'alimentazione per quasi la metà della popolazione mondiale. Allora, vediamo un attimo le principali varietà. Dal punto di vista nutrizionale, il riso apporta più o meno la stessa quantità di calorie della pasta, 330 calorie per 100 grammi, con maggior contenuto di amidi e minori quantità di proteine. Rispetto alla pasta ha maggiore digeribilità dovuta dal basso contenuto di amilosio e questo rende il riso un pasto adatto per gli sportivi da consumare pre-gara o prima di fare l'allenamento. La prima grande differenza da fare rispetto al profilo nutrizionale è tra riso bianco e riso integrale. Infatti, quando parliamo di micronutrienti, vitamine, fibre e composti nutraceutici del riso, dobbiamo sapere che sono prevalentemente presenti nel chicco integrale, mentre il processo di raffinazione del riso lo impoverisce un po', lasciando per la maggioranza amidi, cosa che rende il riso bianco un alimento con maggiore indice glicemico, ad eccezione del basmati, che anche nella versione raffinata, grazie alla tipologia dell'amido che contiene, ha un indice glicemico più basso. Mi soffermerei un po' di più sul riso integrale, il più ricco di micronutrienti essenziali per le funzioni cellulari e per le proprietà antiossidanti. Rispetto al riso bianco, quello integrale ha un contenuto più elevato di fibre, ha maggiori quantità di vitamina E, importantissima nel mantenere l'integrità del DNA e il funzionamento del sistema immunitario. Maggiori quantità di riboflavina, quindi di vitamina 2, niacina, la vitamina B3, di beta-carotene e anche di luteina, zeaxantina e di molti minerali importanti per il nostro organismo, come il fosforo, il ferro, il manganese, il potassio, lo zinco, il rame, il magnesio e anche il selenio. Quest'ultimo, tra l'altro, è importantissimo per indurre la riparazione del DNA ed è un cofattore della glutatione per ossigeno.

lipidasi, un enzima utilizzato nel fegato per rimuovere sostanze tossiche. Proprietà che rendono il riso integrale uno degli alimenti d'elezione nelle diete disintossicanti. E poi ancora, il riso integrale dona un ricco apporto di magnesio che svolge un ruolo molto molto significativo nel nostro corpo perché agisce come cofattore di oltre 300 enzimi e una sua carenza influenza la funzione tiroidea, l'assorbimento di vitamina D e la funzione muscolare. Con una tazza di riso integrale raggiungiamo circa il 21% del valore giornaliero di magnesio. Tra i componenti nutraceutici di maggiore interesse c'è la gamma orizzanolo, a cui sono attribuite molte proprietà, come l'attività protettiva della pelle dai raggi solari e proprietà ipocolesterolemizzanti, antinfiammatoria, antitumorale, antidiabetica e antiossidante. Tra i composti polifenolici c'è la tricina, a cui sono attribuiti effetti antinfiammatori e benefici sul microbiota intestinale, tanto che è utile per ripristinare uno stato di equilibrio e curare diarree indotte da chemioterapie o infezioni intestinali, che spesso per esempio possono capitare in estate. Così, ecco che il riso integrale è considerato un alimento protettivo verso il cancro del colon retto e del cancro al seno addirittura. Protegge l'endotelio dei vasi sanguigni con azioni cardioprotettive grazie proprio a una molecola in grado di inibire l'angiotensina 2, un fattore noto per essere responsabile dello sviluppo di condizioni come l'ipertensione e l'aterosclerosi. E il riso nero? Questo deve il suo colore a una ricchezza di composti fenolici, tra cui antociani e antiossidanti, noti per ridurre l'infiammazione e il rischio di malattie cardiovascolari, oltre che i livelli di glucosio nel sangue, prevenendo il diabete. E per finire, sono note le sue proprietà antitumorali. Questo tipo di riso, poi, ha una capacità antiossidante più elevata rispetto alle altre varietà, oltre a contenere quantità maggiori rispetto ad altri risi di luteina e zeaxantina, due carotenoidi utilissimi per la salute degli occhi. E in più è ricco di acidi grassi e di aminoacidi. E, come ricordo, i mattoni per costruire le proteine per il nostro organismo, e ne sono presenti ben 18 di aminoacidi, tra essenziali e non essenziali. Ricordiamo che aminoacidi sono fondamentali per molte delle funzioni del corpo, inclusa quella muscolare, se sono essenziali per riparare la pelle e i tessuti danneggiati. Anche il riso rosso però ha una composizione simile al riso nero ed è ricco di antiossidanti flavonoidi, tra cui gli antociani apigenina, miricetina e quercitina. Insomma, tutti nomi un po' particolari, ma per dire che è un buon alimento ed è ideale nelle diete antinfiammatorie. Ma non dimentichiamo il riso basmati, cioè quello col chicco più lungo che contiene un composto aromatico, il 2-acetil-1-pirolina, che gli conferisce il sapore caratteristico. Il basso indice insulinemico è legato all'elevata presenza di amilosio e alla bassa presenza di amilopettina, così si presta come alimento nelle diete dimagranti e nelle diete per il controllo del diabete. Quindi ricordate, il riso basmati è molto buono in questo caso. Dal punto di vista nutrizionale, anche in questo caso la versione integrale è da preferire a quella raffinata perché è più ricca di micronutrienti. Una caratteristica importante del riso basmati è che ha meno contaminazione d'arsenico rispetto alle altre varietà. Il problema dell'arsenico sembra riguardare tutti i tipi di riso, inclusi i biologici, proprio per la sua modalità di coltivazione. Cresce immerso nell'acqua e pertanto assorbe l'arsenico presente nei terreni. Per ovviare a questo problema, l'immersione del riso in acqua prima di utilizzarlo e la cottura, rispettando le proporzioni 1 a 5, 1 di riso e 5 di acqua, rimuove la maggior parte dell'arsenico e permette di sfruttare tutti i benefici di questo cereale. Poi ancora, se vogliamo fare un confronto con la pasta è più ricca di proteine, mentre il riso contiene più amido. Questo fatto, cioè rispetto all'amido, permette che durante la cottura vengano assorbite notevoli quantità di acqua, fino a triplicare il peso del riso utilizzato. Per questo motivo, anche se a crudo i due elementi possiedono più o meno lo stesso apporto energetico, il riso cotto è un alimento meno calorico e più saziante della pasta. Questa caratteristica è maggiore nella preparazione del risotto, dove avviene una riduzione calorica supplementare grazie alla formazione della tipica emulsione, cioè quella cremina a base di amido diluito in acqua.
Il valore biologico delle proteine del riso è leggermente superiore rispetto a quelle delle proteine del grano. Infatti ha un maggiore contenuto dell'aminoacido lisina, che rappresenta l'aminoacido essenziale un po' carente negli altri cereali, di cui invece sono molto ricchi i legumi. E poi ancora, il riso è più digeribile rispetto alla pasta, perché il suo amido è costituito da granuli di piccole dimensioni e non causa la classica sonnolenza postprandiale. Questo parametro può essere soggetto a variazioni in base al metodo di cottura, quindi o fatto a risotto oppure cotto in acqua, e alla presenza di altri ingredienti con cui viene cotto o accompagnato. E ancora, tra tutti i cereali, il riso è quello dotato del minor potenziale allergenico. Non a caso è utilizzato nelle cosiddette diete elementari, specifiche per la ricerca degli alimenti poco tollerati. Cioè si tratta di regimi alimentari, anche detti diete di esclusione, dove si inizia un percorso nutrizionale con pochissimi cibi considerati sicuri e si integrano progressivamente gli altri uno per volta, osservando le reazioni dell'organismo. Tra l'altro è importante ricordare che il riso integrale può essere utilizzato, ma pur sempre con una certa moderazione anche per i diabetici. Il suo indice glicemico è infatti più basso rispetto a quello della pasta. E infine, visto il suo contenuto proteico controllato, è adatto a chi soffre di malattie renali e di iperuricemia. Per finire, le proprietà nutrizionali di un riso integrale sono migliori del riso bianco, perché durante il processo mollitorio si perdono molte fibre, sali minerali e vitamine. E in particolare la vitamina B1 viene in gran parte persa nel processo di brillatura, mentre si mantiene in concentrazioni importanti nel riso integrale e in quello parboil. Allora, concludendo questa carrellata sul riso, vi ricordo che scegliere vegan è facile, sicuramente già partendo dalle potenzialità del riso in cucina. Ottimale nella preparazione di piatti estivi unici, colorati, fantasiosi e ricchi, che si sposano con ortaggi di stagione, legumi, verdura e anche frutta, e persino i dolci. Allora, in questa bella stagione non fatevi portare dalla consuetudine e dall'indifferenza verso esseri pari a noi, cioè gli animali da reddito, e fate che la vostra tavola imbandita sia rispettosa della vita. Ma vorrei un attimo ricordare dei numeri che è doveroso conoscere riguardo il settore zootecnico, ma che è il maggiore responsabile dello sfruttamento di animali in termini di numero di individui sfruttati e uccisi ogni anno. In Italia il numero di animali macellati, sappiate, che supera i 650 milioni in un anno, con una media di 50-60 milioni di capi uccisi ogni mese. Sebbene non esistano delle statistiche che isolino specificatamente il periodo delle vacanze estive, i ritmi di macellazione restano elevati e costanti tutto l'anno. Il picco si ha però soprattutto nei periodi di feste e nei mesi più caldi, quelli estivi, per via di grigliate e anche picnic all'aperto. Allora, ecco la stima dei dati medi mensili dell'industria zootecnica italiana. Polli e tacchini, oltre 45 milioni al mese. I polli in particolare subiscono cicli di vita molto rapidi e vengono macellati a poche settimane di età. I suini, circa 1 milione al mese. I bovini, circa 230.000 al mese. I conigli, 1 milione al mese. E i pesci? Ogni mese finiscono nelle reti dai 90 ai 180 miliardi di pesci. E quelli da acquacoltura sono circa 14 miliardi uccisi mensilmente. Allora, è pazzesco, è un abominio. E tutto questo fa riflettere. Allora, mi raccomando che questa estate possa essere per tutti voi un'occasione di degustazione e al tempo stesso di vostre creazioni, volte però a una cucina cruelty free, per pranzi e cene e quant'altro. Vi ricordo che molti argomenti di alimentazione vegana li potete trovare sulla rivista online shan-newspaper.com e soprattutto, mi raccomando, rimanete connessi qui su www.radiodreamland.it. Buone vacanze a tutti da Miriam Madau e alla prossima!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Chemovad Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Chemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Chemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Chemovad. Per maggiori informazioni, chemovad.org oppure 011 530 846.

0: very, very much. Thank you.
1: Radio Dreamland. Share the vision.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: In una grotta irlandese sono stati scoperti dei ragni zombie che continuano a muoversi dopo la morte. È così che in una grotta irlandese, in quelle che erano le segrete di un antico castello distrutto, si aggirano diversi esemplari di ragni zombie. Li hanno trovati mentre stavano girando un documentario, ma non hanno capito subito che si trattasse di una scoperta scientifica inedita. Su quei ragni cresceva una grande ragnatela, come se si fossero costruiti una loro casa dalle forme insolite da portarsi sulle spalle. Hanno notato quasi subito quanto fossero strani, insoliti, ma la realtà è stata ancora più sorprendente. Ad arrampicarsi su quei muri di pietra erano dei ragni tessitori morti, colonizzati da un fungo sinora sconosciuto che si è impossessato del loro corpo e ora lo usa a suo piacimento. A 5 anni dalla scomparsa, la gatta Flora è tornata a casa. La reazione dei cani di famiglia lascia senza parole. Per 5 lunghi anni Kathleen e Asa Harrison hanno vissuto con il peso di un'assenza, quella di Flora, la loro amata gatta. Quando l'amica è svanita nel nulla nel marzo del 2020, la speranza di rivederla sembrava un sogno irraggiungibile. Eppure, contro ogni previsione, Flora è tornata, ritrovata a quasi 18 chilometri di distanza. Un viaggio misterioso, un ricongiungimento reso emozionante anche per la reazione dei cani di casa, i quali hanno mostrato di riconoscerla e di apprezzare la sua ricomparsa a casa. Ambiente e animali nella Costituzione. Sono passati 3 anni, ma sembra un'altra era. 3 anni fa è diventata legge la riforma costituzionale che ha portato alla riscrittura dell'articolo 9 e dell'articolo 41 della Costituzione. Il primo, dopo la modifica, riporta testualmente che al fianco della tutela del paesaggio e a quella del patrimonio storico e artistico della nazione, presenti fin dal varo della Carta fondamentale, la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e anche nell'interesse delle future generazioni. E che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Ma il vero tradimento non è per la natura o per gli animali, è per le future generazioni e i giovani dovrebbero davvero alzare la voce. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. È ripresa la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso è Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Nell'ultima puntata abbiamo avuto Marina Berati, presidente Associazione Agire Ora Edizioni, figura storica per la difesa degli animali. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto, eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Archeo Mystery World, megalitismo e archeologia di confine. Conduce Marco Pulieri.
2: Buonasera a tutti, siete sintonizzati su Radio Dreamland e ben ritrovati ad Archeo Mystery World, la trasmissione che si occupa di archeologia misteriosa e di antiche civiltà. Stasera riprenderemo un tema già affrontato tempo fa, che però, alla luce di nuove scoperte ed interpretazioni, sta tornando di attualità. Parlo del sito di Göbekli Tepe e i suoi satelliti di Mendik Tepe e Kamchak Tepe, focalizzando nelle possibili e misteriose funzioni. E tra queste, quella di essere il primo santuario sciamanico ad oggi conosciuto, che ha acquisito maggiore credito dopo le decise critiche e confutazioni mosse dall'archeologia e dall'antropologia a quelle ritenute le più probabili fino a non molto tempo fa dalla comunità scientifica, ossia quella archeoastronomica e quella di memoriale di eventi vissuti dall'umanità del passato. Tutte incredibilmente affascinanti e plausibili, che però rispetto alla prima, sostenuta innanzitutto dal suo scopritore, cioè il tedesco Klaus Schmid, hanno alcuni aspetti controversi. Vediamo allora di capirci qualcosa. La transizione dal paleolitico al neolitico, detta anche rivoluzione neolitica, in questa regione segnò il passaggio epocale da un'economia nomade di caccia e raccolta a una stanziale basata sull'agricoltura e l'allevamento. Sorprendentemente, le prime colossali architetture megalitiche comparvero prima dell'avvento dell'agricoltura, dimostrando che il culto precedette la nascita delle città, e questa nuova visione ha costretto a rivedere la teoria convenzionale secondo cui le grandi costruzioni megalitiche sono nate nell'Europa nord-occidentale millenni dopo la transizione neolitica, a partire più o meno dal quinto millennio. Infatti la scoperta di siti straordinari nella Turchia sud-orientale ha completamente riscritto questa teoria. Göbekli Tepe risale al decimo millennio avanti Cristo, circa 11.500 anni fa, ed è considerato il tempio più antico del mondo. È costituito da recinti circolari che racchiudono enormi pilastri megalitici a forma di T, alti fino a 5 metri, e decorati con bassorilievi di animali, volpi, serpenti, cinghiali, scorpioni. Un'opera dall'aspetto rivoluzionario, perché questo megalitismo fu realizzato da comunità nomadi o seminomadi di cacciatori raccoglitori, rivelando un'incredibile e inaspettata raffinatezza ingegneristica e un universo spirituale estremamente complesso in un'epoca precedente la diffusione dell'agricoltura e dell'allevamento. La presenza di queste grandi strutture monumentali suggerisce, come vedremo un po' più avanti, che gruppi umani si riunissero in luoghi di culto per celebrare riti e condividere credenze sotto la guida spirituale di sciamani. Il ruolo del sacro dimostra che non fu l'agricoltura a generare la civiltà, bensì furono i culti e la spiritualità a spingere l'uomo a cooperare, spianando la strada alla nascita dei primi villaggi agricoli. L'edificazione di questi complessi monumentali richiedeva una profonda conoscenza dei materiali, calcoli geometrici precisi e una sorprendente capacità di coordinamento sociale. Estrazione e taglio del calcare, movimentazione delle masse di monoliti pesanti fino a 20 o 50 tonnellate. Non solo tecnologia dunque, ma anche conoscenze di architettura ante litteram. I recinti, noti come strutture A, B, C, D, non sono cerchi approssimativi, ma ricerche geometriche hanno dimostrato che i pilastri centrali di più recinti formano un triangolo equilatero perfetto, provando l'esistenza di un progetto architettonico unitario a monte dell'opera. Ma anche architettura sotterranea e ingegneria per lo scavo della roccia. Infatti, a differenza di Göbekli Tepe, dove i recinti sono parzialmente eretti fuori terra, a Karan Tepe, un enorme sito scoperto successivamente a Göbekli Tepe e non lontano da esso, è in gran parte scavata direttamente nella roccia madre. Include stanze sotterranee e canali di drenaggio scavati nel calcare, a testimonianza di una tecnica costruttiva ancora più integrata con la morfologia del terreno. Come è stato possibile tutto questo? Sorprende che tribù nomadi dediti principalmente alla sopravvivenza, secondo il luogo comune, e comunque profondamente legate all'ordinarietà del vissuto quotidiano, improvvisamente abbiano sentito la necessità interiore di fermarsi territorialmente per creare un centro cerimoniale spirituale e comunitario complessissimo. Sembra abbastanza improbabile e viene quindi da pensare che queste numerose tribù migratorie di nomadi che vivevano isolate a un certo punto fossero state cementate, coagulate durante le loro migrazioni in questo intento colossale grazie alla presenza e al ruolo rivestito dalle figure sciamaniche che a loro volta incarnavano un'ancestrale tradizione spirituale itinerante. Non va infatti dimenticato che sulle sponde del Mar Nero, quindi anche sulle coste settentrionali della Turchia, da tempi immemorabili, riconducibili approssimativamente ad un'epoca antecedente, anche se non di molto, all'insediamento di Göbekli Tepe, si era stanziata una civiltà molto avanzata, di natura sciamanica, proveniente dalla tradizione druidica europea, imparentata, secondo molti studiosi, con l'eredità della famosa Atlantide, e questo potrebbe essere all'origine dello sciamanesimo anatolico. La tesi della presenza sciamanica a Göbekli Tepe e nell'intera rete del Tas Tepeler, cioè le colline di pietra, che è quest'area archeologica e anche allo stesso tempo un ambizioso progetto di ricerca che è situato in tutta quell'area della Turchia sud-orientale, questa è l'ipotesi interpretativa più solida e affascinante avanzata dagli archeologi, tra cui, oltre allo scopritore del sito, anche antropologi culturali dello spessore di David Lewis Williams, per giustificare, appunto, dare un senso alla costruzione di questo monumento. Gli archeologi concordano con la visione che la complessità di Göbekli Tepe non richiede alieni o civiltà perdute, anche se a mio modesto parere questo approccio un po' skeptics non aiuta a far luce sui tanti misteri dell'archeologia, ma si spiega bensì con l'emergere di una proto-elite di specialisti del sacro, potremmo dire, cioè gli sciamani, che ha usato la spiritualità come colla per unire tribù altrimenti isolate. Nelle società di cacciatori, raccoglitori, nomadi semplici, lo sciamano è colui che comunica con gli spiriti per curare o propiziare la caccia oppure per altri contatti con la natura. Ma alla fine dell'era glaciale in Anatolia le risorse erano così abbondanti che la popolazione crebbe notevolmente demograficamente e quindi non sembrerebbe fosse stato indispensabile un apporto esterno per procurarsi il cibo. Per gestire gruppi di centinaia di persone senza che si uccidessero tra loro per dispute territoriali serviva un'autorità superiore. Gli sciamani, detentori della conoscenza cosmologica, il mondo degli spiriti, il culto dei morti, l'osservazione dei cicli naturali, tradussero la loro esperienza in un salto di qualità, diventando una vera e propria classe dirigente rituale. L'ingegneria e la geometria del sito derivano dalla loro necessità di creare spazi teatrali perfetti per i rituali in cui loro stessi officiavano. La spiritualità pertanto divenne motivo di coagulo identitario sociale e l'antropologia ci spiega che costruire Göbekli Tepe non era il fine ma il mezzo. Come poteva convincere questo gruppo di sciamani centinaia di nomadi liberi a spaccarsi la schiena per erigere megaliti di 50 tonnellate? È ipotizzabile che lo sciamano leader o gli sciamani, con il loro operato e la loro esperienza, erano di fatto il riferimento sociale e spirituale per queste prime comunità e riuscivano nel loro intento anche proponendo una vita sociale di condivisione e gaudenti abbondanti feste religiose all'insegna dell'armonia dei cicli della natura. Costruire Göbekli Tepe ha richiesto uno sforzo inimmaginabile. Certo, la logistica, ossia il cibo, era chiaramente necessario per mantenere in vita le persone, ma la motivazione doveva essere sicuramente trascendente, altrimenti per l'uomo paleolitico qualunque altra più prosaica sarebbe stata insufficiente. E nelle società animiste il mondo non è un meccanismo inerte, ma una rete viva di spiriti, degli animali, dei fiumi, della terra, degli antenati, che necessita di costante manutenzione per non collassare. Lo sciamano era percepito quindi come l'unico ponte tra il mondo materiale e quello invisibile, e la sua capacità di mobilitare le masse non derivava da un potere politico coercitivo, ma dal fatto che convinceva la tribù di una necessità cosmica. Erigere i pilastri e i monumenti era vitale per mantenere in equilibrio la magia della natura e garantire la sopravvivenza dell'universo stesso. Se l'uomo paleolitico viveva immerso in una natura percepita come onnipotente e sovrastante, il santuario megalitico rappresentava uno scudo o un punto di contatto sicuro con il mondo divino. I pilastri scolpiti di Gobekli Tepe, con predatori feroci, non erano mere decorazioni, ma entità spirituali evocate nella pietra a difesa del luogo sacro. Lo sciamano invitava le tribù a partecipare a questa grande opera non come operai, ma come partecipanti attivi a un rito di salvaguardia. Costruire il santuario significava aiutare l'intermediario a negoziare con le forze selvagge della natura. Questa argomentazione si sposa perfettamente con la tesi del grande archeologo Jacques Cohen. Egli sosteneva che a Gobekli Tepe sia avvenuta prima di tutto una rivoluzione spirituale, una necessità impellente di dialogare con il divino in forme nuove e monumentali. Alimentando la spiritualità come motore sociale tenuto acceso dagli sciamani, è sorta contestualmente la necessità della condivisione di questa identità, che poi si è tradotta nell'edificazione dei primi villaggi comunitari, sorti proprio a ridosso del santuario. In definitiva, in questo scenario, l'uomo paleolitico acquista una dimensione diversa, in cui viene sottratto alla visione sclerotizzata dell'uomo primitivo, costruttore infaticabile di monumenti mosso solo dalla pancia o dal calcolo economico, come del resto sostenuto dal modello antropologico Work and Feast, lavoro e banchetto, sostenuto dagli archeologi che attualmente lavorano al sito. Ma era in realtà un sognatore mosso dal sacro e dalla necessità vitale di rimanere in armonia con il mistero insondabile

0: Usare questi elementi in quel modo è un errore grossolano, smentito sia dalla loro morfologia sia dal contesto in cui sono state rinvenute. L'errore nasce da una confusione sui reperti. È vero che a Göbekli Tepe sono state trovate migliaia di vere macine, piccole pietre piatte di basalto usate con un pestello per triturare i cereali selvatici e fare la birra per i famosi banchetti. Però queste erano di forma allungata e concava, ma le grandi pietre forate ad anello o pietra ad oblò inserite nei muri perimetrali dei recinti o posizionate tra i megaliti sono oggetti monumentali. Non hanno nulla a che fare con la lavorazione del cibo, sono elementi architettonici con uno scopo puramente rituale. E l'archeologo Klaus Schmid, lo scopritore appunto, definì efficacemente la ruota forata come il foro dell'anima. Questo concetto è il cuore pulsante dell'architettura sciamanica. Nella cosmologia animista, il mondo materiale e il mondo degli spiriti sono separati ma comunicanti. Quando lo sciamano entra in uno stato di trance profonda, aiutato dal buio, dai tamburi, dalla meditazione, la sua anima lascia il corpo fisico e il foro nella pietra fungeva da portale fisico attraverso cui lo spirito dello sciamano o gli spiriti degli antenati evocati poteva viaggiare per uscire dal recinto sacro e raggiungere il sottomondo o il cielo. In molte culture antiche passare attraverso una pietra forata, fisicamente o simbolicamente, rappresenta il passaggio attraverso un canale del parto cosmico. L'iniziato muore nel mondo profano e rinasce nel mondo sacro. Se immaginiamo, come credono gli archeologi, che i recinti di Göbekli Tepe fossero ambienti chiusi, coperti da un tetto e immersi in un'oscurità claustrofobica, una grande pietra forata incassata nel muro assume funzioni teatrali potentissime per l'intermediario sciamanico, ma soprattutto la ruota forata rivestiva un ruolo simbolico potentissimo e profondo. Come in tutte le culture native del passato e del presente, come quelle americane o asiatiche, la ruota forata rappresenta il cerchio sacro della vita e al tempo stesso il percorso ciclico dell'iniziato, descrivendo così la cosmogonia dell'universo in cui la sua vita si manifesta. Il foro della ruota rappresenta il mistero della natura, il vuoto primordiale, causa del tutto. È quindi probabile che anche quelle ritrovate in questo sito rivestissero la stessa simbologia, divenendo lo strumento catalizzatore dei rituali legati al concetto divino di Madre Terra o Grande Madre. Non erano quindi rozzi strumenti da cucina, ma ingranaggi di una complessa macchina mistica, progettata e utilizzata dalla casta sciamanica per squarciare il velo tra il mondo degli uomini e quelli degli spiriti. Ora io mi fermo un attimo e ritorniamo prestissimo.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Viandanti del tempo. Un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

Eccoci di nuovo qui, stavamo parlando dei misteri del grande sito Göbekli Tepe in Turchia, famoso, e abbiamo visto questa chiave sciamanica che ne giustificherebbe l'esistenza. Infatti nello sciamanesimo, appunto, il mondo è diviso in tre livelli, rappresentato dalla simbologia della pietra forata di cui stavamo appunto parlando: il mondo sotterraneo degli spiriti o dei morti, la dimensione cioè posta fuori dal bordo della pietra, il mondo terrestre, quello degli umani, il pieno della ruota, e il mondo celeste, il bordo interno, a cui si aggiunge il foro centrale che, come abbiamo detto, rappresenta la causa prima del tutto. Lo sciamano è l'unico individuo in grado di viaggiare tra questi mondi attraverso stati alterati di coscienza, spesso assistito da animali guida, cioè i totem, che fungono da psicopompi, cioè accompagnatori delle anime. Ecco, a Göbekli Tepe tutto urla di sciamanesimo. I bassorilievi dei pilastri non mostrano scene di caccia, perché mancano frecce, archi o prede ferite. Mostrano invece animali minacciosi, velenosi o predatori, cioè serpenti, scorpioni, volpi e leopardi. È probabile che rappresentassero quindi gli spiriti guardiani del luogo sacro, evocati per proteggere i recinti o per assistere gli officianti nei loro viaggi rituali. Il dettaglio cruciale per gli antropologi è la fattura dei pilastri a T, famosi, no, che sono presenti nel sito, che vengono riconosciuti dalla comunità scientifica come figure umane prive di volto. Nell'arte preistorica e sciamanica, l'assenza del viso indica l'appartenenza al regno degli spiriti. Queste statue rappresentano con ogni probabilità i grandi spiriti degli antenati o la versione monumentale ed eroica degli sciamani fondatori. Anche la morte e il legame con gli antenati sono appunto temi centrali presenti nei siti di questa regione anatolica. È infine molto interessante focalizzare un elemento poco dibattuto sui misteri di Göbekli Tepe, ossia che nel santuario, sui famosi pilastri a T, sono presenti braccia incise sui fianchi e le mani che si incontrano in grembo, il che sembra dimostrare senza ombra di dubbio che i megaliti a T sono figure umane stilizzate. La parte orizzontale rappresenta la testa astratta e spigolosa, il fusto verticale e il corpo. Le dita, spesso insolitamente lunghe, si congiungono sempre sul ventre, poggiate appena sopra una cintura finemente scolpita a forma di H o di U. Non stiamo guardando quindi elementi architettonici, portanti, strutturali, ma monumentali giganti di pietra che sembrano partecipare fisicamente al rito. Quella postura non è un vezzo dell'artista, ma un codice gestuale preciso dell'epoca. Lo sappiamo perché a pochi chilometri di distanza da questo sito è stata trovata una scultura contemporanea a Göbekli Tepe, il famoso uomo di Urfa, la più antica statua umana a grandezza naturale mai scoperta. E anche qui presenta esattamente la stessa postura, dita lunghe, mani giunte a protezione del ventre o dei genitali. Antropologicamente, tenere le mani sull'ombelico o sul basso ventre è un gesto rituale transculturale di raccoglimento, meditazione o custodia del proprio centro vitale. Indica che queste figure, siano esse sciamani, antenati o dei, si trovano in uno stato di profonda concentrazione sacra e mantengono saldo il proprio potere magico. Il paradosso di questi grandi pilastri centrali è che hanno braccia, mani, cinture e vestiti, ma non hanno un volto. Nell'arte animista e sciamanica, l'assenza del volto significa che non si sta ritraendo un individuo specifico e mortale, ad esempio un capo tribù vivo, ma un'entità che abita il mondo degli spiriti. Secondo alcune interpretazioni sono con ogni probabilità i primi antenati, i fondatori mitici della tribù, resi astratti universali in modo che tutte le famiglie nomadi radunate nel santuario potessero venerarli come padri comuni, superando così le divisioni di sangue. Quella specifica postura, le braccia che scendono lungo i lati del pilastro e le mani dalle dita lunghe e sottili che si incontrano sul ventre,
subito sopra un perizoma o una cintura, come abbiamo detto, è uno dei dettagli più potenti dei pilastri antropomorfi, sia di Gobekli Tepe che anche della vicina Karan Tepe. E l'idea che rappresenti una postura meditativa o spirituale è assolutamente in linea con le interpretazioni simboliche del sito, anche se gli archeologi tendono a integrarla in un quadro ancora più ampio. Nella preistoria il corpo non si metteva mai in posizioni casuali. Ogni gesto scolpito nella pietra è un codice codificato. E nelle tradizioni sciamaniche di tutto il mondo, infatti, l'area del basso ventre non è solo una parte anatomica, ma il centro di gravità del corpo e la sede dell'energia vitale. Congiungere le mani in quel punto specifico durante i rituali serve a focalizzare l'attenzione all'interno, a contenere l'energia e a stabilizzare lo stato meditativo. Se i pilastri rappresentano antenati divinizzati o esseri ancestrali durante un rituale, quella postura indica che l'essere è in uno stato di immobilità sacra, autocontrollo o profonda connessione spirituale. Che questa possa essere un'interpretazione plausibile ce lo dice il fatto che questo non è un caso isolato, è un archetipo visivo che si ripete in epoche e culture geograficamente lontanissime, ad esempio come abbiamo visto per il cosiddetto uomo di Ur. Ma pensiamo anche ai Moai dell'isola di Pasqua, scolpiti millenni dopo e dall'altra parte del pianeta, ma anche qui presentano le braccia lungo i fianchi e le mani protese in avanti che si uniscono sopra l'addome. In antropologia questo gesto statico indica una combinazione di rispetto reverenziale, cioè stare al cospetto di forze divine più grandi, e autorità regale o sacerdotale. È la postura di chi non ha bisogno di agire o impugnare armi, perché la sua sola presenza immobile emana potere spirituale. Infine va considerato che l'area del basso ventre è anche il punto di accesso dell'energia cosmica vitale, che nello sciamanesimo druidico, ad esempio, viene chiamata Korà. Il gesto rituale delle mani giunte a quel punto potrebbe rappresentare quindi la custodia di un segreto o la protezione della vita e della fertilità. Poiché i pilastri sono privi di tratti del viso, il focus visivo si sposta quindi completamente sul corpo e sui gesti delle mani, trasformandoli nel messaggio principale della scultura. Quell'abbraccio ideale del proprio baricentro non esprime azione, violenza o sottomissione in relazione alla presenza sui pilastri, come abbiamo detto, degli animali totemici, come invece la maggior parte delle interpretazioni accademiche sostengono, ma indica stasi, raccoglimento e sacralità. Chiunque fosse rappresentato in quei pilastri di pietra si trovava in uno stato dell'essere che oggi non faremmo fatica a definire meditativo. Se l'uomo avesse voluto semplicemente celebrare la sua acquisita superiorità sul regno animale, avrebbe probabilmente scolpito un bestiario misto su ogni pilastro. Gli scavi hanno invece rivelato una distribuzione molto precisa. Ogni recinto monumentale è dominato da una specifica specie animale. Recinto A il serpente, recinto B la volpe, recinto C il cinghiale, recinto D l'avvoltoio e gli uccelli. Secondo l'interpretazione totemica e quindi sciamanica, questi animali non sono prede sottomesse, ma gli spiriti antenati dei diversi clan nomadi. Possiamo immaginare che quando le varie tribù si riunivano a Gobekli Tepe, ogni gruppo costruiva o venerava il recinto presieduto dal proprio animale totemico. L'animale era considerato il fondatore divino della famiglia, un protettore sacro con cui l'uomo condivideva la discendenza, non un avversario da schiacciare. Abbiamo già detto che gli animali raffigurati sono quasi tutti letali o aggressivi, no? Scorpioni, ragni, feroci. In un'ottica sciamanica, queste figure hanno una funzione apotropaica, ovvero servono ad allontanare il male e a proteggere il rito. Non sono, cioè, trofei di caccia appesi alla cintura dell'antenato umano, ma sono i suoi guardiani. L'individuo o lo spirito raffigurato dal pilastro a T non ha sconfitto quelle belve, si è alleato con esso. Le belve fanno la guardia al potere sacro dell'antenato, ringhiando contro gli spiriti maligni e contro i non iniziati che osavano avvicinarsi. Un altro dettaglio che smentisce il senso del dominio è che in molti rilievi gli animali non sono statici sotto le mani umane,
ma interagiscono tra loro raccontando storie di cui purtroppo abbiamo perso il testo. Vediamo uccelli che trasportano sfere o teste, cinghiali in carica e serpenti che scendono come fiumi. Questo indica che gli animali erano protagonisti di un sistema mitologico complesso, esattamente come gli dei dell'Olimpo per i greci. L'uomo paleolitico stava incidendo nella pietra i miti della creazione o le avventure spirituali dei propri dei animali. Allora, se uniamo questi tasselli, i giganteschi pilastri a T con braccia umana non rappresentano l'uomo che si erge contro la natura, ma rappresentano lo sciamano o il primo antenato che attraverso la trance e rituali meditativi è riuscito a incorporare il potere della natura, sincronizzandosi con essa. Non è il trionfo dell'ego umano, ma l'apoteosi dell'armonia animista. L'essere umano che riconosce la divinità del cinghiale, della volpe e del serpente e chiede a queste forze di accompagnarlo, proteggerlo, entrandovi in simbiosi. Ancora un dettaglio simbolico molto importante presente nella stele dell'avvoltoio, quella famosa 43, chiamata così, si tratta dell'incisione di apparenti tre ceste di cui si ignora il significato esatto. È però molto interessante e curioso notare come questa rappresentazione si trovi nei reperti archeologici di diverse culture lontane tra loro nello spazio e nel tempo, in quella sumera ad esempio, in sculture provenienti dall'Armenia, dal Levante, dall'Egitto, dalla Grecia, dalla Mesoamerica e nelle culture pre-incaiche. Questa strana analogia ha indotto gli antropologi a individuare un possibile significato di natura religiosa, culturale. Infatti queste borse sono spesso raffigurate nelle mani di divinità o esseri alati e per gli storici ortodossi rappresentano dei secchielli rituali, bandudu in sumera ad esempio, usati per trasportare acqua sacra o polline o comunque, come dire, strumenti del mestiere. Rappresentano simbolicamente la purificazione, la vita e la benedizione degli dei verso l'umanità. Non rimane infine che parlare di un altro fenomeno emerso dagli scavi di Gobekli Tepe che accentua il carattere sacrale e sciamanico di questo rito. Al pari di altri templi scoperti e portati in luce recentemente nelle adiacenze del santuario, a conferma del fatto che appunto il sito di Gobekli Tepe non è un caso isolato ma va inserito in una rete di villaggi santuari, che è un tema su cui fra l'altro sicuramente ritorneremo, è stato appurato che il sito ha subito una sepoltura deliberata. Questo rappresenta uno dei misteri più grandi di questi siti, perché sembrerebbe che al termine del loro ciclo di utilizzo i recinti venivano intenzionalmente sepolti sotto tonnellate di terra e pedrisco. Le comunità dei due villaggi vicini non abbandonavano semplicemente gli edifici una volta terminata la loro funzione cerimoniale o calendariale, ma li seppellivano intenzionalmente. E per cercare di comprenderne il significato di questo rituale di inumazione architettonica ci viene in aiuto la teoria formulata sempre dal suo scopritore Klaus Schmidt e profondamente radicata nell'antropologia delle religioni animiste, ossia che il tempio era considerato come un'entità vivente. In un mondo in cui tutto è vivo e pervaso da spiriti, un santuario non è un semplice edificio di pietra inerte, ma un'entità dotata di un proprio ciclo vitale. Di conseguenza, come un essere umano o un animale totemico, anche il recinto sacro aveva una sua nascita e una morte, forse, chissà, legata alla morte dello sciamano che lo aveva fondato. Se così fosse stato, allora si può comprendere che il recinto doveva essere sepolto con gli stessi onori riservati a un grande antenato e l'interramento era un vero e proprio funerale monumentale. Allora, al termine di questa analisi antropologica e archeologica, credo che il fascino di questo incredibile sito possa solo essere aumentato. Allo stato attuale delle nostre conoscenze risulta essere il santuario megalitico più antico dell'umanità. Ma come lasciano immaginare le recenti scoperte dei siti limitrofi che abbiamo citato, di Mandik Tepe e Kamchak Tepe, che risultano essere, fra l'altro, ancora più antichi, non possiamo escludere che il tempo restituirà a breve altre testimonianze che sposteranno ancora più indietro le lancette dell'evoluzione comunitaria e spirituale dell'uomo.
in continuità con la tradizione sciamanica che dall'alba dell'uomo lo accompagna e ne guida la sua avventura. Bene signori, il tempo a disposizione è terminato e prima di lasciarvi vorrei suggerirvi la consultazione della rivista online Shan Newspaper al sito shan-newspaper.com, dove trovate molti articoli sul tema della puntata. Allora, un saluto da Marco Pulieri e appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animali narranti. Perché raccontiamo, leggiamo e scriviamo storie. Con Giovanni Del Ponte.
2: Ciao, sono Giovanni Del Ponte e vi do il benvenuto alla 10ª puntata di Animali Narranti. Nell'8ª puntata, dedicata al romanzo It di Stephen King, abbiamo rievocato quella capacità che tutti avevamo da bambini, credere in modo assoluto. Grazie a quella fede ingenua e al potere delle storie, riuscivamo a metterci al sicuro dei mostri. Ma una volta diventati adulti, come possiamo difenderci senza spade magiche o mappe del tesoro? E se la nostra stessa vita non fosse una serie di eventi casuali, ma l'unica e più importante opera d'arte che potremmo donare al mondo e alla nostra comunità? Oggi cercheremo di rispondere a queste domande e lo faremo attraverso due grandi opere. Il saggio seminale dello psicologo ungherese Mihaly Csikszentmihalyi, intitolato Flow, psicologia dell'esperienza ottimale, e il recente toccante film di Mike Flanagan, The Life of Chuck, tratto dal racconto di Stephen King, La vita di Chuck. Flow ci fornirà la mappa, la teoria e gli strumenti. Il film The Life of Chuck, il risultato, in una storia koan, intensa e commovente, che ci interroga sul senso ultimo del nostro passaggio sulla Terra. Ma attenzione, nella seconda parte della puntata, dopo la pubblicità, farò spoiler sul film, perciò valutate se cercare di recuperarlo o di leggerne il racconto prima di proseguire con l'ascolto. Benissimo, direi che possiamo cominciare.
3: Corro sul parquet lucido del campo da basket. Le urla sono un mare in tempesta. Afferro la palla, il difensore mi travolge. Palleggio, cambio mano. Tirare o passare? Troppi pensieri. E poi accade. Il rumore si smorza. Il campo si dilata. Ogni dettaglio brilla. Il legno lucido, il sudore sulla fronte di un avversario. Scarto, fingo. Non è velocità, è chiarezza. Entro nell'area, salto. Sospeso tra pavimento e canestro, il mondo è perfetto. Nessun rumore, nessun pensiero. Swish! Il mondo esplode. Tornano pubblico, luce, applausi, vita. Ma per un istante, un solo istante, sono stato invincibile.
2: Forse vi è capitato mentre conversavate con qualcuno che vi appassionava, o mentre cucinavate, o facevate giardinaggio, o giocavate con i vostri figli. Per un po' tutto il resto è scomparso. Preoccupazioni, dubbi, autoconsapevolezza, tutto dissolto. Siete rimasti solo voi e l'atto che stavate compiendo, immersi in un'unica danza fluida. Gli psicologi chiamano questa esperienza flow, flusso in italiano. Il termine fu coniato dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, che dedicò la vita allo studio della felicità. Intervistò atleti, artisti, chirurghi, alpinisti, scacchisti. A ciascuno domandava: in quali momenti ti senti meglio? Tutti, prima o poi, descrivevano la stessa esperienza. È come se all'improvviso il resto del mondo scomparisse. Esiste solo il movimento, il ritmo, l'azione che sto compiendo. È ciò che lo psicologo chiamava stato di esperienza ottimale. In questa puntata cercheremo di capire se sia possibile coltivare e integrare il flow nelle nostre attività e nella nostra vita, proprio come sembra che riesca a fare il protagonista del film The Life of Chuck. Nell'epoca moderna viviamo in un paradosso. Nonostante un benessere senza precedenti, molti percepiscono l'esistenza come sprecata, dominata da ansia e noia. Il saggio di Csikszentmihalyi ci rivela però un fatto che per molti potrebbe suonare sorprendente. La felicità e le esperienze ottimali non sono risultato di fortuna o del caso. Non si comprano col denaro o successo, né si possono pretendere col potere. Sono una condizione che deve essere preparata, coltivata e difesa privatamente da ognuno di noi. Per esemplificare questo concetto, Il libro riporta molti esempi di persone che in condizioni disumane sono riuscite a trasformare la loro esperienza. Un aneddoto riguarda un pilota americano prigioniero per molti anni in Vietnam. In condizioni terribili, perse peso e salute, ma non la sanità mentale. Quando fu liberato, una delle prime cose che chiese fu di giocare a golf. Con grande stupore dei suoi commilitoni, giocò una partita superba. Come ci riuscì? Spiegò che ogni singolo giorno in cella giocava nella sua mente una partita golf di 18 buche, scegliendo le mazze, valutando l'approccio, variando il percorso. Trasformò la sua prigionia in un'esperienza controllabile, senza lasciarsi sopraffare dall'angoscia. Quando invece la ricerca si sposta su chi semplicemente svolge lavori noiosi e ripetitivi, racconta fra gli altri il caso di Rico Medellin, un operaio di una catena di montaggio. Il suo compito era eseguire quasi 600 volte al giorno la stessa operazione, un lavoro che la maggior parte di noi considererebbe alienante e che Charlie Chaplin ha così genialmente rappresentato nella scena della catena di montaggio di tempi moderni. Eppure, Rico adorava il suo lavoro. Perché? Perché affrontava la sua sfida con la concentrazione di un atleta, chiedendosi ogni volta come battere il proprio record di 43 secondi. Elaborò una routine personale per usare i suoi strumenti ed eseguire le sue mosse come un chirurgo scrupoloso. Rico affermava: «Lo trovo comunque molto meglio che guardare la TV». Sapeva che presto avrebbe raggiunto il limite oltre il quale non sarebbe più stato in grado di migliorare le sue prestazioni, perciò due volte alla settimana aveva iniziato a frequentare corsi serali di elettronica. Con il diploma avrebbe cercato un lavoro più complesso che presumibilmente avrebbe affrontato con lo stesso entusiasmo dimostrato fino a quel momento. Sono d'accordo con voi, le personalità citate sono eccezioni, non la norma, e infatti vengono definite autoteliche, ovvero capaci di trovare gratificazione e scopo nell'attività stessa che svolgono, indipendentemente da ricompense o risultati esterni. D'indole profondamente curiosa, riescono a trasformare gli ostacoli e le minacce potenziali in sfide stimolanti. Questa è la forza maggiore di una mente autotelica, non dipende dalle circostanze esterne per trovare ordine e significato, lo crea da dentro. Buon per loro, ma chi di noi non è nato con un carattere di questo tipo può aspirare comunque alla vera felicità? E come? E ci arriveremo fra poco, ma un presupposto che deve essere messo in chiaro fin da subito è che cercare direttamente la felicità, la fama o il grande capolavoro è il modo più sicuro per non trovarli. Il neurologo Viktor Frankl ci ha lasciato parole che riassumono perfettamente l'essenza di questo percorso. Non mirate al successo. Più cercherete di renderlo un bersaglio, più lo mancherete. Perché il successo, come la felicità, non può essere perseguito. Deve conseguirne, come effetto collaterale della nostra dedizione a una causa più grande di noi. Concentrarci su un obiettivo finale, come per esempio il plauso del pubblico, ci paralizza. Si chiama paradosso delle aspettative crescenti. La ricerca di Csikszentmihalyi mostra che man mano che i nostri successi esterni aumentano, le nostre aspettative crescono di pari passo. Se viviamo in funzione dei like e della fama, il senso di benessere che speravamo di raggiungere continuerà a sfuggirci, sempre un passo più in là. Perché un bambino costruisce una torre di cubi? La costruisce per il puro piacere di farlo, è un'azione autotelica, cioè qualcosa che ha il proprio scopo in se stessa. Le attività che generano flow sono per loro natura autoteliche. Il vero obiettivo non è finire il quadro, ma il godimento del dipingere, non è pubblicare il romanzo, ma l'atto dello scrivere. Un poeta e scalatore intervistato spiegò: «La giustificazione dell'arrampicata è l'arrampicata, così come la giustificazione della poesia è la scrittura della poesia. Non si conquista nulla se non la consapevolezza di essere in un flusso. Lo scopo del flusso è continuare a fluire, non cercare una vetta o un'utopia, ma rimanere nel flusso». Insomma, la gioia non è alla fine del percorso, ma nel percorso stesso. Il processo è già la ricompensa, e la ricompensa è il godimento nel compiere l'atto. Piacere e godimento per Csikszentmihalyi sono due sensazioni distinte. Il piacere nasce quando soddisfiamo un bisogno, un'aspettativa, ma non ci spinge a crescere. Il godimento, invece, arriva quando superiamo i nostri limiti e realizziamo qualcosa di nuovo. Lo psicologo chiarisce il concetto con il seguente aneddoto. Un antiquario napoletano, signor Orsini, ricevette la visita di una ricca turista americana che domandò il prezzo di una coppia di putti barocchi. E quando l'antiquario sparò una cifra esorbitante, lei estrasse il suo libretto degli assegni pronta a pagare. A quel punto l'antiquario si infuriò e la cacciò dal negozio dichiarando: «Non posso fare affari con lei, lei non capisce!» In seguito spiegò che se fosse stato la fame avrebbe preso i soldi, ma dato che non lo era, perché avrebbe dovuto concludere un affare senza divertimento? Il godimento per lui risiedeva nello scontro tra ingegni, nell'arte della contrattazione, nella sfida. La cliente, non contrattando, lo aveva privato del godimento del suo lavoro. La felicità è dunque un effetto collaterale, non l'obiettivo. Ora vorrei farvi notare qualcosa di ironico e per certi versi inquietante. Milioni di persone assumono quotidianamente sostanze chimiche per ottenere effetti simili al flow. Vari generi di composti dopanti, stimolanti, pillole per la concentrazione, per la creatività e l'euforia. Eppure, il nostro cervello possiede già la capacità di produrre tutte queste sostanze, naturalmente, gratuitamente e senza effetti collaterali. A tale proposito, il ricercatore Steven Kotler ha osservato che lo stato di flow è l'unico momento in cui il cervello produce contemporaneamente le cinque principali sostanze neurochimiche del benessere, tutte insieme, nello stesso istante. Ecco perché durante il flow la fatica scompare, il dolore si dissolve, i limiti fisici sembrano sfumare. Non è che quei limiti non esistano più, le endorfine li mascherano così efficacemente che superiamo ostacoli che abitualmente ci fermerebbero. Se vi interessasse approfondire quali siano queste cinque sostanze e cosa producano esattamente nel nostro cervello e nel nostro corpo, vi rimando al testo integrale della puntata che, come sempre, potete scaricare dalla pagina di Animali Narranti sul sito di Radio Dreamland. Durante flow accade anche qualcos'altro, qualcosa che i neuroscienziati chiamano ipofrontalità transitoria. Significa che la corteccia prefrontale, responsabile del nostro critico interiore, del senso del tempo e dell'autoconsapevolezza, si disattiva temporaneamente, rallenta, si mette in pausa. Ed è qui che accade la magia. Senza il critico interiore a dirci «non ne sei all'altezza», possiamo semplicemente essere. E in quello spazio di puro essere, le cinque sostanze si attivano, collaborano, si amplificano vicenda. Il risultato? Sentiamo di avere la piena padronanza di quanto ci accade e in effetti in quel momento l'abbiamo davvero. Ora so a cosa state pensando. Pensate, tutto molto bello, ma sarà possibile entrare nel flow a comando quando ne avremo bisogno? Csikszentmihalyi ci invita a considerare innanzitutto cosa ci impedisca abitualmente di entrare nel flow. Il fatto è che la mente, lasciata a se stessa, tende al caos. Il disordine è la sua condizione naturale, tanto più in un'epoca in cui siamo costantemente bombardati da stimoli esterni. La nostra coscienza ne esce scossa, confusa e disorientata. Questo è il problema principale, se è vero che la felicità non dipende da cosa ci accade, ma da come lo interpretiamo. Il controllo della coscienza è quindi un'abilità fondamentale che, come ogni altra tecnica, richiede pratica e affinamento costanti. Ma fra tutte le capacità, qual è quella davvero più cruciale, quella che dobbiamo assolutamente riprenderci? La risposta è l'attenzione. Anche in questo i bambini eccellono ed è una condizione essenziale per esercitare la capacità di credere, cui accennavo all'inizio e di cui ho parlato nella puntata dedicata a It di Stephen King. L'attenzione è una condizione necessaria anche mentre giocano, oppure mentre ascoltano o leggono una storia. Lo constatiamo tutte le volte che dobbiamo rileggere ripetutamente la pagina di un libro perché la nostra mente è volata altrove. La verità è che le vite che conduciamo hanno drasticamente ridotto la nostra soglia di attenzione. Esistono molti modi per potenziare l'attenzione: gli sport, giochi come gli scacchi, dedicarsi alle arti, insieme ovviamente a discipline come lo yoga, la meditazione, la mindfulness. Il punto è che dobbiamo riuscire a farlo per stare bene innanzitutto con noi stessi, ma anche con gli altri. Quando siamo davvero presenti, riusciamo ad ascoltare chi ci sta accanto e a cogliere i segnali che ci inviano, in maniera più o meno consapevole, per esprimere i propri bisogni. È una forma di cura che si estende a cerchi concentrici dalla famiglia agli amici, fino alla comunità in cui viviamo.

Terzo, affrontare una sfida impegnativa, ma non troppo difficile. Quando queste tre condizioni si verificano, il cervello si predispone a rilasciare il cocktail di sostanze neurochimiche che ci aiutano a concentrarci profondamente, a sentirci motivati e soprattutto a goderci il processo. Ma come si fa davvero? Come possiamo creare le condizioni ideali per entrare nel flow, soprattutto quando la vita è così impegnativa e il nostro tempo per scrivere è limitato? Scomponiamo il tutto in quattro semplici strategie che possiamo iniziare a usare già da oggi. Poco fa abbiamo detto che nell'epoca moderna molti percepiscono l'esistenza come dominata da ansia e noia. Le strategie che seguono avranno dunque come scopo quello di tenerle a bada. Strategia 1. Stabilite un obiettivo microspecifico. Quando l'obiettivo è troppo ampio, il cervello deve fare un lavoro extra solo per capire da dove iniziare, e ciò genera ansia, e l'ansia vi tiene fuori dal flow. Allora, prima ancora di impugnare la penna o di accendere il computer, decidete su cosa lavorerete. Anziché sedervi con la vaga intenzione di lavorare al romanzo, date al cervello un obiettivo specifico, meglio se piccolo e gestibile. Scriverò la scena in cui il protagonista scopre la verità, oppure sistemerò il dialogo nel capitolo 3 per accrescere la tensione. Un bersaglio chiaro silenzia il rumore di fondo. Strategia 2. Calibrate la sfida. Il flow emerge dall'equilibrio tra noia e ansia. Se il compito è troppo facile, subentra la noia e il cervello si distrae. Provate allora ad aumentare la difficoltà imponendo dei vincoli. Che so, sfidatevi a essere più concisi. Scegliete un diverso punto di vista o un altro tempo verbale. Se però il compito è troppo difficile, riecco l'ansia. Provate allora a scomporlo in pezzi più piccoli, abbozzate i momenti chiave, scrivete una scena solo attraverso i dialoghi o concentratevi sull'ambientazione. E ricordate, non dovete scriverlo perfettamente adesso, ci tornerete. Strategia 3. No interruzioni. L'ansia perfezionista uccide lo slancio. Per mantenere il flow, non interrompete la scrittura per fare ricerche o correggere. Per esempio, usate dei segnaposto, cioè se un dato o una data vi sfugge, segnatelo tra parentesi quadre e proseguite. Rimandate l'editing, ovvero non rileggete per sistemare piccole cose, fatelo in una sessione successiva. Stephen King afferma che sia possibile sfuggire a tutte queste tentazioni con una semplice regola. Terminare la prima stesura di un romanzo entro i 3 mesi. Vi garantisco che perfino per lui questo significa correre. Un piccolo trucco che vi suggerisco è utilizzare un timer e scrivere per sessione di una ventina di minuti. All'inizio saranno sufficienti 20 o 25 minuti al massimo, senza distrazioni. Potete farcela. E date al vostro critico interiore una piccola pausa. Promettetegli che avrà un sacco di tempo per farsi sentire più in là. Strategia 4. Garantitevi un feedback immediato. Il cervello ha bisogno di registrare i progressi in tempo reale per rilasciare dopamina e mantenere la motivazione. Una delle componenti chiave del flow è concederci di rilevare i nostri progressi. Per esempio, finiti 25 minuti, concediamoci di apprezzare il conteggio delle parole che sale e spuntiamo le piccole vittorie, quel paragrafo completato, quella scena finita, e costruiamo momenti di feedback emotivo. Quella battuta funziona, quel dialogo sembra reale. Ciò crea un circolo virtuoso. Scriviamo per 25 minuti, constatiamo che stiamo facendo progressi, il cervello rilascia dopamina e siamo impazienti di continuare. Infine, un ultimo elemento che fa una differenza enorme, la ritualità. Il flow ama le consuetudini, fare piccole cose allo stesso modo ogni volta. Costruitevi un piccolo rituale, scrivete alla stessa ora, usate lo stesso strumento, sedetevi alla stessa sedia, rileggete l'ultimo paragrafo e impostate il timer. Più le condizioni sono regolari, più veloce sarà l'ingresso nello stato di concentrazione. Sarà come azionare un interruttore mentale. E adesso un breve riassunto. Primo, stabilite un obiettivo chiaro. Poi adeguate la sfida al vostro livello di competenza. Rimanete concentrati e scrivete, rimandando le revisioni. Constatate i progressi in tempo reale. E infine coltivate un rituale per la scrittura che indichi chiaramente al cervello che è giunto il momento di concentrarsi. Quando farete tutto questo, anche in brevi esplosioni di testo,

0: tempo inizierete a scrivere di più, a scrivere meglio e vi godrete il processo. C'è un'altra cosa importante su Flow. Ricordate la puntata zero di Animali Narranti, quando abbiamo parlato di come le storie facciano risuonare verità profonde già dentro di noi? Ecco, il flow funziona in modo simile. Quando siamo nel flusso, quel cocktail di sostanze non solo potenzia le capacità, abbassa anche le barriere che ci impediscono di accedere a ciò che già sappiamo, a ciò che già siamo. Abitualmente viviamo con dei freni tirati. Voce critica interiore, preoccupazioni, dubbi, ci sentiamo inadeguati. Tutti freni. Ma durante il flow quei freni si allentano e scopriamo capacità che credevamo impossibili. Eppure quelle capacità c'erano già. Il flow non dà poteri magici, permette di accedere al potenziale senza le limitazioni autoimposte. Questo è il vero regalo del flow. Non si tratta solo di performance, è consapevolezza, scoperta di chi siamo veramente quando gli ostacoli mentali vengono rimossi. Un assaggio di ciò che potremmo essere se vivessimo senza paura, senza dubbi, presenti e attenti, la versione più autentica di noi stessi. E qui arriviamo a qualcosa di ancora più illuminante. Csikszentmihalyi ha osservato che coloro che sperimentano frequentemente il flow hanno vite più ricche e più significative. Non necessariamente più facili o prive di problemi, ma più vive e soddisfacenti, perché il flow ci insegna qualcosa di fondamentale. La felicità non viene dal rilassamento passivo, dall'inerzia o dalla mancanza di prove significative. La felicità, quella vera, quella profonda, viene dall'impegno totale in qualcosa che ci sfida e ci appassiona. Viene dall'essere completamente presenti in ciò che facciamo. Allora forse è questo che più dovrebbe importarci nella nostra esistenza, cercare di estendere il più possibile quella versione di noi così potente, autentica e consapevole, fino ad abbracciare la nostra vita stessa. Ed è proprio questo che ha saputo fare il protagonista del film The Life of Chuck. Ma ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, dopo la pausa. Attenzione però, come vi ho accennato, farò spoiler sulla trama del film e sul racconto di Stephen King da cui è tratto. Valutate perciò se recuperarli prima di proseguire l'ascolto. A fra poco!
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it.
3: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

Immagina la scena. Il mondo sta finendo. La California sprofonda come Atlantide, le api scompaiono, internet smette di funzionare, la Terra rallenta la sua rotazione, le stelle si spengono a una, il caos dilaga. È in questo contesto apocalittico che compare ovunque la faccia sorridente di un uomo chiamato Charles Kranz, cartelloni pubblicitari, spot radiofonici e televisivi, e sotto il suo mezzo busto la scritta 39 splendidi anni. Grazie Chuck. Chi è quest'uomo? Perché il suo volto appare ovunque proprio mentre il mondo sta finendo? Marty Anderson, professore divorziato, la sua ex moglie e i loro concittadini vedono questi messaggi su Charles Kranz e rimangono perplessi, poi sconcertati e infine spaventati. Ma la verità è molto più semplice e al contempo più profonda di quanto non potrebbero mai immaginare. Il mondo che sta finendo, con Marty, sua moglie e tutti quanti, non è il mondo, è un mondo. Il mondo interiore di Chuck Kranz, l'universo nella sua mente, mentre lui sta morendo per un tumore al cervello. Tutto ciò che abbiamo visto accadere, le catastrofi, l'apocalisse, i volti familiari che diventano estranei, è la rappresentazione dell'universo mentale di Chuck che si spegne. «Io sono vasto, contengo moltitudini», dice Walt Whitman nella poesia Canto di me stesso. «E dentro di noi portiamo davvero tutti, le persone che abbiamo amato, quelle che ci hanno ferito, i luoghi che ci hanno formato e le esperienze che ci hanno trasformato». Chuck sta morendo, ma prima di lasciarci, il suo cervello ricrea tutto questo e mentre le stelle cominciano a spegnersi definitivamente, le sue ultime parole sono quelle che Marty rivolge all'ex moglie e che rimangono a metà. Sono le parole che Chuck ormai non può più pronunciare e che vorrebbe dire a sua moglie. Da qui la storia procede a ritroso. E nel secondo atto incontriamo Chuck qualche tempo prima, ma già sposato e padre. Ed è qui che assistiamo a una delle scene più belle e commoventi scritte da Stephen King, Chuck che balla. Un pomeriggio qualsiasi, Chuck sta camminando per strada quando sente il ritmo di una batteria che una ragazza, un artista di strada, sta suonando. Senza pensarci, Chuck inizia a ballare, non per essere visto o ammirato, semplicemente perché ode la musica e il suo corpo risponde, fluisce. Una ragazza dai capelli rossi, Janice, lo vede e inizia a ballare con lui. Non si conoscono, non si rivedranno più, ma per quei minuti danzano insieme sulla strada, perduti nella musica, completamente presenti nel momento. La gente si ferma e assiste, alcuni applaudono. Ma Chuck e Janice sono altrove, in quello spazio al di fuori del tempo dove c'è solo il battito del cuore che si sincronizza con il ritmo della musica. E qui King, attraverso la voce narrante, ci dice che Chuck è completamente fedele a sua moglie. Non c'è infedeltà in quella danza, non c'è desiderio di evasione, c'è solo gratitudine per l'esistenza, per quel momento perfetto, per la capacità del corpo e dell'anima di lasciarsi attraversare dalla bellezza. Quando la danza finisce, Chuck e Janice si separano con un sorriso. Lei prosegue per la sua strada, lui torna alla sua vita, ma entrambi portano con sé qualcosa di prezioso, la memoria di quel momento in cui erano completamente, meravigliosamente vivi. Nell'ultimo atto del racconto scopriamo l'infanzia di Chuck. Chuck perde i genitori e una sorellina non ancora nata in un incidente stradale quando ha solo 7 anni e verrà poi cresciuto dai nonni. Il nonno è un contabile preciso e metodico, mentre la nonna Sara è una casalinga che ama ballare e riempie la casa di musica rock and roll mentre cucina. Ora, questa potrebbe essere una storia tragica, un bambino orfano, la perdita, il dolore, e certamente tutto questo c'è, ma King fa qualcosa di diverso, ci mostra come proprio da quel dolore Chuck impari a vivere. La nonna Sara gli insegna a ballare. Non per farlo diventare Fred Astaire, ma perché ballare è un modo di dire sì alla vita, è un modo di onorare il proprio corpo, di celebrare il fatto di essere vivi. E mentre balla con lei in cucina, Chuck impara qualcosa di fondamentale. Il ballo non richiede circostanze perfette, né l'assenza di dolore, richiede presenza. Richiede la volontà di dire sì a questo momento, qualunque esso sia.
Il nonno, dal canto suo, gli insegna qualcosa di ugualmente prezioso, che anche la matematica può essere arte, che dare il tempo giusto ai numeri è come darlo alla musica, che si può essere eroi facendo bene le piccole cose di ogni giorno, salvare la casa di un cliente, evitare la bancarotta un altro. Queste due lezioni, il flusso della danza e la precisione dei numeri, si intrecciano nella vita di Chuck e formano qualcosa di straordinario. Un uomo che vive pienamente senza bisogno di essere eccezionale. Un uomo che presta attenzione non solo nei momenti speciali, ma nel tessuto stesso della quotidianità. Tuttavia, una sera, mentre i Red Sox vengono sonoramente sconfitti, il nonno è un po' alticcio, come al solito, e il discorso cade casualmente sulla cupola. Finalmente, l'anziano rivela al nipote che la stanza è chiusa a chiave perché è piena di fantasmi. Entrandoci, Chuck potrebbe vedere molto di più di quanto non vorrebbe. Incalzato dal nipote, il nonno aggiunge che non si tratta di semplici spettri, ma di visioni di tragedie future. Un giorno ci ha visto il fantasma del figlio dei Jeffries poco prima dell'incidente e quello di Harry Peterson 4-5 anni prima che morisse. Il nonno si rammarica di esserci salito, confessando che la cosa più difficile di quelle visioni sia stata l'attesa. L'attesa che si verificassero. Anni dopo, ereditata la casa dei nonni, Chuck adolescente apre finalmente la porta della cupola e vede qualcosa di impossibile. Se stesso, adulto, in un letto d'ospedale, mentre sta per morire. Il nonno, l'ultima volta che era salito, aveva visto se stesso colpito da un infarto. Allo stesso modo, ora Chuck si vede in un letto collegato alle macchine. Un'esperienza del genere potrebbe paralizzare. Sapere come e quando avverrà la nostra morte potrebbe privarci della capacità di vivere pienamente. Tuttavia, Chuck rifiuta di farsi sconvolgere, come era invece accaduto al nonno. Chuck sceglie di vivere comunque, anzi, sceglie di vivere ancora più pienamente. E questa è la conclusione del film e del racconto. Stephen King, nel suo capolavoro It, aveva già riflettuto sull'importanza del compiere una scelta e sul modo in cui il potere, in ogni sua forma, sia intrinsecamente legato alla fede che gli attribuiamo. Il mostro, infatti, si rafforza grazie alla credibilità che gli viene concessa, ed è proprio per questo che la banda dei perdenti riesce a indebolirlo, riponendo maggiore fiducia nella forza della loro amicizia anziché nelle sue illusioni. Il romanzo si configura così come una potente riflessione sul valore della fede e su come l'infanzia, con la sua incondizionata capacità di credere, attinga un'energia vitale che gli adulti scoprono di avere smarrito, eccetto quei pochi capaci di riscoprirla in modo consapevole. Chuck è appunto uno di quegli adulti. Non cerca di cambiare il finale della sua vita, non contratta con la morte, sceglie di vivere con attenzione ogni giorno che gli sarà concesso. E quell'atto riorienta la realtà intorno a lui, come avviene quando i perdenti ritrovano la forza del loro legame. The Life of Chuck non è solo una storia sul confronto vita-morte, è un manuale pratico su come trasformare l'esistenza stessa attraverso il flow. Viviamo in un'epoca ossessionata dalla produttività, dall'eccezionalità, dal lasciare un segno. Ci dicono continuamente che dobbiamo essere straordinari, fare grandi cose, cambiare il mondo, e così ci ritroviamo paralizzati, sentendoci inadeguati, rimandando continuamente la vita vera, in attesa di diventare finalmente abbastanza bravi, abbastanza preparati, abbastanza speciali. Ma Chuck ci sussurra qualcosa di diverso, ci dice che non c'è nulla da rimandare. Il flow non richiede imprese grandiose, ma può manifestarsi in azioni quotidiane come fare i conti, preparare la colazione o pettinare il gatto. L'essenziale non è cosa facciamo, ma come lo facciamo, con presenza, attenzione e coinvolgimento totale. In questa prospettiva, la nostra stessa esistenza, con tutte le sue imperfezioni e i suoi piccoli miracoli quotidiani, può essere il dono più grande che possiamo offrire al mondo. Quando viviamo in questo stato, diventiamo artisti della comunità, non per ciò che produciamo, ma per come siamo con gli altri, per come li tocchiamo con la nostra presenza. Forse la nostra verità più profonda potrebbe essere proprio quella che ci mostra Chuck,
Tutti saremmo capaci di trasformare la nostra vita in un'opera d'arte vissuta nel flow. Non importa quanto tempo abbiamo, 39 anni come Chuck o 90 o 20, non importa cosa facciamo per vivere, contabili, insegnanti, operai, artisti. Quella che importa è la qualità della nostra presenza, la nostra capacità di esserci completamente in questo momento, facendo quello che stiamo facendo come se fosse la cosa più importante dell'universo, perché in questo momento lo è. In fondo, la storia di King è solo una semplice metafora di una persona che acquisisce consapevolezza che la morte non è nemico del flow, né il contesto necessario. È proprio il fatto che la nostra vita sia limitata a rendere ogni momento prezioso, ogni azione significativa, ogni incontro sacro. Chuck non vive bene nonostante sappia di dover morire, vive bene perché sa di dover morire. E alla fine, quando il suo universo si spegne, quando le stelle nel suo cielo mentale si estinguono a una, cosa rimane? Non il vuoto o il nulla, ma un coro di gratitudine. Grazie, Chuck, per 39 splendidi anni. Notate, non povero Chuck, morto così giovane, non che tragedia, che spreco, ma quel grazie. E questo saluto espresso dai suoi cari non è indirizzato solo a Chuck, è un atto di gratitudine verso Dio e il destino per avere concesso loro di incontrarlo e di percorrere insieme un tratto di cammino, lungo o breve che fosse. Janice balla con Chuck per pochi minuti, ma quel breve incontro la cambia. Non perché Chuck le abbia detto qualcosa di profondo o insegnato una lezione, semplicemente perché le ha mostrato che è possibile danzare con la vita invece di combatterla. Il flow è contagioso, è un dono che si moltiplica donandolo. E alla fine cos'altro possiamo chiedere dalla vita? Cos'altro possiamo sperare di lasciare dietro di noi se non un eco di gratitudine, un ricordo di gioia condivisa, la prova vivente che sì, è possibile danzare anche mentre il mondo finisce. Sono Giovanni Del Ponte e questa è stata una puntata un po' speciale di Animali Narranti. Prima di lasciarvi, vorrei chiedervi di fare un esperimento. La prossima volta che state facendo qualcosa di ordinario, lavare i piatti, camminare per strada, rispondere una mail, fermatevi un momento, respirate e poi fate quella cosa come farebbe Chuck, con presenza totale, con attenzione completa, nel flow. Non per diventare illuminati o per raggiungere chissà quale stato superiore, ma semplicemente per onorare quel momento, quell'azione, quella piccola porzione di universo che vi è stata affidata. E se per caso, camminando per strada, sentite il suono di una batteria, beh, sapete cosa fare. Grazie per questi splendidi minuti insieme. Alla prossima puntata.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Benvenuti a questa nuova puntata di Oltre la Mente. Un saluto da Rosalba Nattero. Riprendiamo le nostre riflessioni oltre la mente e riprendiamo anche i domandoni. Il domandone di questa puntata è: cos'è la coscienza? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina dell'Eco Spirituality Foundation. I vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Cos'è la coscienza? La scienza si sta interrogando sul problema di definire cos'è la coscienza, ma senza arrivare a delle risposte. Nel 2012 all'Università di Cambridge, molti scienziati nel campo delle neuroscienze, alla presenza di Stephen Hawking, hanno decretato che la coscienza non era solo prerogativa dell'essere umano. Questo nel 2012. Ma nel mese scorso all'Università di New York 39 scienziati sono arrivati alle stesse conclusioni. La coscienza o consapevolezza esiste in tutti gli esseri senzienti, corvi, polpi, bombi, pesci pulitori. Sono solo alcuni degli animali che hanno cognizione di esistere, citati dagli esperti nel documento. In primo luogo esiste un forte sostegno scientifico per l'attribuzione dell'esperienza cosciente ad altri mammiferi e agli uccelli. In secondo luogo, l'evidenza empirica indica almeno una possibilità realistica di esperienza cosciente in tutti i vertebrati, compresi rettili, anfibi e pesci, e in molti invertebrati, compresi come minimo molluschi, cefalopodi, crostacei, decapodi e insetti. In terzo luogo, quando esiste una possibilità realistica di esperienza cosciente in un animale, è irresponsabile ignorare tale possibilità nelle decisioni che riguardano quell'animale. Dovremmo considerare i rischi per il benessere e utilizzare le prove per informare le nostre risposte a questi rischi. Queste considerazioni sono tratte dalla Dichiarazione di New York sulla coscienza. Ma come si può pensare che anche il mondo vegetale non arrivi alla coscienza? Con tutte le prove che hanno dimostrato che le piante hanno una consapevolezza di sé e sono in grado di associarsi per la sopravvivenza del pianeta. Una delle argomentazioni più diffuse che tentano di screditare l'esistenza di una forma di intelligenza delle piante è quella che associa l'intelligenza alla presenza di un cervello. Tutti gli animali ne hanno uno ed è quello a determinare il livello del loro intelletto. In base alla grandezza e alla complessità, ma anche alla capacità di esprimersi e di compiere scelte, decidiamo se un animale è più o meno intelligente, posizionando ovviamente l'essere umano al primo posto. A questo punto, un'altra osservazione che è facile incontrare è quella che riguarda la coscienza. Le piante sono in grado di sopravvivere e di adattarsi, così come tutti gli esseri viventi, ma non hanno una coscienza. Non pensano, non sono consapevoli, o almeno è quello che noi crediamo. Facciamo addirittura fatica a definirle esseri viventi, perché associamo all'azione di essere una particolare coscienza dell'io. Ebbene, se da un lato non si può escludere l'esistenza di una coscienza, seppur diversa dalla nostra, perché dal mondo vegetale sappiamo veramente poco, dall'altro non dobbiamo confondere la coscienza con l'intelligenza. Siamo sicuri che tutti gli umani possiedono la coscienza? Dal mondo che hanno creato non si direbbe proprio. La cultura dell'antropocentrismo vede la natura come una tappezzeria e vede l'uomo dominatore di tutto il creato, con il diritto di depredare ogni cosa e ogni essere vivente. L'essere umano si diverte ad introdurre le specie come orsi, nutrie, scoiattoli, salvo poi accorgersi che sono invasive e occorre sterminarle. Ma una volta stabilito che la consapevolezza di sé esiste in tutti gli esseri viventi e senzienti, quali sono i vari strati della coscienza? Esiste una consapevolezza pragmatica e una che deriva dalla trascendenza? E come può un organo puramente fisico a dare corpo a un'azione immateriale? Questo vale anche per quel fenomeno che noi chiamiamo mente. Come può ingenerarsi uno stadio astratto da un fenomeno puramente fisico? Ma allora anche un computer quantico può dare origine alla coscienza? Sono tante le domande e di certo non troviamo le risposte a meno di non uscire dalla mente. Non si può risolvere un problema dall'interno del problema stesso. L'unica è fare esperienza, maturare esperienza e sperimentare la coscienza o consapevolezza direttamente.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto, eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
2: Scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Siamo tutti dei filosofi. Il meditante è un filosofo. Non dobbiamo lasciare questa attitudine ai grandi filosofi e ai dogmi delle grandi religioni. Dobbiamo riappropriarci della gioia della scoperta che vivevamo da piccoli e che le morali ce ne hanno privato. Dobbiamo deprogrammarci, riscoprire il mondo che vivevamo da piccoli. Poi sono subentrati i problemi che ce lo hanno fatto dimenticare. Abbiamo uno strumento, la meditazione, che ci può venire in aiuto. E per fortuna Giancarlo Barbadoro, il fondatore di Radio Dreamland, ci ha lasciato la Nassinar, la musica del vuoto. Scoprirete che ci sono vari tipi di consapevolezza. La consapevolezza razionale, che è diversa dalla senzienza. La prima deriva da un atto consapevole, la consapevolezza, ad esempio, di avere tutto sotto controllo. La seconda deriva dalla coscienza di avere un rapporto col trascendente. E questa è la senzienza. Del resto, veniamo dal nulla e ritorneremo nel nulla. Non abbiamo nessuna certezza, solo dubbi. Dubbi su chi siamo veramente, su cosa indirizzare la nostra vita, dubbi su dove andremo. Tornando al domandone iniziale, che cos'è la coscienza? Esiste forse un programma di cui noi vediamo solo una parte parziale che porta alla consapevolezza e alla senzienza? Come sarà il fine di questo programma? Arrivare al puro spirito? Di certo le grandi religioni non saranno d'accordo con questo programma, visto che nel Concilio Ecumenico di Costantinopoli nel 869 d.C. venne decretato per abissale ignoranza o per diabolica metodica ideologica che che l'individuo si rivolgeva all'esistenza solamente attraverso due piani esperienziali, ovvero quello del corpo e quello dell'anima, in cui si assommavano la mente e l'io consapevole. Allora, sperimentiamo insieme la musica del vuoto con un brano eseguito al flauto da Giancarlo Barbadoro. Il brano si chiama Second Birth, Seconda Nascita, un titolo che è tutto un programma di vita. Mettetevi in una postura rilassata con la schiena dritta perché conferisce lucidità. Quando inizierà la musica farete un respiro profondo, chiuderete gli occhi e porrete le mani in grembo. Dopodiché lasciatevi condurre dalla musica come fosse una cascata di note. Non interpretate la musica secondo i canoni a cui siete abituati, tanto non ce la fareste perché è una musica aliena. Quando finirà la musica farete un altro respiro profondo, porrete le mani sulle ginocchia e aprirete gli occhi. Questo è il momento del ritorno al quotidiano, fatto in modo che la meditazione conduca la vostra vita, non il contrario.

I principi della meditazione sono il rispetto per la natura, per tutti gli esseri viventi e senzienti, per il prossimo. Fate in modo che questi principi governino la vostra vita. Costruiremo insieme un mondo migliore. Per concludere vi segnalo un libro postumo di Giancarlo Barbadoro in cui potrete trovare tutti i temi trattati in questa trasmissione e molti altri ancora. Meditazione e ecospiritualità, all'origine dello sciamanesimo. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. E vi segnalo un altro libro su questo argomento, La meditazione e l'esperienza del vuoto. Un viaggio sciamanico alla scoperta del sé, di Barbadoro e Nattero. Anche questo è possibile trovarlo alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. Vi ricordo il domandone della puntata con cui vi lascio. Cos'è la coscienza? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina dell'Eco Spirituality Foundation. I vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Rimanete incollati a Radio Dreamland al sito www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima. Ciao!

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Un benvenuto a tutti voi. Abbiamo fondato il Centro Studi Giancarlo Barbadoro per diffondere l'immenso patrimonio intellettuale che Giancarlo ci ha lasciato e vogliamo con questa iniziativa diffondere una cultura libera, senza paletti ideologici, che unisca scienza e metafisica. Trattiamo tutti quegli argomenti borderline che di solito vengono banalizzati e che dovrebbero far parte invece di una ricerca di ognuno. E stasera parliamo di Dante. Perché parlare di Dante? Intanto perché da quando è scattato l'anniversario della sua morte tutti ne parlano. C'è stato di recente il Dante D, che a me non piace, non mi piace per niente questo termine, perché sembra una merendina, che è stato il 25 marzo, che alcuni studiosi riconoscono come l'inizio del viaggio nell'aldilà, altri invece lo collocano nell'8 aprile, ma questo ce lo dirà il nostro conferenziere. Ma noi vogliamo dare un taglio diverso, un taglio meno accademico e più esoterico, perché riteniamo che l'esoterismo sia il linguaggio della spiritualità laica. Soprattutto perché abbiamo la fortuna di avere qui un esperto di Dante, Giancarlo Guerreri, scrittore, autore teatrale, sceneggiatore, biologo, ha pubblicato vari romanzi su argomenti esoterici, soprattutto su Dante. L'ultimo romanzo si chiama La maledizione di Dante, che è presentato anche al Salone del Libro e non solo. Ho già avuto modo di assistere a sue conferenze su Dante e devo dire che il taglio che ne dà ci introduce agli aspetti meno conosciuti del sommo poeta. Quindi io lascio la parola a Giancarlo Guerreri. Grazie.
1: Grazie Rosalba per questo bellissimo invito. Tra l'altro ci tenevo a conoscerti perché noi ci conosciamo virtualmente da alcuni anni e questa sera invece ci conosciamo fisicamente, quindi non siamo soltanto degli ectoplasmi, esistiamo per davvero. Questo è già confortante, quindi grazie veramente per questo invito. Grazie a voi per essere qui. E questa sera sentiremo qualcosa di particolarmente bizzarro, perché riuscire a unire un personaggio divinizzato, giustamente divinizzato dall'opinione pubblica e consacrato come il Vati, il più grande poeta che sia mai apparso sulla terra, e poi cercare invece di dare un taglio diversamente scolastico non è un'impresa facile. Però, come ha detto prima Rosalba, io non ho una formazione letteraria classica, sono biologo, mi sono occupato di tante cose legate alle biotecnologie, tutte queste cose qua, però sono una persona curiosa e come tale sono andato a cercare veramente argomenti che esulano apparentemente dagli studi scientifici ma che possono completare un certo tipo di formazione. Io ho trovato grandissime soddisfazioni proprio perché ho cercato sempre di non avere gli occhi bendati, di togliermi questi occhiali scuri che tutti quanti hanno, sovente ce l'hanno perché gliel'hanno regalati da piccoli e non se li sono mai tolti. Invece a un certo punto della mia vita, neanche poi tanto lontano, quando avevo 10 o 12 anni, ho incominciato a vedere le cose nella maniera, come gli altri diranno, sbagliata, sicuramente dal loro punto di vista è sbagliata, dalla mia invece è una maniera alternativa. Ora, con tutto questo, noi questa sera parleremo di Dante, parleremo della Divina Commedia, parleremo della Vita Nova, ma in termini che probabilmente sarebbero considerati fortemente eretici, no? Quindi proprio, e quindi vi chiedo un po' di pazienza perché saranno concetti da una parte complessa, dall'altra abbastanza accattivanti e interessanti, ma ho raccolto nella mia vita un po' di suggerimenti, qualcosa c'è anche qualcosa di mio, poco, ma c'è qualche contributo personale su questa cosa. E allora, bando a queste premesse, bando alle ciance, come si dice, entriamo nel mistero di Dante. Ecco, noi iniziamo con una frase di Giordano Bruno che viene alcuni anni dopo, circa 3 secoli dopo, e dice: se la Terra a girare intorno al Sole, così come gli altri pianeti girano intorno al Sole, se esistono altri Sole, altri sistemi solari sparsi nell'universo, se ciò è vero, ed è vero, Allora Dio non è in alto sopra di noi, fuori dal mondo, ma ovunque, in ogni particella di materia, inerte o vivente che sia, Dio è la materia stessa. Le cattedre ai sapienti, non ai dogmatici, i banchi a disposizione di chiunque abbia amore per le scienze, un insegnamento veramente libero, una società, insomma, qui parliamo di un linguaggio di grande apertura e non ci stupiamo perché Giordano Bruno ha consacrato determinati concetti e li ha difesi fino alla fine, come sappiamo, no? Come sappiamo è stato
0: arso. Credeva negli alieni, tra l'altro.
1: Credeva assolutamente negli alieni, assolutamente, e poi quello è un discorso che magari toccheremo poi verso la fine. Ma perché abbiamo fatto questa introduzione con Giordano Bruno? Perché Giordano Bruno prende comunque diversi contenuti esoterici, li esprime, li esporta, è la stessa cosa che ha fatto Dante, c'era soltanto una grande differenza: Giordano Bruno è stato coraggioso, più eroico. Dante si è trovato nella medesima situazione, c'era l'Inquisizione anche allora, su di lui pendeva una condanna a morte che nel libro del Chiodo, che è depositato a Firenze, cita testualmente: e se lo si trovi che lo si bruci. Quindi anche Dante è stato molto prudente per evitare di essere in qualche maniera raccolto dalla pietà della Chiesa Cattolica, e questo gliene dobbiamo dare atto. Lui la commedia l'ha iniziata in esilio, è sempre rimasto in esilio fino alla fine, non è mai rientrato a Firenze e si è tolto molti sassolini dalla scarpa. Poi vedremo c'è anche qualche cosa di divertente, non è soltanto una chiacchierata troppo tecnica. Però dobbiamo fare qualche breve premessa. Allora, noi abbiamo detto che Dante si è sicuramente comportato da eretico, ma questo lui ne andava sicuramente orgoglioso di questa sua definizione. Non so se usasse questo termine, però era sicuramente compiaciuto di appartenere a un gruppo di diversamente orientati. Il linguaggio ermetico non deve essere comprensibile a tutti. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che lui si è difeso. Cioè lui all'interno delle proprie opere ha nascosto, sotto lo velame dei diversi strani, come cita nell'Inferno, dice, ha nascosto tutta una serie di contenuti molto pericolosi. Però li ha nascosti bene, tant'è che sono emersi soltanto recentemente. Sono addirittura delle allusioni a dei procedimenti alchemici molto dettagliate, molto definite, che non si trovano in nessun libro. Quindi sono emerse poi più di recente. La comprensione può essere favorita da chiavi di lettura. Sì, questo è vero, cioè ci vanno delle chiavi che possano permettere una decodifica di messaggi occulti, messaggi nascosti, proprio perché, ma non è tanto un vezzo oppure per ridurre il proprio palcoscenico. Il fatto è che se ti beccano con delle informazioni di questo genere, finisci direttamente a rogo. E come sappiamo, l'Inquisizione, per quanto continuino a chiamarla santa, ma poi qualcuno mi dovrà spiegare perché, faceva così, quindi non si poteva scherzare più di tanto. Dal maestro all'allievo non passano contenuti ma stimoli in grado di catalizzare la comprensione. Cioè, cosa vuol dire? Io non posso, se ho uno stato di coscienza molto elevato, io non posso trasmettere a un allievo che ha uno stato di coscienza magari meno elevato dei contenuti precisi e dettagliati, perché non sarebbe in grado di capirlo. Le famose perle e porci, no? Notate, le perle e porci vuol dire quello. Io devo dare delle suggestioni all'allievo affinché lui vada a cercare queste chiavi di lettura per il suo bene, per la sua crescita spirituale, coscienziale, altrimenti il procedimento fallisce, perché io gli racconto una cosa, lui non la capisce, giustamente la dimentica, se invece gli do degli stimoli, poi sarà lui, se la cosa nasce da lui allora la comprende. L'ambiente iniziatico favorisce la comprensione, e quindi non ci piove. Allora, ci sono adesso qui una serie di immagini di personaggi noti a coloro che si sono occupati di un Dante diversamente canonico, mettiamolo così, o meglio ancora eretico. Questo è Gabriele Rossetti, era padre di un noto pittore, Dante Gabriele Rossetti, Giovanni Pascoli, il nostro Giovanni Pascoli, René Guénon, un grandissimo esoterista francese. Si vede?
2: Sì.
1: No, non c'è la mia testa che... Arturo Reghini è stato un grande iniziato, era massone e aveva scoperto tutta una numerologia sacra meravigliosa che poi ha esportato anche, lì andrebbero fatte altre conferenze sulla numerologia della Divina Commedia, ma lasciamo perdere, non è questa la serata. Noi sappiamo che Dante era eretico e va bene. Ma eretico che cosa vuol dire? Vuol dire che faceva parte di una confraternita. La confraternita era quella dei fedeli d'amore, una confraternita di derivazione templare che era costituita da un'organizzazione iniziatica con un gran maestro, poi c'erano degli altri maestri, c'erano degli adepti, esisteva una gerarchia che Luigi Valli ha cercato di scoprire, di definire, di descrivere, però non abbiamo delle certezze che possano in qualche maniera suffragare queste ipotesi. Ma chi ci dice che Dante faceva parte dei fedeli d'amore? Che potremmo anche esserci inventato questa sera, no? Siamo messi d'accordo prima, diciamo che è vero. Beh, lo dice Dante stesso nella Vita Nova. Adesso non vi sto a leggere ovviamente tutto quello che c'è scritto, ma soltanto la parte in basso. Nella prima chiamo e sollicito gli fedeli d'amore a piangere e dico che lo Signore loro piange. Allora, il termine fedeli d'amore è inequivocabilmente espresso nella Vita Nuova, in questo, ce ne sono sette punti della Vita Nuova che lo contengono. E l'altro termine strano, piangere. Piangere che cosa vuol dire? Lo vedremo dopo. Non vuol dire piangere. E dicendo amore aiuta lo tuo fedele, ecco anche qua amore, l'amore era il capo, aiuta lo tuo fedele che sarebbe aiuta l'adepto alla nostra confraternita. E non ad, ecco, questo è interessantissimo. Allora, lui parla e dice: avvenne poi che passando per un cammino lungo lo quale già eccetera eccetera, in seconda persona io facesse, se io non parlasse a donne in seconda persona e non ad ogni

0: donne però.
1: E lo chiamo donne perché era un termine neutro, un termine abbastanza normale che poteva, perché lui, loro per inventare dei nomi devono trovare degli stratagemmi che possano passare inosservati, quindi avesse detto adepto oppure avesse detto cavaliere, altra cosa, donne è abbastanza neutrale. Poiché detta fu questa canzone, si venne a me uno, lo quale, secondo i gradi dell'amistade, l'amistade vuol dire della confraternita, dei fedeli d'amore, e amico a me immediatamente dopo lo primo. Quindi qua è già una descrizione di una certa gerarchia, no? Chiamo i fedeli d'amore che mi intendano, che mi intendano. Questi sono dei riferimenti molto chiari, ce ne sono altri due, ma qui li risparmio. Comunque sono sempre allineati su questa linea qua. Luigi Valli è stato uno dei più grandi conoscitori, studiosi, sbeffeggiato dagli accademici letterari. Penso che ancora adesso non abbiano ristabilito la sua immagine. Ha scritto un tomo veramente inquietante come spessore che si chiama Dante e i fedeli d'amore, un tomo verde molto lungo, molto complicato, ma molto ben documentato, dove racconta tutta una serie, descrive tutta una serie di concetti che riconducono a questa sua interpretazione, che poi non era soltanto la sua, abbiamo visto anche interpretazioni di René Guénon, di Pascoli. Allora, Luigi Valli afferma che dalla Persia nasce la corrente manichea, quindi i manichei erano quelli che avevano introdotto un'immagine dualistica, bene, male, alto, basso, giusto, sbagliato, e una suddivisione della realtà in due sottorealtà antitetiche, e poi cercano in qualche maniera di comprenderle, quindi la comprensione diventa la fusione degli opposti per giungere alla verità. Che finisce nel movimento albigese, quindi albigese lo leghiamo ai catari,
0: esatto.
1: Catari Monsegur, no? E Dante era un cataro, cioè secondo eminenti studiosi. Quando dico eminenti studiosi non mi riferisco a dei presidenti di camere, dei cattedratici, mi riferisco a delle persone che con la massima onestà intellettuale hanno speso la vita a studiare. Per me sono eminenti in questo senso, perché hanno dedicato la propria vita a studiare, a leggere, a scrivere e soprattutto a ricercare sotto l'ovelame dei diversi strani quella verità, quella realtà che hanno intuito, di cui hanno intuito l'esistenza, ma hanno poi dovuto dimostrare con delle prove.
0: Però questa è una cosa controversa, perché molti dicono che non era un cataro Dante, io invece penso che lo fosse.
1: Ma allora Dante era sicuramente stato un cataro. Dante era amico di Farinata degli Uberti, Guido Cavalcanti, tutti quanti catari. Cioè nella Divina Commedia lui giustamente non li può mettere in paradiso, perché sennò poi gli altri mangiavano la foglia. Però tutti questi dannati in qualche maniera sono collocati paradossalmente all'inferno. Però poi se uno va a studiare che cosa dicono e che tipo di personaggi erano, evidentemente capisce che c'è stata una presa in giro nei confronti della Chiesa. Carattere fondamentale, allora, poi il movimento manicheo si lega all'ognosticismo, e qui è un discorso molto complesso, perché andare a trovare tutti i riferimenti gnostici all'interno della Divina Commedia, della Vita Nova, non è affatto semplice, ma si sta studiando, ma ci sono degli studiosi molto preparati che hanno trovato tutta una serie di simbologie, di riferimenti, che vanno a dimostrare che questa cosa è assolutamente probabile. Poi Guido Cavalcanti è stato probabilmente il gran maestro dei fedeli d'amore. C'è stata addirittura una sorta di litigio tra Dante Alighieri e Guido Cavalcanti, che ha sortito poi la fuga dalla setta dei fedeli d'amore proprio di Dante. E c'è un canto, il canto di Ulisse, che se letto così è un canto bellissimo di questo avventuriero che non pago di tutte le sue avventure precedenti, una volta che riparte da Itaca, passa le colonne d'Ercole e va avanti. Bene, qui se andiamo a vedere nei dettagli, però questo porterebbe via troppo tempo, ma magari lo faremo un'altra volta, perché poi il materiale di questa sera è molto ridotto rispetto

0: si può raccontare. Però Ulisse sembra che vada a impersonificare Dante e percorre il Mediterraneo in senso antiorario ed esce dalle due colonne. Manco il Mediterraneo fosse un tempio. E dice: volsi la prora al mattino e iniziò il folle volo. E quindi lui esce da questo tempio, che potrebbe essere il Mediterraneo, compie tre giri quando si trova davanti alla montagna del Purgatorio, tre giri in senso antiorario, che sono dei giri controiniziatici, come per dire: io con questi tre giri compenso i tre giri che feci quando entrai, che erano invece fatti in senso orario. Questi sono degli tecnicismi che andrebbero poi visti e dimostrati proprio con le terzine, ma soltanto per dirvi che ci sono tanti livelli di lettura. In realtà ce ne sono almeno quattro, e Dante stesso che lo dice: il primo, quello letterale, poi c'è un livello simbolico, un livello morale, e poi c'è quello più interessante che stiamo guardando noi questa sera, che è il livello anagogico o esoterico.
1: Poi c'è un esempio carino che fa.
2: In pratica è un viaggio iniziatico.
0: Assolutamente, assolutamente. È un viaggio iniziatico a tutti gli effetti, come tutti i viaggi, è un percorso che poi vedremo lui farà all'interno di se stesso, perché la cosa bella degli studi esoterici è che si viaggia per metafore, e quindi è molto bello poter passare da una descrizione letterale a una descrizione allegorico-simbolica, per andare poi a finire in una descrizione di tipo anagogico-esoterico. Ma il passaggio è abbastanza semplice, perché ci sono tutti gli strumenti di questo alfabeto. Vabbè, qui mi ho messo una cosa di Bukowski, dove dice: scrivere poesie non è difficile, difficile è viverle. Ed è così, e Dante le ha vissute. Dante ha vissuto tutto il suo travaglio, il suo percorso quando è stato in esilio, e ne abbiamo prova. Allora, cominciamo dalle cose più bizzarre, no? Cose più bizzarre che noi diamo per scontate. Le guide di Dante. Dante fa una scelta, direi, improbabile. Oppure addirittura una scelta provocatoria. Perché? Perché lui sceglie tre personaggi che Di Pietro direbbe che ci azzeccano con Dante, no? Cosa c'entrano? Ricordiamoci che Dante sceglie delle guide in un contesto canonico, che è quello del viaggio, noi lo chiamiamo iniziatico, lui l'avrà chiamato in maniera sicuramente diversa, quando ne parlava, no, anche se non credo che l'abbia mai fatto, ma doveva passare attraverso i filtri della Chiesa e non doveva assolutamente essere un viaggio iniziatico, ma in realtà lo era. E mi prende tre personaggi che lasciano un tantino perplessi. Perché? Virgilio, nato a Mantova, poeta romano, l'Eneide, lo sappiamo tutto. Però non dimentichiamoci che anche Enea fa un viaggio nell'oltretomba e dice che Enea descrive la dottrina di cicli e rinascite che sostiene l'universo, gli mostra le ombre dei grandi uomini che rinasceranno il padre quando Enea va agli inferi. Gli racconta che il padre parla di reincarnazione e gli racconta nei dettagli quelli che saranno, cioè queste ombre che tu vedi diventeranno poi i grandi fondatori della città di Roma, e quindi sta parlando di reincarnazione. Ora, la reincarnazione è stata accettata dal cattolicesimo fino al Concilio di Nicea, quindi siamo nel 300 anni, ci hanno creduto anche loro, poi per motivi facilmente comprensibili è stata abolita, no? Come tante altre cose, aboliscono la reincarnazione, inventano il purgatorio, adesso recentemente hanno tolto il limbo, cioè è un po' curioso, sono delle scelte che andrebbero discusse e meditate. C'è una certa disinvoltura, secondo me, vabbè, disinvoltura proiettata nei 2000 anni, però comunque sono, diciamo, dei tagli importanti. Quindi Virgilio,
2: il Concilio di Nicea è anche quello che ha abolito lo spirito, no?
0: abolito la distinzione tra anima e spirito.
1: Esatto.
0: Anima e spirito, e dice, perché sono tre cose, sono troppe, ma il tre è un numero magico, è tutto diviso per tre, corpo, e poi lo vedremo, tra l'altro queste tre guide, poi lo vedremo in una slide successiva, rappresentano il corpo, l'anima e lo spirito. Allora, Virgilio comunque, diciamo, chiamiamolo così, è il corpo, e non si capisce, dice una cosa che è abbastanza eretica, ma va bene così. Beatrice, ecco, ma onestamente, vi siete mai chiesti perché Beatrice sia diventata l'angelo tutelare, la musa, la dea che porta per mano Dante? Chi è Beatrice? Beatrice Portinari, coniugata De Bardi, è una giovane donna morta di parto, e ce ne sono tante, no? Purtroppo ancora adesso succede, non era vergine neanche di segno zodiacale, non fece miracoli in vita né azioni eroiche o particolarmente virtuose, era una brava ragazza, una bravissima ragazza, nessuno da dire, nulla da eccepire, gentile, cortese, salutava gli amici. Dante si accontenta, ci chiediamo, cioè c'è un punto interrogativo dopo questa frase. Dante si accontenta di questa sua descrizione per porla nella candida rosa, la rosa dei beati. Cioè, beati ci troviamo i martiri, ci troviamo un sacco di personaggi santi, no? Cosiddetti santi. E allora chi era Beatrice? Beatrice, come tutte le donne dei fedeli d'amore, è l'archetipo della conoscenza, della Sofia, Sofia degli Gnostici, della sapienza. E quindi Beatrice per Dante, come lo era Selvaggia per Cino da Pistoia, lo era Giovanna per Lampogianni, lo era insomma ogni fedele d'amore aveva una sua donna idealizzata che rappresentava la coscienza, alla quale rivolgeva dei carmi, rivolgeva delle poesie, che tutti sanno, le Dolces di Novoli, sono queste donne meravigliose. Cioè, voi pensate che delle persone che hanno una cultura spaventosa, queste sono le persone più colte del mondo di allora, si perdessero dietro a dei sonetti da innamorati, no? da tempo delle mele, cioè, senza nulla togliere all'amore, che è una cosa fondamentale. Però, voglio dire, questi signori qua dovevano trasmettere dei contenuti, dovevano comunicare fra di loro con un linguaggio tecnico, iniziatico, soprattutto criptico, e avevano trovato questo escamotage un tantino originale, che era quello di inventarsi delle donne. San Bernardo di Chiaravalle. Allora, noi sappiamo che fino dall'inizio dell'inferno fino al purgatorio, all'Eden, no? Fino alla cima del purgatorio abbiamo Virgilio, poi Beatrice raccoglie il testimone e dal giardino dell'Eden va fino al 30° canto, ne mancano ancora tre. Allora cosa fa Dante? Prende un santo a caso, cioè con tutti i santi che aveva a disposizione, apostoli, santi di qua, santi di là, mi va a prendere l'unico che casualmente ha fondato la regola dei templari, quello che ha ispirato il Papa Onorio II per la regola dei templari. Ora, poi noi sappiamo che i fedeli d'amore erano di origine templare, quindi non ci mettiamo molto per trovare la giusta relazione. E quindi quando dico che sono delle guide improbabili, perché nessuna rispetta i canoni della Chiesa, nessuno poteva andare bene alla Chiesa, avrebbe potuto scegliere sicuramente degli altri personaggi molto più convincenti.
2: Si delinea una tradizione che è andata avanti nella storia, intonsa, e in qualche modo è arrivata fino a noi, tutto sommato.
0: Ma sì, perché poi, allora, diciamo che questi argomenti interessano un limitatissimo numero di persone. La maggior parte delle persone non ha letto né la Bibbia né il Vangelo, però va a messa tutte le settimane e va bene, nessun problema. Però da lì a prendere per oro colato quello che ci dicono nella Chiesa, il passo è lungo. Però se pensiamo che le persone normalmente prendono per oro colato quello che vedono in televisione, allora credo che sia abbastanza facile, cioè viene a mancare completamente lo spirito critico, che è l'unica cosa che ci differenzia dagli animali, ma forse ce l'hanno anche loro.
2: Si è visto recentemente cosa è successo in questi anni.
0: Insomma, in questi anni è stata veramente l'apoteosi della, no? E quindi Virgilio, la conoscenza, rappresenta il corpo, Beatrice abbiamo detto la sapienza, e San Bernardo la sapienza santa, quindi lo spirito. E ritroviamo il discorso di prima, che con Dante si riprendono questi canoni, questa suddivisione. C'è un canto particolare che parla della divisione tra l'anima e lo spirito. Però non ho delle slide, siccome è particolare bisognerebbe leggere proprio le terzine giuste per Stazio, si chiama il personaggio, e fa dei riferimenti molto molto precisi, quindi magari un'altra volta ne possiamo anche parlare. Allora, qui diciamo, abbiamo visto che nella Vita Nova lui parla espressamente di questo. A un certo punto, come per magia, fa uscire un bel coniglio dal cappello. Che cosa dice? Siamo nel nono canto dell'Inferno, parla di quello che sta per capitare, e poi dice: o voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che si nasconde sotto il velame degli versi strani. Cioè, che cosa sono questi intelletti sani? Vuol dire, voi che avete la capacità di intuire e avete l'intelligenza necessaria per poter comprendere, mirate la dottrina che si nasconde sotto il velame degli versi strani. Allora, sotto il velame cosa vuol dire? Vuol dire che è una verità rivelata, cioè velata due volte. La prima volta è stata compresa da Dante, dai fedeli d'amore, ma quando si tratta di metterla per iscritto va rivelata. Quindi rivelata non vuol dire che è stata svelata è diverso, svelato si toglie il velo, rivelare vuol dire, in questo caso vuol dire ricoperta. Allora, questa è la visione del mondo di Dante, nel senso che Dante lui si inventa di sana pianta questa cosa qua, che poi è stata riprodotta. Questa è la rappresentazione più fedele a quel, che poi dopo ce n'è anche un'altra che è forse altrettanto nota ma è un po' meno fedele per un dettaglio, ma vediamo. Allora, quello che voi vedete, questo è quello che c'è sotto, il polo nord, cioè dove c'è Gerusalemme, e quello che c'è sopra, il purgatorio, quindi l'emisfero australe, sopra quello boreale e sotto. Abbiamo il cono infernale, che è nella parte bassa, questo qua. Abbiamo quella specie di tubo, poi ci darà una possibilità straordinaria, ma alla fine, questo tubo che è la natura alburella, dopodiché inizia la montagna del purgatorio. Ecco, orientativamente la montagna del purgatorio dovrebbe avere lo stesso volume della cavità dell'inferno, cioè nel senso che Lucifero, allora voi immaginate che il purgatorio non ci sia, Lucifero cade da sopra, quindi viene fatto precipitare nell'emisfero australe, quello, il polo sud, entra, passa attraverso la terra, quindi in questo tubo che è la natura alborella, passa e si va a conficcare esattamente al centro, cioè qua, adesso non lo... vabbè, non importa. Si va a conficare esattamente al centro. E già qui la cosa è curiosa. Perché al centro? Che cosa rappresenta il centro della terra per Dante? Lui ha una visione aristotelico-tolemaica, per cui il centro della terra è il centro dell'universo. Il centro dell'universo. E chi c'è al centro dell'universo? Cioè, dell'universo c'è Lucifero, che sta proprio nel punto centrale dell'universo, Lucifero. Quindi è nel punto più lontano dall'esterno. E poi vedremo dopo in che cosa consiste, che quali caratteristiche possiede questo punto centrale, perché ci spiega in maniera splendida tutto il discorso metafisico della Commedia.
2: Tra l'altro è interessante capire come interpreti Lucifero.
0: Sì. Ma allora, Lucifero è il primo dei demoni, era alto circa 30 metri, no, da delle descrizioni che lui fa. Qui siamo nel 34esimo canto dell'Inferno, quindi l'ultimo canto dell'Inferno, e vediamo che c'è del ghiaccio. Noi sappiamo, da quello che ci dice la geofisica, che al centro della Terra ci sta un caldo, no? Ci sono 5600 gradi, c'è un nocciolo di ferro e nickel o qualcosa del genere, molto caldo. Quindi invece noi stiamo lavorando per metafora, cioè non è che Dante fosse fesso e non sapesse questa cosa, perché i vulcani esistevano già allora. Quindi lui sapeva che nella terra profonda esisteva la lava, esistevano i vulcani, faceva caldo. Ma perché si va a inventare il ghiaccio? E si va a inventare il ghiaccio per due motivi, essenzialmente per due motivi. Il ghiaccio che cos'è? È freddo ed è immobile. Allora, esportiamo il concetto di gelo e di immobilità. Il centro della Terra è un punto fermo, e aggiungiamo, è un punto buio ed è un punto dove manca una cosa essenziale, manca l'amore. Immaginare che nel punto più profondo dell'Inferno manchi l'amore non è così difficile. Dante e Virgilio cosa fanno? Partono, fanno tutto il loro bravo giretto, girone dopo girone, arrivano lì, camminano un po' sul ghiaccio, vedono tutta una serie di dannati poveretti e alla fine si trovano di fronte all'ombelico di Lucifero che sporge. Ecco, qui Lucifero è stato disegnato piccolo perché era alto veramente, secondo Dante circa 30 metri, quindi era un gigante. Dante è impaurito, però visto che ha una guida dice perché non ne approfittiamo, e Virgilio piano piano sale su come un geco sui vetri sul pelo di Lucifero. Ma che cosa succede? Questo è un punto delicatissimo. Noi troviamo la testa di Lucifero composta da tre facce, una faccia nera, una faccia bianca, una faccia rossa.
2: Processo alchemico.
0: Lo imperador del doloroso regno da mezzo al petto uscia fuor dalla ghiaccia e più con un gigante io me convegno, gigante perché era altissimo. Oh, quanto parve a me gran maraviglia quando io vidi tre facce alla sua testa, l'una dinanzi e quella era vermiglia e l'altre due che s'agnognevano a questa sopresso il mezzo di ciascuna spalla e se non nieno al loco della cresta. E la destra parea tra bianca e gialla, la sinistra a vedere era tal quali venion di là onde il Nilo s'avvalla. Ora voi ditemi se, ecco, tu giustamente hai immediatamente compreso che qui c'è un riferimento alchemico. Trovatemi un libro, ma non solo quelli di scuola, perché lì ci può stare, ma un altro libro che parli di questo concetto e faccia questa colga questa metafora. E cerchiamo di capire però perché, perché poi non finisce qua, perché poi c'è anche una aggiunta che per coloro che si esaltano per questi concetti è una perla che lasciamo più tardi. Allora, l'anigredo rappresenta l'inferno, l'albedo il purgatorio e la rubedo pareva. Lui dice tra il bianco e il giallo, e tra il bianco e il giallo, se uno va a vedere, esiste la citrinitas, che è la quarta fase. Che uno avesse avuto dei dubbi, era già un po' strano, ma trovando addirittura una fase che raramente viene citata, perché tutti conoscono, tutti quelli occupati un pochettino di alchimia conoscono molto bene nigredo, albedo, rubedo. Lui parla della citrinitas tra il giallo e il bianco, e non è poco. Ma perché avviene questo? Perché Dante fa un viaggio metafisico all'interno di se stesso, e quando giunge nel punto più profondo, nel punto più nero, nel punto dove tutto il male che lui deve conoscere, è stato conosciuto, è una parte di questo male, ce l'ha anche lui dentro di sé, perché nel procedimento alchemico per poter cambiare stato noi dobbiamo conoscere nei dettagli il nostro lato oscuro, che non vuol dire che uno deve andare a ammazzare i bambini o fare delle stragi, non è necessario, anche soltanto averne la coscienza. Poi se tu hai una coscienza e sei una persona elevata, ne prendi coscienza e lo eviti accuratamente. Se sei un delinquente, invece vai avanti in questa tua ispirazione demoniaca. Lui quindi ormai è alla base, è nel centro della terra, ha conosciuto tutto quello che doveva conoscere. E che cosa gli manca per poter risalire, per poter fare questo cambiamento, questo passaggio di stato da nigredo ad albedo? Gli manca una cosa fondamentale, che è quello che riguarda tutti quanti noi nella nostra evoluzione personale, nella nostra evoluzione spirituale, ed è il cambiamento. Se non avviene un cambiamento, non si va da nessuna parte. Quindi il cambiamento deve essere una presa di coscienza di quello che si è, immaginare come si dovrebbe essere. Allora, in determinate strutture iniziatiche questo cambiamento viene visualizzato come la morte iniziatica, cioè si muore alla vita profana e si rinasce alla vita iniziatica. Dante che cosa fa? Dante prende in prestito un concetto che è quello del vitriol, che poi viene manifestato 200 anni dopo, ma non ha importanza, il concetto è un concetto archetipico che è presente nella coscienza, un concetto gnostico, visita interiora terre, rectificando qui in venies occultum lapidem. Cosa vuol dire? Visita l'interno della terra, che è l'interno di se stessi, e qui casualmente siamo nell'interno della Terra, al centro della Terra siamo, no? Centro dell'universo. Visita interiora Terra, rectificandoque, ecco, questo rectificandoque che tutti quanti traducono con andando, scegliendo la giusta via, tutte balle, non vuol dire quello. Rectificandoque vuol dire operando un cambiamento radicale, ribaltando, qualcosa che ti ribalta dentro, perché altrimenti resti quello che sei, cioè niente di male, sono persone splendide che non hanno voluto ribaltarsi e fanno bene e vivono benissimo, e quindi non è una cosa necessaria. È necessario se vogliamo passare allo stato dell'albedo, allora sì che è necessario. Rectificandoque in venies occultum lapidem, se fai questo ribaltamento tu troverai la pietra occulta, poi chiamiamola vello d'oro, chiamiamola sacro graal, chiamiamola come ci pare. E questo, la luce, la verità. Quindi, come viene rappresentato questo punto nella Divina Commedia? Levati, allora dice Virgilio, che ha preceduto Dante, che ci aveva sulle spalle, l'ha preceduto, e passa a livello, passando l'ombelico, attraversa il centro della Terra. Cosa succede se uno attraversa il centro della Terra? Che la forza di gravità viene rivoltata, no? Quello che era alto diventa basso e viceversa. Levati su, disse il maestro, in piede, la via è lunga, il cammino è malvagio, e già il sole a mezza terza riede. Non era camminata di palagio, di palazzo, quindi non era una bella camminata. Là veravamo, ma natural burella cavea mal suolo e di lume disagio. Questa natural burella è il letto del fiume Lete che si è sviluppato, che va dal purgatorio e finisce nel Cocito dove c'è il ghiaccio. Prima ch'io dell'abesso mi divella, maestro mio, diss'io quando fui dritto. A trar terro un poco mi fa bella, diss'io quando fui dritto. Cosa vuol dire? Che prima era storto. Passa il centro di gravità, che non è quello permanente di Battiato, questo è il centro di gravità vero della Terra, si ribalta e si stupisce, perché lui non ha capito che si è ribaltato, l'ha capito Virgilio. Ov'è la ghiaccia? Dice Dante, che non la vede più sotto di sé. E questi, come fittosi sotto sopra? E come in si pocora da sera a mane ha fatto il sol tragitto? Ed egli a me, Virgilio dice, tu immagini ancora d'esser di là dal centro, ov'io mi presi al pel del vermoreo che il mondo fora? Pensi ancora di essere là dove mi sono aggrappato al vello peloso di Lucifero? di là fosti cotanto quanti io scesi. Quando io mi volsi, tu passasti il punto al quale si traggono d'ogni parte i pesi. Guarda, questa è meravigliosa, no? Il punto dove si traggono d'ogni parte i pesi è il centro di gravità della Terra, cioè è il punto in cui non esiste l'alto, il basso, questo e la sinistra. Lui quindi fa questo salto, attraversa questo punto dove si traggono ogni parte i pesi, si ribalta, non se ne accorge, perché è il maestro che si accorge quando l'allievo compie il salto evolutivo, non è l'allievo, lui non lo sa, lui non ha capito che qualcosa di magico è successo nel suo viaggio. E quindi, scusate, io mi infervoro un pochino perché quando parla di Dante, vabbè, qualcuno dice ma Dante non credeva nell'alchimia. Non è vero. Dante suddivideva gli alchimisti, quelli importanti, quelli seri, quelli che usavano la coscienza, dai ciarlatani che cercavano di trasformare il piombo in oro. Quello non fregava niente a nessuno. Cioè non è quella la vera alchimia. L'alchimia è un'alchimia spirituale, un'alchimia interiore. Tant'è che lui cerca un tale Grifolino d'Arezzo, che questo era un alchimista e parla male dell'alchimia per quel motivo lì. Ecco, questo Basilio Valentino, poi che rappresenta in un settenario qui il concetto del vitrio, perché ha 7 lettere, e dice esattamente quello che abbiamo visto prima, quindi visita l'interno della Terra, compiendo una rotazione troverai la pietra occulta. E quindi Dante effettivamente riparte e dopo essere diventato un vero iniziato, riparte, imbocca questo canale, questa natura arborella, e arriverà poi a continuare il proprio tragitto.
2: Ecco, abbiamo trascurato un po' Lucifero, perché sì. Cosa rappresenta secondo te Lucifero? È stato visto come un demone? È stato visto come la pietra del Graal, no?
0: Allora, in una visione iniziatica il male e il bene hanno degli aspetti catartici entrambi, quindi non possiamo dire Lucifero era buono o era cattivo, come dire Giuda era buono o era cattivo.
2: Però era la conoscenza in pratica.
0: Sì, lui era la conoscenza, Lucifero è il portatore di luce e della conoscenza, va benissimo. Però sono dei personaggi che hanno un'azione catartica, perché accelerano come degli enzimi degli eventi che sarebbero molto molto più lenti da poter utilizzare spontaneamente. In questo caso Lucifero rappresenta la conoscenza, perché Lucifero, dimentichiamolo, è un angelo, e come angelo è qualcosa di più di ogni essere umano, ha una sorta di quasi un'onniscienza, era un angelo di altissimo rango, quindi Lucifero. E era talmente alto che a un certo punto voleva identificarsi con il Padre Eterno, soltanto che questo non è stato possibile. Quindi lui, per arroganza, quindi l'arroganza è diventata la sua condanna, è stato fatto precipitare. Poi cosa potrà succedere a Lucifero in futuro non lo sappiamo. Ma in questo caso qua preciso, Lucifero rappresenta la chiave per poter, cioè paradossalmente il male diventa la chiave per raggiungere il bene. Ecco, è una cosa un po' paradossale. Allora, vediamo ancora 2 cose che riguardano la visione del mondo di Dante. La visione del mondo di Dante, nel mezzo del cammino di nostra vita, e tutti quanti sappiamo come va a finire. Però perché dice nostra vita? Dice, pluralis majestatis, non necessariamente. Poteva mettere tranquillamente nel mezzo del cammin della mia vita, metricamente ci sarebbe stato, non c'era bisogno di utilizzare il nostra. Ma vediamo cosa succede. Allora, la durata del mondo è la durata dell'universo e dell'umanità, secondo Dante. Siamo nel 1300, che è il punto centrale di tutto il periodo storico. Nel senso che, facendo poi dei calcoli che vi faccio vedere brevemente, perché dovete fare un piccolo atto di fiducia, perché andare a pescare è complicato, leggere è più semplice, ma bisogna avere fede che siano, che non me li si inventati questa notte. La creazione dell'universo avviene 6500 anni prima del 1300, quindi siamo nel 5200. E poi c'è la fine dell'universo, che avviene 6500 anni dopo il 1300 sempre, quindi siamo nel 7800. Un dato strano è che questo 6500 più 6500 mi regala 13.000 anni. E 13.000 anni, lo vedremo dopo, è un numero molto particolare nella visione che aveva proprio Dante. Ecco, qua ci sono dei dettagli, qua parla del Malacota, dice che il ponte che loro andranno a incontrare è rotto il giorno della morte di Gesù, che ha creato un terremoto e il ponte si è rotto. E questo è successo ieri, più oltre 5 ore che quest'otta, 1266 anni compie che qui la via fu rotta. Quindi c'è già un 1266. Poi abbiamo Adamo che ha vissuto tanti anni, e dice: quindi anche mosse tua donna Virgilio 4302 volumi di sol desiderai questo concilio. Quando loro fanno delle date aumentano sempre di un anno, perché prevedono l'inizio dell'anno seguente, tant'è che Dante nel Convivio mette la morte di Cristo a 34 anni e qua fa lo stesso e dice 4303 anni più i 931 anni. Allora Adamo ha passato 4303 anni nel limbo più 931 sulla terra, quindi 4303 più 5234. Sommati al 1266, quelli di prima del ponte rotto, arriviamo a 6500. Quindi qua è dall'inizio della terra, diciamo, della creazione fino al 1300, passano 6500 anni.
2: Quindi nel mezzo del cammin di nostra vita
0: siamo nel 1300.
2: Siamo nel 1300.
0: 1300.
2: E questo vuol dire l'umanità.
0: L'umanità nostra, ecco. Secondo la cronologia di Eusebio, alla quale Dante si rifà, Cristo nacque 5200 anni dopo la creazione. Dante credeva che Cristo avesse, vabbè, questo l'abbiamo visto. Dove andiamo a pescare invece, cosa più difficile, gli altri 6500 anni, quelli che vanno a sommarsi al 1300, questi qua, dove li andiamo a pescare? Andiamo a pescare nel paradiso. E dice: di questa luculenta e cara gioia, che nostro cielo che più me propinqua, grande fama rimase, e pria che muoia, questo centesimo anno ancora si incinqua. E qui c'è Cunizza da Romano, che siamo in paradiso, che presenta a Dante Folchetto da Marsiglia, un altro poeta, e dice: questo centesimo anno, cioè il 1300, ancora si incinqua, perché se moltiplichiamo 1300 per 5 diventa di nuovo 6500. Quindi abbiamo capito abbastanza bene qual è la sua visione. È una visione matematica, questo farebbe parte già di un'altra chiacchierata che riguarda la matematica della Divina Commedia, però
2: anche perché l'umanità è antica di milioni di anni, non può essere, probabilmente era solo un simbolo questo.
0: Sì, beh, è chiaro che anche lui sapeva che si trattava soltanto di simboli, doveva anche lì riuscire a rendere compatibile il suo messaggio con sia la visione aristotelico-tolemaica della Terra che gira intorno, cioè dell'universo che gira intorno alla Terra, e compreso anche un'età che fosse compatibile con dei riferimenti biblici. 13.000, perché questo 13.000? 13.000 è la metà di 26.000. E 26.000 che cos'è? Il valore della precessione degli equinozi. Cioè, noi se questa sera ci mettiamo davanti a un telescopio fortissimo, lo puntiamo su di una stella e la guardiamo, la fotografiamo, dobbiamo aspettare 26.000 anni per poter ripetere nei dettagli la medesima fotografia, perché si è spostata di una frazione infinitesima. E quindi il giorno dopo potremmo fare una foto simile, ma non ci sarà più la sovrapposizione. C'è, oltre al moto di rotazione intorno al Sole, scusate, la rotazione intorno al proprio asse, di rivoluzione intorno al Sole, c'è un moto che si chiama a trottola, che è dovuto alla forza di gravità congiunta della Luna e del Sole, che crea delle specie di spirali e sbilancia l'asse terrestre dandole un'inclinazione che permetterà allo stesso asse di ritrovarsi nella stessa posizione 26.000 anni dopo. Ma questo dato è un dato particolare. Oltretutto il 26 è un numero molto particolare, un numero sacro, perché nella gematria ebraica Yahweh, quindi Yod, He, Vav, E, Yod vale 10, He vale 5, Vav vale 6, He, secondo E, vale di nuovo 5, e quindi fa già 26, quindi 26 diventa il numero di Cristo, il numero di Dio, non di Cristo, di Dio, il numero di Elohim, dell'Elohim. E questo è già un altro fatto, ma c'è un'altra spiegazione molto particolare che riguarda gli studi di, ecco, questo è il Botticelli che ha fatto questo bellissimo, il Parco da Nicea, siamo nel 1300 e questo signore che in Grecia, siamo nel 1300 avanti Cristo, quindi non 1300 dei poveri Dante, avanti Cristo, ha scoperto che esiste questo movimento di precessione. Ricordiamoci poi che già Eratostene aveva trovato la dimensione del raggio terrestre con poche decine di chilometri di errore. Sapevano tutto che la Terra era sferica, cioè ci sono adesso dei terrapiattisti, ma già allora non sapevano che la Terra era sferica. Questo è il movimento di precessione. Quindi abbiamo visto che crea l'asse terrestre, crea intorno all'asse che è perpendicolare all'eclittica, cioè dove gira la Terra e tutti i pianeti, crea un cono. Ma questo cono cosa vi ricorda? Questo cono, e questo è un certo Manetti che è un ingegnere del 1400, se non ricordo male, sì, 1400, e dice che la base del cono infernale ha un diametro di 3250 miglia, pari al valore del raggio terrestre. E va bene. Il fatto che il cono dell'eterno dolore, quindi il cono dell'inferno, arrivi al centro della Terra ci dà la perfetta corrispondenza con il movimento circolare che l'asse terrestre compie intorno all'eclittica. Quindi praticamente il cono dell'inferno, secondo questo Manetti, rappresenta esattamente il cono che formerebbe virtualmente l'asse terrestre nel suo movimento di 26.000 anni, ci metterebbe 26.000 anni per fare la rotazione completa. Ecco, più o meno è questa qua, questi sono dei suoi disegni, di una sua rappresentazione. Questo a destra è l'immagine dell'inferno, a sinistra è il cono della precessione. Adesso vi regalo, mi fa molto piacere condividere con voi questa cosa qua che è nuovissima, di questa qui non abbiamo ancora mai parlato. Rovelli, sapete chi è? No? Rovelli è quell'astrofisico brillantissimo che ha scritto un libro, Sette le piccole lezioni di fisica, che ha venduto milioni di copie, quindi per uno scrittore dire che c'è uno scrittore che ha venduto milioni di copie, c'è un'invidia pazzesca da parte di tutti quelli che hanno pubblicato qualcosa. Tutti meritati, è veramente una splendida persona, non lo conosco personalmente, ma ho seguito moltissime cose. Lui che cosa fa? Parla dei buchi neri e parla dei buchi bianchi. E che cosa dice? Qui è un discorso, cioè, non l'avesse fatto lui, non mi sarei mai permesso di pensarla questa cosa. L'ha fatto lui, quindi. Nei buchi neri si entra e nei buchi bianchi si esce. Nei buchi neri si entra solamente, nei buchi bianchi si esce solamente. Sembra facile, no? Sembra intuibile. Che cosa vuol dire? Il buco nero continua a contrarsi per miliardi di anni. Questo è quello che vediamo noi da fuori, cioè se noi ci troviamo sulla Terra e guardiamo per esempio il centro della nostra galassia dove c'è un buco nero, c'è questo buco nero, noi vediamo un tempo che è un tempo lunghissimo, parliamo di miliardi di anni. Cioè se noi vediamo un oggetto che è sul bordo, si chiama orizzonte degli eventi, è sul bordo di questo buco nero, una sorta di grande imbuto, noi da lontano, dalla nostra Terra, lo vediamo assolutamente immobile, perché c'è una distorsione spazio-temporale. Qui funziona benissimo la relatività di Einstein, qui funzionano tutte le sue leggi, e nelle sue formule si legge esattamente questo. Però, se noi fossimo al centro della galassia, vicino all'orizzonte degli eventi, o meglio ancora nell'orizzonte degli eventi, non saremmo fermi, immobili come ci vedono dalla Terra, precipiteremmo all'interno, si dice spaghettificare, precipiteremmo all'interno del buco con una velocità di qualche millesimo di secondo. Cioè qui dobbiamo capire che la relatività è una cosa strana, è fatta di numeri, è fatta di formule, molto interessante. Vi dico un'altra cosa molto particolare, poi dopo concludiamo questo discorso perché è troppo bello. Noi pensiamo, per esempio, sapete che 60 milioni di anni fa c'erano i dinosauri sulla Terra, no? Bene, questi dinosauri vivevano, morivano, si riproducevano, massacravano i poveri mammiferi che erano delle tupaie, dei piccoli topi. Ma le immagini dei dinosauri, secondo voi, dove sono finite? Allora, se i dinosauri erano qui 60 milioni di anni fa, se noi fossimo su di un pianeta lontano 60 milioni di anni luce, quindi abbastanza lontano, fuori dalla nostra galassia, e avessimo un telescopio molto potente, potremmo vedere tranquillamente la Terra con i suoi dinosauri. Un altro esempio, hanno mandato il satellite, no, quello con i due omini, l'uomo. Allora, le immagini, la galassia più vicina, il pianeta più vicino, scusate, è a 80 anni luce dalla Terra. Allora, se ci fosse, è molto vicino, 80 anni luce rispetto a 60 milioni, è molto più vicino. Se ci fosse su questo pianeta qualcuno con un bel telescopio e guardasse la Terra, cosa vedrebbe? Vedrebbe Hitler, vedrebbe la Prima Guerra Mondiale. Vedrebbe delle cose che appartenevano alla Terra 80 anni fa, perché ci ha messo 80 anni per arrivare all'obiettivo del telescopio. Quindi quello che noi vediamo dell'universo è sempre in ritardo, arriviamo fino a 13 miliardi e 800 milioni di anni quando guardiamo le galassie più lontane. Torniamo
2: un momentino. C'è una cosa ancora più interessante, sono dei miti che risalgono all'epoca dei dinosauri, e allora c'è da chiedersi come sono stati trasmessi, da chi sono stati trasmessi
0: Atacama.
2: Questi miti?
0: Atacama, hanno trovato in un sito in Messico una serie di sculture di dinosauri, questo l'ho riportata nel prossimo libro che poi faremo, ed è una serie di dinosauri perfettamente riconoscibili a livello di specie. C'è lo stegosauro, il tirannosauro, molto più piccoli, ma in proporzione l'uno con l'altro. E chi li ha messi lì?
2: Infatti.
0: Allora, qui abbiamo cercato già
2: siamo
0: di
2: nella fantascienza.
0: Siamo un po' nella fantascienza, ma quello può aprire comunque dei discorsi molto, molto interessanti. Siamo arrivati a questo buco nero. Rovelli dice: proviamo a immaginarci di buttarci all'interno. Cosa succede? Succede che cadendo all'interno, ecco, questo è Rovelli che tutti conoscerete, no? C'è un'ipotesi, ve la leggo perché non voglio perdere dei pezzi, e qui interviene Rovelli con un'ipotesi affascinante e rivoluzionaria, che si basa sulla fusione quantistica e la gravità, e postula che lo spazio-tempo stesso, che è quantizzato, viene tessuto da piccoli singolari loop che non possono essere suddivisi ulteriormente. Questa è la teoria della gravità a loop di cui parla ampiamente nel suo libro, ma non parliamo di questo adesso. E così la cosiddetta gravità quantistica a loop prevede che accada un fenomeno di inversione del tempo, per cui inizia un processo inverso e il buco nero diventa un buco bianco. E tutte le informazioni al suo interno vengono espulse. Se nel buco nero nulla può uscire, in quello bianco nulla può entrare. una sorta di rimbalzo quantistico. Lui lo paragona proprio a una palla da baseball che arriva al fondo di questo imbuto e poi rimbalza fuori ed esce da un'altra parte. E questo ha dell'incredibile. Ma Rovelli, che non è solo uno scienziato, ma una persona di una cultura spaventosa, ecco, questa è la rappresentazione di quello che avviene praticamente. Diciamo che nella parte rossa, quella centrale, arriviamo a un punto di densità infinita. Allora, noi immaginiamo di cadere dentro questo imbuto. Cadiamo dentro, arriviamo fino in fondo. Però, arrivando fino in fondo, noi troviamo qualcosa che è una stella che ha una massa milioni di volte la massa del Sole. Quindi possiamo tranquillamente dire, visto che questa massa poi alla fine diventa grande, più piccola di una nocciola, che abbia una forza di gravità infinita. E dice, va bene, questo lo sappiamo, ha una forza di gravità così grande che la luce non può uscire, tant'è che si chiamano buchi neri. Perfetto. Ma non basta. Quando in una formula matematica entrano dei concetti come infinito, gravità infinita, allora si chiamano singolarità. E in questo punto molto preciso, le leggi della relatività generale di Einstein non funzionano più. Per quello che Rovelli parla di inversione del tempo. Ma nella singolarità che cosa avviene? Si cede il testimone dalla relatività generale alla meccanica quantistica. Ma Rovelli non si accontenta di questo. Non si accontenta di questo. Dice una cosa straordinaria, che c'entra peraltro con la nostra chiacchierata di questa sera. Allora, facciamo un piccolo passo indietro, perché è una cosa un po' difficile da accettare. Possiamo attraversare, queste sono parole tratte dal suo libro e non le sono inventate io, possiamo attraversare quello che la teoria di Einstein indicava come il bordo della realtà. Einstein sa perfettamente che oltre l'orizzonte degli eventi si cade in un buco dove ci sono delle singolarità e le sue leggi non possono più essere applicate. Il salto al di là della fine del tempo prevista dalla relatività generale può succedere, è previsto dalla teoria quantistica che ne determina le esatte caratteristiche quantitative, è matematicamente previsto, era anche matematicamente previsto dalla relatività generale che l'universo fosse in espansione. Voi sapete chi è che non ci ha creduto? Einstein ha detto, anche se io arrivo a questa conclusione matematica, è una cosa talmente irrazionale che non è vera, e ha inventato una costante per demolire la sua stessa dimostrazione. È stato, gli ho detto, uno degli errori più grandi della mia vita. Poi è stato, si è ricreduto dopo.
2: Ma infatti lui cercava proprio la teoria del tutto, che unisse la meccanica quantistica alla teoria della relatività.
0: Non l'hanno ancora trovata adesso. Sempre torniamo un attimino a questo libro. Le equazioni della gravità quantistica descrivono un mondo più ricco di un semplice continuo spazio temporale, cioè è qualcosa che va oltre i concetti della relatività generale. E qui c'è la chicca, sempre Rovelli, non dico io. Dopo aver salito la montagna del purgatorio, Dante perde Virgilio e vede apparire Beatrice. Cioè io quando ho letto questa cosa mi si è gelato il sangue. Cosa sta dicendo? Che dove finisce la relatività inizia la fisica quantistica. Cioè dopo questo punto clamoroso, questa singolarità, questo punto inconcepibile da mente umana, dove la massa è infinita, quelle leggi là non funzionano più e il buon Virgilio sparisce dal teatro della commedia, se ne torna a casa. E il testimone lo prende Beatrice. Beatrice, tutta nelle eterne rote, fissa con gli occhi stava, ed io in lei le luci fissi di lassù remote. non c'è altro nel salto che un lago di luce. Cioè questo passaggio dalla relatività alla meccanica quantistica viene descritto da Dante, che non poteva immaginare cosa stava facendo, ma come diceva la mia insegnante di lettere al liceo, diceva: i poeti giungono alla verità prima dei filosofi e forse degli scienziati. Questa è stata una intuizione, evidentemente giunta da qualche altra parte, perché non è un'intuizione che razionalmente poteva creare o partorire. Lui ha messo nei suoi versi questo passaggio straordinario. Parvemi tanto allora del cielo acceso, della fiamma del sole che bolge un fiume, lago, non fece alcun tanto disteso. E quindi vola, fa questo volo al di là dello spazio e del tempo. Adesso però io vi pongo una domanda, chiaramente è una domanda retorica che non prevede risposta. Dante aveva previsto tre guide. Quindi, nell'ultimo passo, quello del 30° canto del Paradiso, 31°, 32°, 33°, nella fase finale, cosa succede? Che perde anche Beatrice. Beatrice se ne torna nella rosa dei beati, sta lì santa, contenta, brava ragazza, nessun problema. San Bernardo di Chiaravalle, che è l'unico santo, raccoglie il testimone da Beatrice e conduce Dante nell'ultimo traguardo. Quindi, cosa ci possiamo aspettare? Ci possiamo aspettare che la conoscenza scientifica, che poi si fonde con la conoscenza metafisica, non si possa fermare a quanto dice la fisica quantistica, ma esista un ulteriore salto, balzo quantico di consapevolezza e di conoscenza, che probabilmente non saremo noi a vederlo pubblicato sulle riviste di scienza, ma è molto probabile che in un'altra dimensione, in altre vite che ci saranno, e sicuramente fonti ancora più sofisticate, possano regalarci la spiegazione di questi ultimi canti del Paradiso, che Dante descrive, non credo abbia compreso nei dettagli, ma sicuramente intuito, perché questo è un passaggio cardine, un passaggio fondamentale. Dopo aver salito la montagna del Purgatorio, Dante perde Virgilio, e questo è quello che abbiamo detto. Vabbè, questo adesso l'abbiamo visto. Ah no, questo torna indietro, scusate. Allora, abbiamo detto che Dante non era così amato dalla Chiesa. Anche questo io non l'ho mai sentito dire a scuola. La scuola diceva che non era amato, ma però si fa la mano lì. Dante mette 7 papi nella sua commedia. Allora, mette 7 papi, uno dice, vabbè, Dante non voleva grane, li mette tutti quanti in paradiso, sono tutti lì in mezzo ai beati, ci ha messo Beatrice, ci metterà anche i papi, no? Nicola III, Celestino V, quello del gran rifiuto, Bonifacio VIII, che era ancora vivo quando Dante scrive la Divina Commedia, e lo mette a gambe in aria, con i piedi accesi, piantato nell'inferno. Clemente V, questi 4 papi li caccia tutti inesorabilmente a calci nel sedere all'inferno. Chiude un occhio per Clemente IV, Adriano V, Martino IV nel purgatorio, e va bene. All'inferno, in paradiso non ne mette nessuno. Poi vi ricordate quel canto, quel verso, papè Satan, Aleppe, no? Tutte le spiegazioni
2: non si è mai capito.
0: Ne ho trovato una che invece mi sembra interessante, non è assolutamente mia, ma mi sembra interessante, dovrebbe essere questa. Allora, papè Satan Aleppe cominciò Pluto con voce chioccia, e quel savio gentil che tutto seppe disse per confortarmi: non ti noccia la tua paura, che poter che li abbia non ci terrà lo scender questa roccia. Cosa vuol dire papè Satan Aleppe? Allora, secondo questa versione, mi spiace dirlo, ma è veramente eretica, cioè non so se questo ambiente lo sopporterà, temo di sì, ma ce ne faremo una ragione, qualcuno mi dirà non dire bafionate, io lo prendo. Vabbè, se siamo eretici allora questo mi conforta. Papa Satana, Papa Satana. Ma poi c'è questo Aleppe, che cos'è sta Aleppe? Noi dobbiamo andare a trovare la numerologia, anzi la grammatica ebraica. La prima lettera dell'alfabeto ebraico, Aleph, spiega ogni cosa. Papa Satana, Papa sei il primo tra i Satana, tra i demoni. Quindi lui tra le righe si è tolto un altro sassolino dalla scarpa e non è stato capito, per fortuna. In genere le persone ignoranti sono anche tanti.

0: Quando parlavamo del purgatorio, noi sappiamo che dove Virgilio e Beatrice si scambiano il testimone è nel paradiso terrestre. Nel paradiso terrestre c'erano Adamo ed Eva, no? Anche chiamati la prima gente, cioè la prima gente, nel senso che c'erano loro due. E cosa fanno Adamo ed Eva? Se alzano gli occhi al cielo, siamo nell'emisfero australe, noi siamo al polo sud. Se fossero stati a Gerusalemme, al polo nord, alzando gli occhi al cielo, avrebbero visto l'orsa minore, no? il carro dell'orsa, che per indicare il nord. Ma che cos'è che indica il sud? La stella del sud. I mi volsi a man destra e posi mente all'altro polo, quindi al polo sud, e vidi quattro stelle non viste mai fuorca la prima gente, e vidi quattro stelle che sono le stelle della croce del sud, mai viste se non dalla prima gente, da Adamo ed Eva, che alzando gli occhi dal purgatorio guardando in alto vedevano
1: le stelle. Ma come faceva Dante a sapere cos'era la croce del sud?
0: Questo lo vediamo dopo. Fammi solo finire un po', ti racconto perché Dante sapeva della croce del sud. Goder parea il ciel di lor fiammelli, o settentrional vedovo sito, poi che privato sé di mille arquelle. Allora, il cielo era felice di vedere queste quattro stelle che brillavano nel cielo, e lo chiamava settentrional vedovo sito, cioè vedovo perché è vedovo delle costellazioni che lui conosce, quindi della stella polare. Perché privato sei di bilanquelle, quindi sei vedovo perché non sei più in grado, avendo passato la linea dell'equatore, non puoi più vedere le stelle dell'altro emisfero. Com'io da lor sguardo fui partito, un po' come volgendo l'altro polo, onde il carro già era sparito, cioè si capisce che passa attraverso l'equatore, sparisce con le stelle che lui conosceva. Allora, come faceva Dante a conoscere la croce del sud? Qui c'è una cosa molto interessante, i rapporti che aveva Dante con le persone colte e intelligenti. Qui in tempi di chi erano? Beh, c'erano moltissimi musulmani che avevano una cultura straordinaria, tant'è si dice, c'è un certo Alais Palacios che ha scandalizzato il mondo nel 1920, quando ha pubblicato il libro della Scala di Maometto, dove sostiene che Dante abbia preso molti concetti dall'inferno musulmano per creare la struttura della Divina Commedia, e ha perfettamente ragione. Un libro spesso così, che secondo me andrebbe letto, ma non dicendo guarda, è stato un problema di copyright, adesso vediamo, andiamo alla SIAE e vediamo chi ha ragione. No, le persone colte sono colte perché conoscono le cose, e Dante aveva avuto modo, visto che lui era allievo di Brunetto Latini, che aveva allora la biblioteca più grande, penso, d'Europa, lui aveva accesso a tutti questi testi, all'Almagesto, aveva accesso a tutti i testi ebraici e i testi musulmani, e aveva anche la testa e la voglia di studiarli. E poi magari facciamo una volta una chiacchierata proprio su questa parte di Maometto, perché è troppo bella, c'è da fare tutto il paragone tra le varie, vabbè, lo faremo. E quindi il fatto che lui avesse conoscenza e fosse in contatto con i mercanti non si fermavano davanti all'equatore, no? I mercanti andavano avanti e indietro, conoscevano e gli avranno raccontato sicuramente. Non credo che Dante abbia mai visto personalmente la croce del sud, però se conosco delle persone di fiducia che me lo raccontano, mi dice guarda che se vai di là a un certo punto non vedi più il carro ma vedi la croce del sud. E quindi questo è quanto. Io vi ringrazio.
2: Grazie. Quindi lasciamo spazio alle eventuali domande. Una conferenza molto corta e inusuale anche perché ci ha dato degli spunti notevoli anche su una via individuale, un percorso individuale, perché la Divina Commedia parla proprio di un viaggio iniziatico. E quindi lascio la parola a voi, se qualcuno vuole approfittare della presenza di Giancarlo Guerreri, facciamogli.

0: anche un'informazione in più, poi dopo diamo la parola. Allora, l'anno scorso è uscito un romanzo che prevede la descrizione di una commedia eretica, assolutamente eretica. E all'interno di questo romanzo, che è una storia ambientata a Torino, ci sono 740 versi in endecasillabi che raccontano una commedia altra, cioè prendendo spunto da tutta questa serie di concetti assolutamente diversi, assolutamente eretici, ho scritto questo romanzo che ha vinto un premio internazionale. Qui tra l'altro abbiamo Michela Tanfoglio, che è la mia agente letteraria, ed è una splendida persona. Questa sera poi vi farà anche vedere che per lei è un giorno molto particolare, perché oggi è uscito il suo primo libro su Picasso. Dopo lo facciamo vedere, diamo magari una copia al presidente della nostra associazione. E con lei abbiamo partecipato a diverse presentazioni, abbiamo parlato di questo particolare, e adesso probabilmente mi hanno chiesto di fare la sceneggiatura per fare un film, perché è una cosa un pochino particolare. Io non voglio vendere la pelle dell'orso. Si chiama La maledizione di Dante. Questo è un titolo, sì, un titolo accattivante che tranquillizza il lettore. Tranquillizza il lettore e invita a una lettura serale, no? Dopo una giornata faticosa, legge La maledizione di Dante, dove trovi dei versi un po' particolari e dici: ma prima cosa che ti dicono è: ma tu sei pazzo, ma come puoi pensare di scrivere 740 versi in endecasillabi e di attribuirli a Dante? E quando mi hanno detto: ma tu sei pazzo, ho detto: avete perfettamente ragione, ma non sarò io quello che va contro questa ipotesi, quindi mi fa piacere parlarne con voi, perché insomma è un testo che sta andando bene, però è molto di nicchia, no? credo che sia un po' così, però è interessante, perché poi la gente comunque è curiosa, si sta svegliando, c'è un grande fermento anche culturale, soprattutto in questi ultimi tempi, no? Sì. Catalizzato da eventi un po', diciamo, drammatici. Gli eventi drammatici sono poi quelli che danno il famoso cambiamento, no? Questo vitrio che sta avvenendo. Certo. Bene, qualche domanda così? Poi...
1: Allora, ci sono tanti spunti che ci hai dato, Giancarlo, quindi qualcuno ha qualcosa da chiedere?
0: Perché non siamo soldi, poi va tutto bene. Prego.
2: Ma probabilmente è una domanda banale, però come mai questa grande passione per Dante in tutti questi secoli, che in realtà poi portava un messaggio ben diverso da quello che abbiamo imparato nella scuola, voglio dire, canonica? Forse perché in qualche modo qualcuno in tutto questo percorso di questi anni, di questi secoli, ha intravisto un percorso anche, come dire, iniziatico, personale, o punto interrogativo?
0: Sì, allora dobbiamo dire questo, che la cultura esoterica ogni tanto si svela e poi ritorna nel buio. Lo vediamo per esempio nella cultura rosacrociana. Ci sono dei periodi magari di 100 anni in cui si manifesta, poi l'ordine si chiude. In realtà la cultura non ha mai un'interruzione. Diventa difficile poterla raccontare sempre, perché per motivi religiosi o peggio ancora politici certi concetti non possono essere svelati o divulgati. Questo è sicuramente vero. In questo momento storico, dove paradossalmente da un lato siamo vincolati, siamo legati, soggiogati in una maniera che non è mai successa prima, paradossalmente apriamo invece determinati canali che ci consentono, io penso addirittura che una cosa sia legata all'altra, e questa però è un'idea mia, però certe novità, certe interpretazioni nascono proprio dalla sofferenza che stiamo vivendo in questo periodo complicato. E se vediamo, l'Europa in particolare è sempre stata soggiogare, ha sempre vissuto delle guerre, ha sempre vissuto dei drammi, ma la cultura è sempre rimasta, a volte non era neanche scritta, a volte veniva occultata. Infatti quando parliamo di occultismo non parliamo di cose malvagie che devono, no, occultismo è una cosa che non può essere palesato, cioè non possiamo dirlo, Perché la gente, se la gente non capisce e interpreta con una coscienza diversa da quella che dovrebbe avere, crea soltanto dei danni alla persona e a quelli che vogliono diffonderla. Quindi probabilmente il motivo è questo, voglio dire che anche durante il 400, il 500, il 600, qualcuno, la Divina Commedia, l'ha letta e l'ha capita anche in questi termini, non l'ha mai potuta scrivere perché magari erano dei piccoli circoli culturali, letterari, dove si condividevano, come condividiamo noi questa sera, delle bizzarrie e uno poteva poi uscire rimanendo assolutamente con delle proprie idee, cioè non è che io voglia convincere nessuno, mi faccio delle proposte che sono delle proposte che a me sembrano sensate, ma non ho la verità io. Quindi quello che voi invece sentito questa sera dovete, se vi interessa naturalmente, rielaborarlo e cercare di capire se risuoni oppure no, perché uno mi può dire guarda, quello che mi hanno insegnato a scuola mi va benissimo, lasciamo perdere amici come prima, nessun problema, cioè non
1: poi c'è da dire che succede una cosa straordinaria nella storia, che le antiche tradizioni non muoiono mai, tutto sommato c'è un filo conduttore che porta antiche tradizioni, antichissime tradizioni, a sopravvivere, perché qualcuno evidentemente le fa sopravvivere e non muoiono e danno anche l'impulso per una rinascita nei momenti bui, secondo me.
0: Certo, ma i momenti bui sono bui per qualcuno. Noi non stiamo vivendo un momento buio, cioè verrà descritto dalla storia come un momento buio, un momento drammatico. Ma chi lo vive consapevolmente è un momento di grandissima potenzialità.
1: Rinascita.
0: Assolutamente sì, qui c'è veramente la palingenesi. Cioè, se uno è in grado di capire cosa sta succedendo, allora capirà che tra non poco tempo succederanno delle cose grosse. Ma se uno è preparato, le cose le capisce e le elabora non come un lutto, ma come un'opportunità.
1: Certo.
0: Credo. Concludere con credo perché prudente.
3: Lo chiederti quello che sta bellissima esposizione. Ma secondo te come mai Dante, nonostante il suo linguaggio vabbè altamente simbolico, comunque cioè anche a un occhio non avveduto della sua epoca sarebbe comunque passo comunque un po' irreverente, perché solo il fatto che dicevi che avesse messo il papi all'inferno, cioè certa gente è stata bruciata per molto meno. Come mai lui si è salvato? Perché aveva alle spalle una società iniziatica che lo proteggeva, oppure nessuno aveva capito talmente nulla di quello che aveva scritto?
0: Allora, io dovrei citare Sgarbi quando dice cafre, nel senso che a quei tempi la maggior parte delle persone erano analfabete. Cioè nessuno si prendeva il mal di pancia di leggere la Divina Commedia, anche perché i libri erano costosissimi perché non esisteva ancora la carta stampata.
3: Il clero
0: leggeva, ma il fatto di leggere non significa che ancora oggi, per quale motivo a scuola quelli che sanno leggere e che insegnano non fanno mai cenno, per esempio, al colore delle facce di Lucifero?
1: È vero.
0: Mai, avete sentito da qualche parte parlare di un procedimento alchemico delle facce? Avete sentito parlare di fedeli d'amore? Cioè fedeli d'amore, ne parla lui nella vita 9, ci sono 7 punti, quindi lui li definisce. Eppure ho sentito persone anche molto preparate, quando gli dico ma Dante era un fedele d'amore, ah il fedele d'amore è un'invenzione vostra, che siete degli eretici, non sarà, ma se vai a prendere la vita 9 magari capisci che non è proprio un'invenzione nostra, esistono. Ah no, ma fedeli d'amore vuol dire che abbiamo la fede nell'amore perché loro erano innamorati delle loro donne. Ho capito, va bene così, non c'è problema, facciamo qualche altra cosa. Diamo cena, per esempio. E quindi cioè non dobbiamo stupirci che Dante non sia stato... Dante era stato condannato per le sue idee politiche perché era un antipapa, lui era per l'imperatore. Quindi anche se era guelfo, lo chiamavano Ghibellin Fuggiasco perché era un guelfo bianco che era più vicino ai ghibellini di quanto non fossero i guelfi bianchi.
1: Però non è stato bruciato sul rogo, come diceva lui.
0: E non l'ha preso, non l'hanno preso, ma Dante non era sciocco, eh. Frequentava tutte le case nobili del tempo, frequentava il Conti Malaspina, frequentava gli Scaligeri, frequentava i Medici, frequentava un sacco di bella gente. Anche se poi era sempre ospite a casa di qualcun altro, quindi insomma, questo sapeva quanto sapeva di sale il pane altrui, salire le altrui scale, cioè non è che fosse sereno o felice. Aveva lasciato la moglie, che tra l'altro era di Bellina, l'aveva lasciata a Firenze, i figli non ne aveva più avuto contatti, quindi era un esilio a tutti gli effetti. Conosceva un sacco di persone e tutte queste persone lo adoravano perché aveva una cultura spaventosa. Lo stesso un po' discorso anche di Giordano Bruno, no? Giordano Bruno.
1: Però lui è stato bruciato.
0: Giordano Bruno è stato il più sfortunato, ma anche Campanella. Oppure pensate invece a Galileo, che ha trovato questo pianeta, che lui gli ha definiti i pianeti Medicei, che giravano intorno a Giove, e questi pianeti hanno rischiato di farlo bruciare. Perché? Perché allora si pensava che tutto l'universo fosse fatto di sfere concentriche. Come fa un pianeta a girare intorno, un satellite a girare intorno a un pianeta senza rompere la sfera? Cioè, queste erano le domande che si poneva il clero a quei tempi, no? Ma com'è possibile? Cioè, neanche la Luna pensavano che girasse intorno alla Terra. La Luna aveva la sfera della Luna, la Terra era ferma, tutti gli altri pianeti giravano, e questi satelliti Medicei girando avrebbero rotto la sfera. Tant'è che quel vescovo di cui ignoro il nome, Bellarmino, quello che lo voleva condannare, ma c'è un altro che voleva che lui, Galileo, dice: ma guarda qui dentro sto tubo. No, lì è un malefizio del demonio, io non guardo, anche perché se poi avessi guardato avrebbe dovuto dire aveva ragione, no? Invece molto, molto cautamente ha voluto risparmiare questa cosa. Quindi penso che sia questo uno dei motivi, poi in realtà gli è andata anche bene, gli è andata sempre molto bene. Il suo grande rammarico di non essere più potuto rientrare a Firenze, ma... Però nel libro c'è poi una spiegazione particolare e in qualche maniera lo ritroviamo anche, troviamo degli escamotage.
1: Non spoileriamo.
0: No.
1: Va bene, sì. Prego.
4: Puoi dire quel particolare su Dante, ovvero quando avrebbe potuto quantomeno tornare a casa sua?
0: Non lo ricordo, qual è?
4: Quando è che hanno detto che puoi tornare? Nel 2000?
0: Ah, sì!
4: Questa è una cosa molto divertente, mi piace.
0: Ah, quelli, nel senso... Ah, no, scusa, adesso ho capito.
4: Hai capito?
0: Sì, non ho capito. Allora, Dante è stato condannato. È stato condannato all'esilio. È stato condannato all'esilio. Per quanto tempo? Allora, la prima traduzione completa della Divina Commedia è del 1882. Prima uno avesse voluto andare da Ritusa a comprare la Divina Commedia, l'avrebbe trovata censurata, tutti questi qua di papi. Ecco, quella potrebbe essere un'altra spiegazione giusta. Dice, avevano censurato la Divina Commedia togliendo i passi che non facevano comodo alla Chiesa. E quella potrebbe essere una spiegazione, non ci ho pensato, è vero. Ma... se Dante ricomparisse qua, no? Adesso, attraverso da quella porta, va bene, non sarebbe sicuramente arrestato. Ma voi sapete quando hanno tolto la condanna all'esilio di Dante? A Dante? Quando è stato ufficializzato dal comune di Firenze, Dante non è più da considerare un esule? Siamo nella metà del 1900. Adesso la data precisa non me la ricordo, ma... siamo nella metà del 1900 quando due consiglieri comunali decisero di non considerare più valida questa cosa. Quindi
1: pazzesco.
0: Adesso può tornare tranquillamente, può tornare a casa sua, se non esiste più.
1: Incredibile.
0: Ma su Dante, no, ce ne sono veramente, veramente tante. Infatti quest'anno è stato un anno particolare perché grazie a questi famosi 700 anni siamo stati coinvolti in tantissime cose. Sono stato anche invitato a Roma a parlare, a presentare il libro al circolo Leonardo da Vinci, è stata una bellissima esperienza, una bella cosa, e questa Roma, questa cosa qua mi ha fatto particolarmente piacere. Adesso invece io inviterei un momentino Michela, fai vedere il tuo libro, perché altrimenti e dai, a scopo scaramantico diventa un battesimo. Allora, io non l'ho ancora toccato, no, ovviamente non l'ho letto, fammi una
4: volta.
0: È la prima volta di Michela, ecco, ho toccato il libro di Michela. Questo è
1: Picasso.
0: Diodo, una roba così.
5: Allora, sono molto emozionata perché io di solito presento i libri degli altri da circa 20 anni e per la prima volta parlo del mio, quindi è una grande emozione. È un saggio biografico, ho letto in 4 lingue diverse, ho divorato le biblioteche, ho una cultura adesso su Picasso che lo so solo io, e finalmente ho partorito questo libro e ho ufficialmente arrivato ieri sera e sarà in tutte le librerie a partire dal 7 di aprile. Farò la prima presentazione in Feltrinelli in Piazza Castello, proprio vicino a te, e alle 18, se volete venire vi aspetto. Il 7, che è venerdì 7, quindi venerdì prossimo alle 18, quindi se avete piacere racconto di tutta la sua vita. Hanno scritto che ho raccontato tanto dei suoi amori, non è proprio così, ho raccontato completamente la sua vita, la sua produzione, il suo impegno nel Partito Comunista e la spartizione dell'eredità, che mi è interessata molto. Ci ho sperato di essere un po' un erede, invece no.
0: No, niente,
5: no.
0: Sicura?
5: Io te no. No. Grazie.
0: Va bene, allora, se qualcuno fosse interessato, facciamo uno spoiler, qualche copia del mio, se qualcuno è interessato, senza impegno.
1: Allora, bene. Ringraziamo Giancarlo Guerreri per questa serata ricca veramente di tanti spunti e speriamo che tu sia nostro ospite nuovamente.
0: Molto bene.
1: Grazie.
0: Grazie a tutti.
6: Volevo ricordare i prossimi appuntamenti, che il Centro Studi Giancarlo Barbadoro giovedì 13, se non va, vabbè, domenica ci sarà già un Eco Day, una giornata dedicata all'ecospiritualità, ad Ecovillaggio di Dreamland, potete trovare, qui siete tutti invitati, è aperto al pubblico, qui potete trovare diciamo documentazione del banchetto, e infine poi abbiamo finalmente Rosalba, che giovedì 13 di aprile, nella serata del Centro Studi Giancarlo Barbadoro, ci parlerà di Rama, antica città celtica, ed è un'occasione straordinaria, perché veramente ci sarà tante cose estremamente interessanti, che sono frutto del lavoro di Rosalba e di Giancarlo Barbadoro, che di Rama, città celtica, ha studiato tutto quanto era possibile vedere, scoprire e andare a ricercare.
4: Parliamo anche del cerchio di meditazione.
6: E ancora siete anche invitati, al cerchio di meditazione che si svolge in questi locali il martedì alle ore 21. Persone che ci troviamo per meditare insieme in una iniziativa che è, come dire, dedicata e volta appunto all'esercizio della meditazione, che può essere, che è comunque, riteniamo, uno strumento individuale e soprattutto una meditazione planetaria che è rivolta proprio al benessere, anche rivolto a tutto il paese, a tutto il pianeta. L'iniziativa di Rosato, di Giancarlo, fin dal 1986. Grazie.
1: Grazie ancora Giancarlo. Grazie.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Bruno Orlando. Musiche Lab Graal.
2: Il popolo della luce. Uomini nobili, che non accettate l'ingiustizia che domina il mondo. Guerrieri celati nel cuore profondo, che non vi rassegnate ad essere ombre di un'imbelle regia che vuole togliervi ogni dignità. Si battano i sacri tamburi, si levi l'armata selvaggia. Uomini nobili, che non vi rassegnate all'ingiustizia che domina il mondo e che avete capito che c'è tanto bisogno di amore. Guerrieri, che non vi rassegnate nel vostro cuore profondo alla stupida regia che uccide la libertà perché ci vuole morti. Puri, che sognate un mondo di amore che contrasti il fiume immane della solitudine e del dolore. Ascoltate il vento che porta il suono degli antichi tamburi. Ascoltate il pulsare del cuore eterno della speranza dell'uomo. Venite a danzare, insieme, terribili nella sete di giustizia, insieme. La danza è un cerchio che si allarga ad altri uomini nobili, ad altri guerrieri del cuore, ad altri puri. Insieme, la nuova terra risorge per abbracciare il cielo, per diventare una stella. Insieme, solenni nella conquista della porta dell'universo, la nuova terra fiorisce nell'albero della vita. Insieme, la danza è la vita. Pietosi i guerrieri portano un seme di eternità nell'amore. La danza è la forza. Gli antichi tamburi scandiscono il passo. Un flauto. Dall'inizio

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: In una grotta irlandese sono stati scoperti dei ragni zombie che continuano a muoversi dopo la morte. È così che in una grotta irlandese, in quelle che erano le segrete di un antico castello distrutto, si aggirano diversi esemplari di ragni zombie. Li hanno trovati mentre stavano girando un documentario, ma non hanno capito subito che si trattasse di una scoperta scientifica inedita. Su quei ragni cresceva una grande ragnatela, come se si fossero costruiti una loro casa dalle forme insolite da portarsi sulle spalle. Hanno notato quasi subito quanto fossero strani, insoliti, ma la realtà è stata ancora più sorprendente. Ad arrampicarsi su quei muri di pietra erano dei ragni tessitori morti, colonizzati da un fungo sinora sconosciuto che si è impossessato del loro corpo e ora lo usa a suo piacimento. A 5 anni dalla scomparsa, la gatta Flora è tornata a casa. La reazione dei cani di famiglia lascia senza parole. Per 5 lunghi anni Kathleen e Asa Harrison hanno vissuto con il peso di un'assenza, quella di Flora, la loro amata gatta. Quando l'amica è svanita nel nulla nel marzo del 2020, la speranza di rivederla sembrava un sogno irraggiungibile. Eppure, contro ogni previsione, Flora è tornata, ritrovata a quasi 18 chilometri di distanza. Un viaggio misterioso, un ricongiungimento reso emozionante anche per la reazione dei cani di casa, i quali hanno mostrato di riconoscerla e di apprezzare la sua ricomparsa a casa. Ambiente e animali nella Costituzione. Sono passati 3 anni, ma sembra un'altra era. 3 anni fa è diventata legge la riforma costituzionale che ha portato alla riscrittura dell'articolo 9 e dell'articolo 41 della Costituzione. Il primo, dopo la modifica, riporta testualmente che al fianco della tutela del paesaggio e a quella del patrimonio storico e artistico della nazione, presenti fin dal varo della Carta fondamentale, la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e anche nell'interesse delle future generazioni. E che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Ma il vero tradimento non è per la natura o per gli animali, è per le future generazioni e i giovani dovrebbero davvero alzare la voce. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. È ripresa la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Nell'ultima puntata abbiamo avuto Marina Berati, presidente Associazione Agire Ora Edizioni, figura storica per la difesa degli animali. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland. Share the vision.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro, edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Radio Dreamland.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Ciao a tutti, benvenuti a Nel segno del Graal, voci dai mondi invisibili. La trasmissione più longeva di Radio Dreamland, che ricordiamo si trova al sito www.radiodreamland.it. Un saluto da Rosalba Nattero. Abbiamo tante cose da raccontare io e i miei compagni di viaggio. Abbiamo fatto un viaggio in Scozia che è tutto da raccontare. Qui presenti abbiamo Luca Colarelli.
1: Ciao Rosalba, ciao a tutti.
0: Daniela Giraudo.
2: Ciao Rosalba.
0: E Andrea Lesmo.
3: E ciao.
0: Tutto quello che abbiamo da raccontare è qua.
1: È qua, e non in Scozia, perché in Scozia ci siamo appena stati. Devo dire che è stato un ritorno quasi a casa. Io personalmente amo tantissimo la Scozia e credo che sia un posto dove sia molto importante per noi, per il Lab Graal e anche per delle imprese che avete fatto tu e Giancarlo, certo, in passato. E quindi era un po' che non tornavamo in Scozia e è stato un graditissimo ritorno e devo dire che la Scozia non ha perso il suo fascino, perché
0: certo.
1: Mantiene sempre un aspetto che è molto magico e a noi è molto caro, sia su un punto di vista artistico sia su un punto di vista storico, ecco.
0: Megalitico anche,
1: anche megalitico, certo. Infatti abbiamo visto
0: Clavacairn.
1: Ci sono tanti posti in Scozia dove si possono ammirare dei megaliti fantastici. Uno dei primi che abbiamo visto appunto era vicino Inverness, un posto che conoscevamo molto bene, che si chiama appunto Clavacairn, che è un sito particolare perché è fatto da molteplici cairn, che sono questi tumuli.
0: Certo.
1: Però lì sono un po' particolari perché sono praticamente fatti a forma di medicine wheel, ovvero sia hanno una muratura di pietre con un buco in mezzo. E poi la cosa anche interessante è che uno di questi siti era fatto anticamente tutto di cristallo di rocca, che era praticamente considerato un elemento sacro. E devo dire che è un posto veramente particolare perché si respira un'atmosfera veramente molto magica.
0: Poi siamo andati alla Findor Foundation, che è il cuore dell'esperienza della meditazione, perché è lì che nel 1986 Giancarlo ha proposto una meditazione collettiva con altri leader di comunità spirituali ed è stato un evento magico perché poi è nato il New Earth Circle.
1: Beh, Findorn diciamo che è questa comunità che è posta sul proprio in cima al vicino Nairn, vicino Forest nelle Highlands, dove praticamente dal nulla e per questa coppia formata da Eileen Cady e suo marito hanno formato questa comunità con cui tu e Giancarlo avete
0: preso
1: contatto e lì è successa una magia.
0: È stato magico, magicissimo.
3: C'è stato anche, c'erano delle persone anche che erano in meditazione,
0: sì.
3: È stato un momento anche in cui si è fermato un po' tutto rispetto al scorrere della giornata e vedere entrare in questo luogo è stato molto bello.
0: Sì,
3: ecco.
0: Infatti. Poi siamo andati al Loch Ness Center e anche lì è stato un posto magico.
3: Beh, il Loch Ness chiaramente è un luogo particolarmente significativo per tutta la zona della Scozia. Cioè, considerando che la Scozia comunque rimane una specie di riferimento per qualcosa che riguarda le culture più antiche. E praticamente, cioè, se si va sul Loch Ness, sul lago, praticamente tutto intorno c'è una cultura che fa riferimento al mostro di Loch Ness.
0: Certo.
3: Ed è una cosa che non si può rimanere indifferente,
0: infatti,
3: rispetto
0: infatti.
3: A vedere, perché c'è di tutto e di più. C'è praticamente, se si va a analizzare un po' sta cosa, perché uno rimane stupito sul fatto che si deve in un posto e c'è tutto, che ci sono tutte queste immagini, questi riferimenti a questo mostro che esce dalle acque del lago, no? Praticamente,
0: che io tra l'altro ho visto,
3: che
0: ho visto,
3: tu hai visto,
0: che ho visto.
3: E però c'è tantissime interpretazioni di questa cosa. C'è Innanzitutto c'è il fatto che le prime avvistamenti si riferiscono al VI secolo.
0: Certo.
3: In cui c'è questo San Colombano che aveva visto questo strano essere nelle acque. La cosa è poi andata avanti. Allora c'è tutta una serie di riferimenti, cioè di testimonianze in cui ci sono molte persone che dicono di aver comunque visto qualcosa, anche se non è sempre molto precisa la faccenda, qualcosa che emerge dalle acque, qualcosa di sconosciuto.
0: Certo.
3: Poi c'è un'altra versione in cui dicono che sono dei falsi, però comunque ce ne sono tantissime di visualizzazioni.
0: Certo.
3: Poi c'è una ricerca che hanno fatto alcuni per vedere con degli strumenti che misurano il paranormale. Praticamente con questi strumenti hanno sentito dei suoni pazzeschi che arrivavano dal lago, come se ci fosse qualcosa di non ben definito che comunque faceva presente questa cosa qua. E poi, per concludere su questa cosa che è molto simbolica, perché
0: sì, certo,
3: se coinvolge tutta la zona in un modo così evidente, perché c'è questo lago che tra l'altro è un lago lunghissimo, è anche bellissimo.
0: Infatti, bellissimo e scuro, tra l'altro,
3: è
0: molto scuro.
3: Sì, è praticamente questo simbolo, che è diventato un simbolo, è diventato anche un simbolo quasi politico, perché per la cultura e l'identità scozzese, che sarebbe come questo drago che emerge dalla cultura, quella più banale, è come se ci fossero diventa il mostro che diventa proprio la vera identità,
0: certo,
3: scozzese,
0: certo,
3: per
0: certo.
3: Cui ha molti significati questa cosa,
0: molti
3: qua.
0: Significati, sì. Ancora su Findon Foundation, perché non mi sono soffermata abbastanza, ho dovuto tenere a bada le emozioni e i ricordi, perché sono stata sopraffatta dai ricordi di Giancarlo, che ha proposto una meditazione a tutti i presenti che erano lì, uniti da un magico appuntamento. Ognuno di essi era un personaggio di spicco in campo spirituale. E poi siamo andati al Museo di Inverness sui Picti.
1: Il Museo di Inverness sui Picti è stato molto interessante perché, innanzitutto bisognerebbe dire chi erano questi Picti.
0: Esatto.
1: E non so se posso dire qualcosa, perché in realtà nessuno sa molto sui Picti, nel senso che è un popolo preceltico che abitava le zone della Scozia, della Caledonia, come si chiamava allora, e la cui origine è tuttora sconosciuta. Continuano a dire che è un popolo preceltico, continuano a dire che quelle erano più o meno le loro tradizioni, dicono che erano Picti perché si pitturavano la faccia di nero e hanno eretto tantissimi megaliti,
0: che tra l'altro era loro uso seppellire le pietre sacre.
1: Sì, seppellivano le pietre sacre quando per non farle andare in mano ai nemici. La cosa particolare che abbiamo potuto ammirare nel museo erano questi simboli che sono incisi sulle pietre pittiche.
0: Certo.
1: Perché sono dei simboli che non sono ancora adesso, e devo dire che è strano, perché di solito gli archeologi trovano sempre una risposta in tutto. Però questa volta c'era un minimo di onestà, perché dicevano proprio le note che c'erano nel museo, dicevano non siamo ancora riusciti a capire questi simboli cosa volessero dire. Li hanno catalogati perché sono dei simboli strani, fatti a ruota solare, mezzaluna, chiaramente hanno un senso, però non si sa ancora bene mistero si celi
0: in
1: questi segni.
0: Assolutamente niente.
1: E poi la cosa strana è che i Picti poi alla fine sono scomparsi nel nulla,
0: esatto,
1: praticamente da un momento all'altro. Questo li lega a tanti altri popoli che hanno avuto più o meno la stessa fine, come gli Anasazi in Arizona o altri popoli che sono scomparsi dalla storia in maniera tutto sommato molto enigmatica, perché non si è ancora capito bene dove siano finiti, ecco.
0: Ci fermiamo un attimo per la pubblicità.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
4: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Torniamo a noi. Stiamo parlando del nostro viaggio in Scozia. Ci siamo recati all'orto botanico di Inverness. È stata una bella esperienza anche perché avevo una Daniela Giraudo che mi spiegava tutto sulle piante. Daniela è progettista, garden designer, e recentemente ha preso due premi all'orticolario per il progetto Giardino Eco Spirituale. Anche noi eravamo presenti alla premiazione ed è stato davvero emozionante.
3: Ovviamente per il mio lavoro andare a fare una diciamo
2: sul lago di Como, tra l'altro.
3: Per tornare alla Scozia, fare un giro ovviamente in Scozia, in quello che è in Inghilterra, comunque la Scozia, è molto interessante perché per loro la cultura del giardino è molto molto sentita. Mm-hmm. Quindi andare a fare un giro all'orto botanico di Inverness è stato molto interessante perché c'è una collezione pazzesca di diverse specie e poi un giardino bellissimo, ecco.
2: Parliamo di Cawdor Castle.
3: Ecco, e poi l'altro giardino che abbiamo potuto visitare, quello di Cawdor Castle. Questo è un castello interessante anche per altri motivi, perché si parla della leggenda della costruzione di Cawdor Castle. Questa leggenda racconta che il castello fu costruito attorno a un albero di agrifoglio, perché il capostipite della famiglia William fu ordinato da un... La costruzione fu un'ispirazione data da un sogno, per cui si dice che da questo sogno si diceva appunto di far gironzolare il suo asino finché non si fosse fermato in un luogo, e questo asino si è fermato nei pressi di questo albero, e intorno a questo albero hanno costruito tutto il castello.
2: Pazzesco.
3: E questo albero è ancora presente, assolutamente.
2: C'è
3: ovviamente
2: l'albero.
3: Il tronco dell'albero è ancora presente proprio nel cuore del castello.
2: Sembrava improvvisamente di essere catapultati dentro una magia tipo Il Signore degli Anelli.
3: Eh sì, perché è un tipico...
2: sequoie gigantesche.
3: Sì, il castello è stupendo, appunto, è meraviglioso, ma poi tutto intorno, anche la parte più antica del castello, dove ci sono queste sequoie davvero antichissime, enormi, altissime, e poi tutta l'altra parte del giardino, che è più recente, che è un giardino appunto di stile inglese, pieno di erbacee fiorite, stupendo, proprio bellissimo.
2: Poi siamo andati alle Orcadi, iniziando dall'Old Man of Oi.
4: Il viaggio alle Orcadi è stato particolarmente sentito perché noi c'eravamo già stati alle Orcadi un po' di anni fa, con una traversata che Andrea credo che si ricorderà ancora.
2: Sì,
4: adesso,
2: perché mi ricordo ancora,
4: credo che l'abbia vista tutta all'interno di un secchio.
5: Non potrei dimenticarla un'esperienza del genere,
4: però stavolta invece no, è andato tutto bene.
2: È andato tutto bene,
4: il mare non era,
2: si è comportato bene,
4: non era come il Titanic, quindi siamo riusciti a raggiungere questo posto che effettivamente è... Le Orcadi sono molto particolari perché sono intrise di cultura vichinga, perché erano state conquistate dai vichinghi, e devo dire che avvicinandosi appunto si vedono queste enormi scogliere tipo fiordi, sono veramente spettacolari. E poi devo dire che è un posto veramente molto interessante, primo perché ci sono dei siti megalitici pazzeschi, ricordiamo quello che forse era il nostro...
2: Deringo, Brodgard.
4: Sì, appunto, quello era il nostro punto focale della nostra escursione, che è appunto il Ringo Brodgard, che è questo cerchio enorme. Che dà su un fiordo, con vicino anche un altro sito bellissimo con delle pietre che sono stranissime perché sono delle lamine che si ergono per 5-6 metri, quindi sono altissime, sì, però sono veramente non sottili, che sono le Stone of Stennis. E comunque i segni vichinghi si possono notare sia perché, per esempio, in una delle pietre del Ringo Brodgar sono segnate delle rune, e sia perché in un tumulus lì vicino, a Scarabre, ci sono appunto, anzi no scusate, a Maes Owe, ci sono all'interno del tumulus ci sono delle bellissime iscrizioni in runico. Questo proprio a voler sancire il passaggio dei vichinghi in maniera molto prepotente.
2: Certo, certo.
4: E poi le Orcadi sono molto magiche per tutta un'altra serie di motivi, nel senso che è un posto estremamente brullo, estremamente ventoso, che però racchiude un'atmosfera veramente particolare. E poi siamo stati, magari lo dice Andrea, a Kirkwall, dove abbiamo appunto visto
2: cattedrale
4: una cattedrale molto,
2: Magnus,
4: molto strana, perché
2: detta anche la luce del nord.
4: Infatti
5: sì, è una cattedrale particolare perché, vabbè, a parte la storia che sta alla base di questa cattedrale, che c'è questo Magnus, Santo Magnus, che praticamente
4: che
5: è stato
4: un vichingo,
5: che era un vichingo, che però è stato fatto fuori da suo cugino, cioè nel senso che suo cugino ha detto a un altro di farlo fuori, per cui c'è tutta una storia molto complessa. Però interessante anche vedere i simboli che sono espressi in questa cattedrale, nel senso che, come al solito, la parte della conquista, diciamo, l'occupazione cristiana in questi casi viene un po' mischiata con quello che sono i culti più primordiali delle culture precedenti, o comunque quelle di tipo praticamente pagano. Tanto per dire degli esempi, che ci sono alcuni dei migliori intagli, più importanti intagli che ci sono in questa cattedrale, solo per farne qualche esempio, ci sono dei draghi, che però non sono draghi visti come sono visti quelli che vanno fatti male, no, sono dei draghi. Poi c'è un piccolo folletto con un cappuccio,
2: sì,
5: e una figura femminile accucciata chiamata Shila Nagig.
4: Un simbolo celtico famoso.
2: Certo.
5: E infatti, che però
2: Shila Nagig,
5: sì,
2: è il mio nome.
5: Certo.
2: Il mio nome d'arte.
5: Ti hanno copiata praticamente. È praticamente una grottesca figura di donna nuda che ostenta i propri attributi femminili.
2: Non sono nuda.
5: Lo so, in questo caso sì, che è il simbolo per allontanare il male e la morte, che voglio dire, non è proprio un tipo di raffigurazione molto cristiana. Se voglio,
2: certo.
4: Infatti a me aveva stupito moltissimo che in questa cattedrale non c'era praticamente
2: niente
4: croce,
2: di cristiano,
4: ma magari c'era una statua di un vichingo con una sciara in mano. Che non mi sembra proprio una raffigurazione tipo, cioè, quelle di Padre Pio,
2: certo,
4: che si trovano nelle chiese normali.
5: No.
3: Anche più recente, sull'altare c'era una bellissima nave vichinga appoggiata anziché un crocifisso.
4: Sì, praticamente era una cattedrale che non aveva praticamente
2: niente di
4: cristiano.
5: Sì, l'hanno lasciata fare, però poi mettendoci quello che
4: era dedicata a questo San Magnus, che comunque era un vichingo che è stato accettato in testa da suo cugino.
2: Dopo la riforma scozzese del 1560, la cattedrale fu usata per il culto protestante, come si può evincere dalle scritte Memento Mori, dei teschi con in testa il simbolo del Graal e con una statua con in mano il pendolino divinatorio. È strano.
5: E poi c'è anche in cima una colonna, si vedono due green men.
2: Esatto.
5: Sono green, e sono uomini dei boschi, e uno dei quali ha il fogliame che gli esce dalla bocca. Che
2: certo,
5: sono proprio, come dire, sono ecospirituali, nel senso che,
2: certo,
5: è il simbolo,
2: certo,
5: della natura.
4: Sì, l'uomo selvaticus è proprio.
2: Sono selvaticus.
4: Sì. E comunque c'è anche da dire che in un'abside di questa chiesa c'erano la bandiera scozzese e norvegese, quasi,
5: ecco,
4: a sancire che la paternità doppia, no? Di,
2: certo,
4: di questo posto. E quindi è stata veramente una interessantissima sorpresa, ecco, vedere una cattedrale così inusuale.
2: Anche Oliver Cromwell non è molto amato in Scozia. Abbiamo addirittura visto un dipinto che lo ritraeva con le gambe all'aria.
4: Che lo stavano accorciando. Non era molto simpatico.
2: Non era molto simpatico.
4: Beh, diciamo che gli scozzesi ne hanno subito di cotte e di crude, ecco, da parte dei sassoni e degli inglesi, per cui hanno avuto una storia molto sofferta.
2: Certo.
4: E tuttora reclamano la loro indipendenza, però continuano a non dargliela. E tra l'altro loro sono anche stati molto contrari al fenomeno della Brexit, per cui oltre che non sentirsi inglesi,
2: non si sentono neanche scozzesi.
4: Dopo la Brexit si sentono ancora meno inglesi, ecco.
2: Ok, qualcosa da dire sugli Highland Games?
4: Gli Highland Games, bisogna dire che sono un fenomeno veramente molto particolare, perché abbiamo fatto questo viaggio piuttosto lungo per poterli andare a vedere. Ci siamo trovati in una distesa con centinaia di persone, perché sono feste che sono veramente molto sentite e non sono turistiche, intendiamoci. E gli Highland Games sono praticamente dei giochi tradizionali scozzesi che comprendono, hanno molte sfaccettature, molte specialità, molte arti, perché si va da delle cose di forza bruta, perché vedi questi omoni col kilt che tirano la fune o che lanciano tronchi,
2: sempre amici degli scozzesi.
4: Perché se viene uno di quelli ci...
2: Però c'era un risvolto anche spirituale, no?
4: Beh, perché appunto c'erano le gare puramente fisiche, come quelle appunto che ho appena detto, oppure le gare di danza, dove c'erano questi danzatori che facevano danze tradizionali scozzesi bravissimi, e poi c'era tutta la parte musicale invece, che era sia riguardante le bande di cornamuse e sia gli incontri solisti di cornamusa, ecco, perché lì la cornamusa è finalmente non

0: Le gare singole, ma c'erano anche proprio queste bande che suonavano tutti insieme la cornamusa, che erano una cosa spettacolare. Praticamente dall'inizio alla fine eri immerso continuamente nella musica delle cornamuse.
1: Certo.
0: Bellissimo.
1: Ci sarebbe ancora tantissimo da dire su questo viaggio in Scozia. Scozia più Z, però dobbiamo chiudere e quindi ringraziamo Daniela Giraudo.
0: Grazie a te, ciao a tutti.
1: Luca Colarelli.
2: Grazie a tutti, ciao Rosalba.
1: E Andrea Lesmo.
3: Grazie e ciao.
1: Chiudiamo qui questa puntata di Nel segno del Graal. Vi raccomando, rimanete incollati a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e ricordate, la vita è solo un sogno. Ciao!

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Thank you.
1: Radio Dreamland.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: English Planet. Appunti di inglese. A cura di Nicholas Yuldon.
1: Good evening, everybody. You're tuned to Radio Dreamland and you're listening to English Planet, a program that will help you to improve your ability to speak English using eco-spirituality. If you've missed something, don't worry, you are in the right place. I'm Nick Yuldon, an English teacher from the land of King Arthur, who works in Piedmont, the land of the civilization of Rama. My aim is to share the vision of Radio Dreamland and to improve communication between people by using different languages, in particular English. The aim beyond this is to help people to communicate better and to help make this planet a better place to live in. I know this is maybe ambitious, but to use the words of a song from an old film in the 1960s, if you don't have a dream, how are you going to have a dream come true? Nelle altre due lezioni, nelle ultime, cioè due lezioni, abbiamo parlato molto sul problema, sulle difficoltà della pronuncia inglese. Ce n'è ancora da dire su questo aspetto, perché ovviamente è molto complesso e molto, molto esteso. Però per adesso, per queste settimane, cambiamo un po' l'argomento. Volevo un po' entrare nel passato. Appena nominato il re Artù e la civiltà di Rama, che tutte e due appartengono al passato, adesso guardiamo un po' come si fa ad esprimersi nel passato nella lingua inglese. E lo so, ma prima di spegnere il computer completamente e andare a dormire, aspettate un attimo, perché io sono qui per aiutare, non per creare difficoltà per nessuno. Io lo so benissimo che vi hanno torturato nella scuola italiana con una strana tabella di verbi inglesi strambi, con tutti questi cambiamenti da memorizzare, che uno non riusciva mai a fare comunque. E comunque che non serviva un tubo per andare a parlare con gli inglesi. Per tranquillizzarvi, proviamo a sentire questo. Allora, sappiamo che esiste una corrispondenza abbastanza diretta tra termini linguistici tra una lingua e un altro. Ad esempio, in italiano un cane è un fenomeno animale con quattro zampe e una coda che fa wow wow wow wow wow. E per gli inglesi questo fenomeno stesso si chiama dog. Allora, memorizziamo questo: cane uguale dog. È simile a un grosso animale grigio con un proboscide lungo che vive in Africa e si chiama in italiano elephant. Scusate, no? Elefante. In inglese, invece, per gli inglesi, questo è un elephant. E quindi elefante uguale elephant. Allora, questo non abbiamo grossi problemi, questo ci rendiamo conto che io mi devo ricordare questi termini qua se voglio comunicare con un inglese a proposito di questi fenomeni qua. Man uguale uomo, woman uguale donna, computer uguale computer e laptop uguale laptop. Questo è facile. Questi sono tutti nomi. Sono memorizzati. Bene. Adesso guardiamo un po' cosa succede con un verbo. Mangiare. Eat at eaten. Bere. Drink drank drunk. Andare. Go went gone. Venire. Come came come. Pensare. Think thought thought. Cosa succede? Pensare non è to think. Andare non è to go? No, non lo sono. Voi quando imparate un verbo, quando incontrate un nuovo verbo, dovete memorizzarlo in tre parti, così avete subito risposto un verbo per ogni occasione. No, non ho mai detto questo nella scuola, ma se uno ci riflette un attimino è molto intelligente fare così. Perché? Perché il verbo ovviamente si userà nel passato e si userà anche in un'altra forma E bisogna sapere istintivamente, immediatamente, com'è questo stesso verbo nella forma del passato, l'altra forma che, di cui ne parliamo dopo. La scuola italiana insegna ai ragazzi ad imparare in primo momento una lista di verbi che servono per parlare, diciamo nel presente infinito oppure nel presente simple. Poi ti fanno un secondo momento, ti fanno studiare effettivamente una lunga griglia di 200-250 verbi con tante variazioni, verbi che probabilmente nessuno lo userà mai, forme che è un completamente spreco di tempo a imparare o memorizzare. E poi ogni volta che uno cerca di esprimersi nel passato in inglese con una bella ragazza inglese o un bel ragazzo inglese, come si vuole, comunque uno fa la lotta con una specie di tabella mentale nella testa per andare a pescare un pezzo di un verbo tra tutti quegli altri nascosti, per dire una cosa semplice. Se usate invece il metodo NIC che vi ho appena spiegato, allora la prossima volta, o la prima volta forse, che si trova nel pub, si saprà spiegare già e giustificare che hai pagato ieri le birre e quindi non le compri oggi. Si dice in inglese, I bought the beers yesterday, now you buy the bloody beers. Viene istintivamente ed immediatamente esprimersi in questo modo, anche in questo modo giusto, perché avete a disposizione il verbo che volete usare e anche subito sua forma nel passato. Io personalmente, essendo un inglese un tot di anni dietro, mi rendo conto che ogni volta che io uso un verbo, in qualsiasi forma che sia, nella mia testa sento questa vocina che sta ripetendo comunque il verbo stesso in tutte le sue forme. Cioè, quando dici go, dico go when gone, quando dico come, dico come came come, quando dico scappi, dico run, run, run. E così via. Attenzione qui però, perché non è che dico ad alta voce tutte e tre le forme go and gone. Sto pensando go and gone e mia mente, anche mio cervello, anche strampolato, mi dice ma scegli velocemente tra una di queste tre possibilità. Sto pensando alle tre forme, scelgo quella giusta e dico subito quella giusta. E se cerco quella nel passato, ce l'ho subito a disposizione. Funziona così. E quindi yesterday I went to the bar. Yesterday I bought the beers. Today you buy the beers. Avendo subito a disposizione tutte le forme del verbo, posso esprimermi a volontà, a secondo nel presente o nel passato, oppure nella terza forma, di cui, come dico, parlerò dopo, più avanti. Così evito di torturarmi con delle griglie di qualsiasi tipo, o di verbi o di mangiare, che mi risolve un sacco di problemi nella vita. Per riassumere qua, per studenti che sono all'inizio più o meno del studio di inglese, sono avvantaggiati perché basta che imparano, quando imparano i nuovi verbi, di impararli in questo modo che ho appena descritto, in tre forme diverse, e memorizzarli bene in questo modo qua. Per studenti o persone che sono già più avanti, hanno già una buona conoscenza con l'inglese, bisogna invece, fare uno sforzo per dimenticare o distruggere quella griglia che c'è nella testa e ricordarsi e prendere l'abitudine di usare i verbi quando usi i verbi, qualsiasi verbo, e bisogna usarlo con questa specie di eco nella testa del verbo in tre parti così. Così viene più spontaneo e memorizzato, usate solo quei verbi che vi servono, non tutta una griglia di verbi che non userai mai, ad esempio. Così state sprecando tempo solo. Ricordatevi che una volta memorizzati questi verbi in questa forma qua, non ci sono più cambiamenti nei verbi per tutte le persone. I, you, he, she, we, you, they, non cambia più niente, quindi una volta memorizzata questa forma hai tutto il passato completamente memorizzato. Posso dire, I bought the beers yesterday, you bought the beers yesterday, he bought the beers yesterday, we bought the beers yesterday, you bought the beers yesterday, plurale, they bought the beers yesterday. E tutto giusto, non cambia più questo nostro bought. E questo vale per tutti i verbi che esistono in inglese. Quando dico tutti i verbi inglesi, intendo proprio tutti i verbi inglesi. Però bisogna precisare qui una cosa. Finora ho parlato di verbi cosiddetti irregular verbs. Sono irregolari nel senso che cambiano forma, proprio forma, tra la forma di base, il passato e il participio. E così è importantissimo memorizzare bene le forme, perché sennò potrebbe anche creare problemi di comprensione. Però c'è un bel gruppo di verbi inglesi che si chiamano regolari. Questi sono tutti quei verbi che per fare il passato, anche il participio per dire, non fanno un cambiamento della forma originale, però per dirli nel passato, teoricamente dico, bisogna aggiungere un pezzo di suono, un codino per cambiare tra presente e passato. Guardiamo il verbo regolare, ad esempio want, che è volere, perché io voglio. I want, ok? Nel passato fa I wanted, want, wanted, I wanted, you wanted, she wanted, he wanted. Uguale per le persone, però è wanted e non want. Questo verbo in particolare si sente dalla pronuncia, si sente una bella differenza tra want e wanted, ok? Allora, un altro verbo regolare è il verbo look, guardare, look. Questo nel passato fa looked, look, looked, look, looked. Avete capito? C'è una piccola differenza, ma non si sta cambiando proprio la forma del verbo, si sta aggiungendo solo un suono, in questo caso un t. Qui abbiamo a che fare con un fenomeno, un concetto della fonetica. Quando il nostro verbo finisce con un suono duro, tipo look, bisogna aggiungere un suono duro. T, look, t, look, t. Quando usiamo, troviamo un verbo con un suono dolce, use, ad esempio, use, utilizzare, use, si mette un suono dolce, d, used, used, used. La difficoltà qui per gli italiani, ma anche per altri non madrelingua inglese, è che la pronuncia qui per aggiungere questo piccolo suono al verbo è difficilissima a fare in modo naturale e dipende dalla capacità solo e l'allenamento quotidiano nell'usare la lingua. Per gli italiani poi è complicato ancora di più del fatto che si insegna qui in Italia che questi verbi irregolari si convertono nel past simple aggiungendo due lettere, e, di, i, di. Allora, poi torniamo di nuovo a vedere la forma scritta e gli italiani cercano poi di pronunciare questa forma scritta. Questo risulta che tutti questi verbi irregolari vengono fuori dagli italiani in inglese come like, liked. He liked the film yesterday. Oppure call. I called you on the phone yesterday to invite you to the cinema. O proviamo con work. I worked very late last night. Tutta la frase è pronunciata benissimo, ma il verbo stona perché è troppo marcato questo pronuncia del suono del passato. Worked non va bene. Called non va bene. Gli inglesi di madrelingua, quei maledetti britannici, fanno di tutto in effetti per nascondere questo fatto che stanno parlando nel passato. Intanto, per aiutare anche italiani o qualsiasi studente straniero, no, veramente non c'è bisogno di cambiare il verbo per indicare che stiamo parlando del passato, perché c'è sempre una parola, un termine compreso, tipo yesterday, last night, last week, in 1955, che indica comunque il passato e quindi il verbo non deve indicare niente. Se invece usi i verbi marcati in modo che ho appena illustrato, l'inglese risponderà: Oh, I see you're Italian. I do love Italy. I was in Venice on holiday, you know. Capiscono esattamente cosa stai dicendo, ma si rendono conto subito perché è indicato come una pronuncia italiana dell'inglese, questo ed in fondo ai verbi. Quasi quasi è meglio per un italiano non cercare di mettere neanche questo passato. Far finta di niente, usi la forma base del verbo insieme a yesterday o last night o qualsiasi cosa e vai avanti lo stesso. Avrai un buon rapporto con tutti gli inglesi che incontri. Now time is running short here and we have to have our tea break. But I haven't finished with the past simple. Not yet, there is much to explain. I'll continue next week. I will explain how to pronounce the past simple and why we have to use the past simple. Don't switch off now. Stay tuned. I'll be back very shortly and I will speak to you exclusively in my own language, English. See you soon.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

0: scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Elena Maestrello. Musiche Lab Graal.
2: I fiumi scendono a valle. I fiumi scendono a valle verso il loro destino. Perdono il nome nel diventare mare. Il respiro dell'uomo, dopo aver abitato l'individuo, segue il suo destino. Perde il suo privilegio nel diventare l'aria. Le idee degli uomini, dopo essere state pensate dai singoli, perdono la loro primogenitura nel diventare consuetudine di popolo. Le azioni degli uomini, condotte insieme in una singola azione, rendono stupide le azioni di un uomo solo. Un prato, dalla cima di un monte, si vede come un solo stelo verde che ricopre la valle. Ogni uomo che muore giace nella stessa aria che accoglie gli animali morti e insieme disperdono la loro vita negli elementi che l'assorbono. L'uno, origine e esistenza di tutte le cose, si manifesta nei suoi esempi.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Scuola di Chemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Chemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Chemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Chemovad. Per maggiori informazioni, chemovad.org oppure 011 530 846.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Scuola di Chemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Chemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La Scuola di Chemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Chemovad. Per maggiori informazioni, chemovad.org oppure 011 530 846.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Mario Brusa. Musiche Lab Graal.
2: La mia terra. Cammino sulle foglie del sentiero. Il mio mondo, i miei ricordi, sono nell'aria che mi veste e che respiro. Nel cielo le nuvole piovviginose danno il profumo della primavera. Intorno campi verdi di erba salgono sino alle colline, dolci come il pensiero che mi accompagna. Guardo ancora il cielo. Appaiono le prime stelle. Forse altri mondi, come quello che calpesto. Forse da qualche parte in quel cielo qualcun altro passeggia e guarda il suo cielo. Il nostro stesso cielo.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.